0: praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: Hello, my name is Gareth from Rockhamstein and I always enjoy listening.

0: stili di vita e di alimentazione, quali sono i nutrienti più importanti, fondamentali per la nostra alimentazione. Ovviamente come organizzare i pasti durante la giornata, perché anche questo aspetto è importante, e come modificare le proprie abitudini alimentari, l'interazione tra stili di vita e salute. Ecco, tutte queste informazioni le ricevete grazie all'equipe sanitaria del carcere che ce le racconta. Ascoltiamoli.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Francesca Dore, educatrice professionale dell'equipe sanitaria della Casa Circondariale Rocco D'Amato di Bologna e proseguiamo insieme i nostri approfondimenti dedicati ai temi di salute. L'ospite di oggi a cui do il benvenuto è Matteo Boschini.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, è un dietista del servizio di igiene, alimenti e nutrizione dell'azienda USL di Bologna e insieme a lui parliamo oggi di stile di vita sano e di alimentazione. Faccio una precisazione per chi ci ascolta dall'esterno delle carceri rispetto a come funzionano proprio i pasti negli istituti penitenziari. Infatti questi vengono preparati all'interno di una cucina centrale e da lì vengono distribuiti, cioè la percella. Per chi invece ha la disponibilità economica c'è la possibilità di comprare degli alimenti aggiuntivi e di prepararseli direttamente nella propria camera. Partirei con la prima domanda al nostro ospite, ti chiedo che cosa si intende per stile di vita sano.
2: Allora, il concetto di sano stile di vita comprende quattro pilastri fondamentali che sono importantissimi per il nostro benessere psicofisico e sono l'alimentazione, che include anche la corretta idratazione, l'attività fisica, il sonno e poi l'importanza di coltivare anche le relazioni sociali. Tutti questi aspetti dipendono moltissimo dalle nostre scelte personali, quindi ognuno di noi può fare molto per riuscire a migliorare il proprio stile di vita e quindi di conseguenza anche migliorare proprio la qualità della nostra vita.
1: Benissimo, questa ultima frase la sottolineiamo, nel senso quanto sia importante responsabilizzarci rispetto alla nostra salute e sapere che ci possono essere dei comportamenti che possiamo mettere in atto solo noi e che hanno un grande impatto rispetto alla nostra qualità di vita, alla nostra salute. Prima di parlare di corrette abitudini alimentari ti chiedo quali sono le informazioni più importanti che è bene sapere rispetto all'alimentazione.
2: La prima cosa più importante da sapere è che il nostro organismo ha bisogno regolarmente di essere nutrito con tre macronutrienti che sono i carboidrati, i grassi e le proteine. A questi aggiungiamo anche chiaramente l'acqua e la fibra che è contenuta in alcune tipologie di alimenti. Gli alimenti diciamo che contengono tutti quanti una parte oppure anche quasi tutti questi macronutrienti e è anche importante capire in quali alimenti sono presenti le diverse tipologie di nutrienti. Diciamo per semplificare che i carboidrati sono quel nutriente che è prevalentemente contenuto in alimenti come il pane, la pasta, i cereali in chicco come ad esempio il riso o il frumento. Le proteine sono invece quel nutriente che è prevalentemente presente nella carne, nel pesce, nelle uova, nei formaggi, nei legumi e poi abbiamo i grassi che sono presenti soprattutto nei grassi da condimento, quindi l'olio di oliva o gli oli vegetali o il burro, ma che possono essere presenti in quantità variabile anche in altri alimenti come per esempio le carni, soprattutto quelle trasformate, i formaggi, oppure anche nei dolci e altre preparazioni che di base sono anche molto ricche di carboidrati, ad esempio il croissant da bar, oppure le merendine. Un'altra informazione ulteriore che è importante conoscere riguarda in particolare i carboidrati e un'altra i grassi. Quando parliamo di carboidrati dobbiamo distinguere i carboidrati semplici dai carboidrati complessi. I carboidrati complessi sono quelli che non hanno un sapore dolce e sono contenuti quindi nel pane, nella pasta, ad esempio nei cracker. Invece i carboidrati semplici, chiamati comunemente anche zuccheri, sono quelli che hanno, quando messi in bocca, un sapore dolce e sono quelli che devono essere moderati il più possibile, quindi è sempre bene prediligere il consumo di carboidrati complessi. Per quanto riguarda invece i grassi, distinguiamo i grassi saturi dai grassi insaturi. Stiamo facendo una semplificazione, poi esistono varie tipologie di grassi insaturi, ma noi semplifichiamo dicendo che ci sono i grassi saturi e i grassi insaturi. I grassi saturi sono quelli che devono essere consumati il meno possibile, comunque con moderazione, e li troviamo in maniera prevalente soprattutto nel latte e nei derivati, ma anche nelle carni trasformate. Invece i grassi insaturi sono quelli che sono presenti nell'olio di oliva, negli altri oli nella maggior parte degli oli vegetali, di cui l'olio di oliva rimane comunque quello più consigliato da consumare regolarmente, oppure anche in altri alimenti, ad esempio il pesce. Se vogliamo aggiungere qualche informazione ulteriore per capire proprio come mangiare correttamente, è importante sottolineare il fatto che mangiare bene non è così complicato, non richiede chissà quale attenzione particolare. La cosa più difficile è molto spesso riuscire a cambiare le proprie abitudini alimentari. Magari abbiamo alcune delle nostre abitudini alimentari che non sono corrette, che devono essere modificate. Ecco che questo cambiamento è magari la vera sfida per riuscire a migliorare la propria alimentazione. E sicuramente una cosa molto importante e fondamentale è quella che riguarda il consumo della verdura e della frutta. Noi sappiamo che dobbiamo consumare circa 5 porzioni al giorno di verdura e frutta, quindi diciamo indicativamente 3 porzioni di verdura e 2 porzioni di frutta. Questa è sicuramente uno dei pilastri fondamentali. Poi, per quanto riguarda i carboidrati, diciamo che questi sono dei nutrienti che possono essere consumati in una quantità anche importante, significativa, sono alla base infatti anche loro della piramide alimentare. Quindi possono essere consumati anche 3 volte al giorno, ad esempio sotto forma di pane, di pasta, di biscotti, preferibilmente quelli secchi, quindi con un ridotto contenuto di grassi e di zuccheri, o anche cracker e quindi derivati in generale dei cereali. Per quanto riguarda invece le proteine, abbiamo detto che gli alimenti ricchi di proteine sono vari, ci sono la carne, il pesce, i formaggi, gli uova e i legumi, e una regola fondamentale in questo caso è quello di variare. Quindi cercare il più possibile di alternarli tutti. C'è da dire anche una cosa ulteriore da questo punto di vista, che non tutti sono uguali dal punto di vista nutrizionale. Ad esempio i formaggi e alcune tipologie di carne, soprattutto le carni trasformate, sono più ricche di grassi, quindi vanno consumati con moderazione. Invece può essere consumata con maggiore frequenza i legumi, il pesce e le carni bianche, quindi la carne di pollo, la carne di tacchino. Mi raccomando, deve essere invece moderato il consumo di affettati e di salumi. Chiaramente quando parliamo di carboidrati che possono essere consumati a colazione, a pranzo, a cena, mi raccomando fare sempre attenzione a evitare quelli ricchi di grassi e di zuccheri, e allo stesso tempo, per quanto riguarda i carboidrati complessi, bisogna fare attenzione alle quantità, quindi la pasta, il pane possono essere consumati, però bisogna comunque consumarli con moderazione, quindi delle porzioni adeguate. Ad esempio una porzione di pasta indicativamente può essere intorno agli 80 grammi, 100 grammi, poi dipende molto dalla persona e anche dai livelli di attività fisica. E stessa cosa sul pane, possiamo parlare di 50-100 grammi come porzione.
1: Rimangono gli spuntini all'interno di questa giornata tipo, a cosa servono e come li possiamo organizzare?
2: Gli spuntini sono un po' una sorta di jolly, nel senso che noi possiamo consumare negli spuntini quegli alimenti, quelle categorie alimentari che magari non abbiamo consumato nei pasti principali, e quindi ci sono molto utili per compensare eventuali alimenti che ancora dobbiamo consumare nell'arco della nostra giornata, o essere adattati in base al tipo di attività che stiamo facendo durante la mattinata o durante il pomeriggio. Facciamo un esempio: se ad esempio io non ho mangiato della frutta né a colazione né a pranzo, e può essere una buona idea quella di consumarla nello spuntino. la merenda del pomeriggio, ad esempio, oppure se io faccio attività fisica durante il pomeriggio, magari alle ore 18 ad esempio, può essere una buona idea di quella di fare uno spuntino precedentemente, almeno un'ora, un'ora e mezza prima dell'attività fisica, con dei carboidrati, perché quando io vado a fare attività fisica consumerò prevalentemente dei carboidrati, quindi ad esempio un pacchetto di crackers oppure una fetta di pane con la marmellata. È importante includere negli spuntini, volendo, anche i latte e i latticini. Noi possiamo consumare fino a 2 latticini al giorno, quindi uno yogurt oppure il latte, e possono essere consumati sia a colazione ma anche negli spuntini. È importante da questo punto di vista prediligere sempre il latte parzialmente scremato e gli yogurt magri, proprio per moderare il consumo di grassi saturi.
1: A questo punto ti chiedo di approfondire il tema dei condimenti, quindi di quello che può essere aggiuntivo, dello zucchero e del sale.
2: Allora, il sale e lo zucchero sono due condimenti che sono utilizzati rispettivamente per migliorare la palatabilità, quindi rendere più gustose le preparazioni salate oppure le preparazioni dolci. Purtroppo questi ingredienti devono essere fortemente moderati, innanzitutto perché per quanto riguarda il sale, un eccessivo consumo di sale favorisce l'insorgenza di ipertensione e quindi di conseguenza espone al rischio delle malattie cardiovascolari come l'infarto o Per quanto riguarda lo zucchero, invece, lo zucchero è strettamente collegato con il diabete e anche con l'aumento del nostro introito calorico, e quindi anche può contribuire a provocare un aumento importante del peso corporeo. La buona notizia è che se io sono molto abituato a mangiare molto salato o a mangiare molto zuccherato, quindi aggiungere ad esempio il sale sull'insalata oppure lo zucchero nel caffè o nel latte alla colazione, da una parte le mie papille gustative saranno settate su un livello di zucchero e di sale tale per cui all'inizio farò un po' fatica a riabituarmi a mangiare delle preparazioni o bere delle bevande con minore quantità di questi ingredienti, però con il tempo le papille gustative si riadattano e sono in grado di apprezzare pienamente gli stessi alimenti anche con un minore contenuto di questi ingredienti. Quindi è una cosa molto importante quella di iniziare anche gradualmente magari a ridurre l'utilizzo di questi ingredienti. Una buona strategia può essere quella anche di selezionare magari alcune tipologie di alimenti in cui continuo a utilizzarlo perché mi piace, ad esempio nell'insalata, e invece decidere di smettere di utilizzarlo per il condimento dei secondi piatti, ad esempio la carne del pesce. In questo modo già ho eliminato una parte delle categorie alimentari, delle preparazioni in cui lo utilizzo, e mi concentro nell'utilizzarlo solo in una categoria. È chiaro che l'obiettivo importante è arrivare a eliminarli o comunque a ridurli veramente il più possibile. Quindi da questo punto di vista bisogna ricordare che oltre a questi tipi di condimenti ne esistono tanti altri per rendere gustosi i nostri piatti, quindi via libera invece a ingredienti come le spezie, le erbe, oppure l'aceto, anche il limone può essere utilizzato ad esempio nelle insalate o nelle preparazioni anche a base di carne e di pesce.
1: Ok, questo è un ottimo consiglio, il fatto di ridurre gradualmente, perché se oggi ci dicevi togliete tutto, nessuno ti ascoltava. Allora, ti chiedo di approfondire un po' questo tema della salute, quindi appunto ci hai detto quanto quello che mangiamo può incidere sulla nostra salute, se puoi dirci qualcosa di più.
2: Sì, allora consideriamo che le malattie di cui noi oggi ci ammaliamo in generale, tutti quanti, sono delle malattie che si chiamano malattie croniche non trasmissibili e sono tutte legatissime all'alimentazione, quindi all'alimentazione e anche all'attività fisica. Sono importantissime una corretta alimentazione e una adeguata e sufficiente attività fisica per prevenire queste malattie. Queste malattie di fatto significano poi un peggioramento della nostra qualità della vita, quindi se noi vogliamo vivere meglio, vivere bene, stare bene, dobbiamo preservare la nostra qualità di vita e lo facciamo anche attraverso l'alimentazione. In particolare una delle patologie che abbiamo già citato è il diabete. Il diabete è una malattia che insorge in conseguenza di un eccessivo consumo di carboidrati, in particolare troppi carboidrati complessi, ma anche e soprattutto troppi zuccheri semplici, quindi carboidrati semplici. E un'altra malattia importante, che è importante prevenire, sono le malattie cardiovascolari, l'ictus e l'infarto. Queste possono essere causate sia dal sale, come abbiamo detto prima, ma anche da un eccessivo aumento del nostro peso corporeo. Ecco, questo peso, quando diventa in eccesso, contribuisce a provocare un aumento della pressione e quindi esporci al rischio di malattie cardiovascolari. Un altro fattore di rischio importantissimo che influenza l'insorgenza delle malattie cardiovascolari sono i grassi saturi, li abbiamo visti prima, quindi oltre al sale è importante moderare il consumo di grassi saturi per prevenire questo tipo di malattie. Quindi stiamo parlando di portare la massima attenzione al consumo di carne trasformate, soprattutto quindi affettati, salumi, prosciutti, eccetera, ma anche di formaggi stagionati, soprattutto latte e latticini, che quindi è bene consumare prevalentemente con un ridotto tenore di grassi, quindi ad esempio il latte parzialmente scremato e lo yogurt magro. E poi chiaramente è presenti moltissimi grassi saturi anche nel burro, che andrebbe quindi sostituito con l'olio di oliva, e moderare anche il consumo di dolci e di biscotti, di preparazioni a base di carboidrati che siano molto ricche anche di burro o di altri oli in generale. L'ultima malattia che invece è importante citare da questo punto di vista sono le malattie oncologiche. Purtroppo le malattie oncologiche sono anche dovute a delle abitudini alimentari scorrette. Prima di tutto l'eccesso di peso in generale è associato all'insorgenza di alcune malattie oncologiche, e poi ci sono alcuni alimenti che, se consumati in eccesso, possono dare origine a delle patologie di questo tipo. Una tipologia sono sicuramente le carni rosse e le carni trasformate, dove per carni rosse intendiamo la carne di vitello, di manzo, di maiale, che quindi devono essere consumate con moderazione, e le trasformate, le abbiamo detto anche prima, affettati, salumi, eccetera. Un'altra sostanza che influisce negativamente, che ci espone al rischio di insorgenza di malattie oncologiche, sono le bevande alcoliche, quindi è l'alcol. Quindi è importante moderare il più possibile il consumo di alcol. L'alcol infatti è una sostanza tossica per il nostro organismo, quindi se consumato in eccesso può provocare un tumore a livello del fegato, di tutto l'apparato gastrointestinale con cui viene in contatto quando noi lo beviamo, e poi è anche associato ad altre problematiche a livello del nostro metabolismo, e poi avendo un apporto calorico importante contribuisce anche lui all'aumento di peso corporeo. Allora, quando parliamo di attività fisica, una prima cosa importante da dire è che l'attività fisica non deve essere solo intesa come un dovere, ma anche proprio come un momento per stare bene con se stessi e con gli altri, e sia a livello fisico che a livello psichico. E infatti i benefici dell'attività fisica sono moltissimi, ad esempio favorisce l'aumento della massa muscolare, rinforza la struttura delle ossa, contribuisce alla riduzione del nostro peso corporeo, ma anche favorisce la motilità intestinale, quindi favorisce una corretta frequenza dell'albo nell'andare in bagno, e poi ha dei benefici importantissimi a livello psicologico, perché rilascia in circolo delle sostanze che ci fanno sentire meglio, e poi chiaramente fare attività con delle altre persone, anche quello aiuta a stare bene ancora di più.
1: Infatti un consiglio che spesso diamo anche alle persone ristrette in carcere, visto che la motivazione nel fare attività fisica magari non è sempre altissima, è quella di aiutarsi un po' a vicenda, magari provare a organizzarsi insieme quando c'è la possibilità di andare al campo, di andare anche all'area passeggi, per sostenersi un po' nel fare attività fisica. E ti chiedo a questo punto se ci puoi far capire che tipo di attività fisica e quanto è consigliata farne.
2: Allora, diciamo che esistono due tipologie di attività fisica che si chiamano attività fisica aerobica e attività fisica anaerobica. Che cosa sono? Allora, attività fisica aerobica è quell'attività ad una intensità un pochino più bassa, più moderata e più prolungata nel tempo. Ad esempio la corsa o anche una partita di calcio potremmo dire che è attività fisica quindi aerobica, il ciclismo, la camminata. Invece l'attività fisica anaerobica anaerobica è quella che ha un'elevatissima intensità e una durata molto breve. Ad esempio il sollevamento pesi, la ginnastica anche a corpo libero è una tipologia di attività prettamente anaerobica. Per quanto riguarda la quantità di attività fisica da fare, le indicazioni che vengono fornite sono di almeno 150 minuti alla settimana, quindi circa due ore e mezza alla settimana, il minimo per evitare di essere sedentari. Essere sedentari comporta anche quello, abbiamo visto, l'esposizione a un aumento del rischio di insorgenza di malattie come le malattie cardiovascolari, ma anche l'aumento di peso.
1: Ok, per concludere, se c'è qualcuno che ci sta seguendo e vuole effettivamente mettere in atto dei piccoli cambiamenti per migliorare la propria salute attraverso l'alimentazione, ti chiedo qualche consiglio.
2: Allora, se noi vogliamo cambiare le nostre abitudini alimentari, innanzitutto il consiglio che io do è quello di non cercare di cambiare tutti gli aspetti della nostra alimentazione, del nostro stile di vita contemporaneamente, perché può essere molto faticoso e anche molto complicato. E c'è il rischio che dopo qualche mese non si riesca più a seguire questo nuovo stile alimentare, questo nuovo stile di vita, e quindi si molli un po', si getti un po' la spugna. Piuttosto è meglio individuare degli ambiti specifici della nostra alimentazione su cui noi sappiamo che dobbiamo migliorare le nostre abitudini. Ad esempio può essere consumo molti dolci, mangio poca verdura e mangio troppo poco spesso il pesce. Individuo due o tre ambiti e mi focalizzo su quelli. In che modo? La prima cosa da fare è innanzitutto cercare di fare un monitoraggio, una sorta di diario specifico solo per queste categorie di alimenti, questi ambiti di intervento, che mi serve a capire quali sono le mie abitudini attuali. Ad esempio, quanto zucchero utilizzo nell'arco della settimana, quante volte consumo gli affettati nell'arco della settimana, o quante porzioni di verdura consumo al giorno o di frutta. Una volta che ho individuato gli ambiti di intervento e fatto questo tipo di monitoraggio, decido di fare il mio cambiamento. Quindi ad esempio metto lo zucchero in tutti i caffè, decido ad esempio di sostituirlo con un goccio di latte, oppure di metterlo soltanto nello zucchero nel caffè della colazione, ma non più nel caffè dopo pranzo. Oppure ad esempio consumo solo una porzione di verdura al giorno, decido di passare da una a due, oppure di consumare almeno una volta alla settimana il pesce. Un'altra buona cosa da includere, da considerare, è il consumo di acqua. Quanta acqua dovremmo consumare ogni giorno? Almeno un litro e mezzo. Se io mi rendo conto che consumo meno di un litro e mezzo al giorno di acqua, posso allora cercare di focalizzarmi e concentrarmi per migliorare quella mia abitudine. Quindi ripeto, individuiamone due o tre. Nel caso dell'acqua, ad esempio, ne consumo, mi rendo conto di consumarne soltanto un litro, che cosa posso fare per consumarne un po' di più? Una strategia può essere quella di mettere una borraccia sempre visibile in un punto della mia stanza, in modo tale che mi capita di vedere un colpo d'occhio sulla bottiglia più facilmente e quindi ricordarmi di bere.
1: Ringrazio per averci un po' illustrato la tematica di oggi e noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata.
0: E rieccoci questa volta solo per salutarvi, vi ringraziamo di averci seguiti o continuate a farlo, e se volete scrivere fatelo a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci seguono dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, continuate a farlo. Un saluto a tutti voi che da fuori siete stati con noi e ovviamente un ringraziamento a Francesca Dore, a Matteo Boschini, a Ilaria Cecchinato, da me che sono Antonella Cortese. A domani.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
3: Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Dammi il cinque.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
8: Dammi il 5!
5: La solidarietà dà senso all'umanità.
9: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
10: Hello, my name is Gareth from Los Campesinos and I always enjoy

0: Popolare Network.
1: Le 7.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Tra Stati Uniti e Iran l'accordo non è mai stato così vicino, lo ha confermato il ministro degli esteri iraniano Araghchi al termine di un'ennesima giornata fatta di annunci e smentite. La città di Ginevra si starebbe già preparando ad incontrare le due delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente Vance per gli Stati Uniti e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf per l'Iran, per la firma almeno di un memorandum d'intesa. L'incontro potrebbe avvenire già domenica, non è chiaro cosa prevede il testo. La Casa Bianca assicura che, oltre alla tregua tra Washington e Teheran, ci sarà anche la fine del conflitto in Libano. Israele ha però ribadito anche nelle scorse ore che non intende ritirarsi dal paese. Nel Golfo Persico intanto continuano gli scambi a fuoco. Il Pentagono ha dichiarato di aver intercettato e distrutto diversi droni iraniani lanciati contro navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz.
2: Anthropic ha sospeso la commercializzazione dei due modelli di intelligenza artificiale Fable 5 e Mythos 5 su pressione del governo statunitense. Washington ieri pomeriggio aveva ordinato che i due modelli, messi sul mercato da 3 giorni, non potessero essere accessibili a qualsiasi cittadino straniero, interno o esterno agli Stati Uniti, e anche ai dipendenti stranieri della stessa Anthropic. La società ha quindi deciso di sospendere la commercializzazione di Fable 5 e Mythos 5. Quello più discusso è il primo, Fable 5, per la capacità di verificare la vulnerabilità alla sicurezza informatica dei sistemi, motivo per cui alla presentazione Anthropic aveva deciso di limitare l'accesso al mercato ad alcune categorie selezionate di utenti. La società, nota per l'intelligenza artificiale generativa cloud, in una settimana ha presentato alla SEC, l'azienda di controllo della borsa di New York, il prospetto riservato per la propria quotazione in borsa.
1: Negli Stati Uniti c'è stato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del controvalore di 111 miliardi di dollari. Lo riferisce il Dipartimento della Giustizia americano. Il gruppo risultante dalla fusione controllerebbe 2 grandi piattaforme di streaming, Paramount Plus e HBO Max, e 2 importanti testate dell'informazione televisiva. Secondo la divisione antitrust, la fusione potrebbe favorire la concorrenza con vantaggi per consumatori e lavoratori. Non sono d'accordo alcuni procuratori generali statali, che hanno promesso di esaminare a fondo l'intesa e che potrebbero ancora avviare contestazioni legali.
2: Siccità in Lombardia. Da domenica 21 giugno inizia una riduzione concordata dell'erogazione dell'acqua in agricoltura da parte dei consorzi irrigui. L'ho deciso ieri l'AR, la Regione Lombardia, nell'incontro con le associazioni agricole, l'ARPA, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e l'Autorità di Bacino del Po, i gestori dei laghi e dei canali irrigui. Nonostante le recenti piogge, il livello delle riserve è al di sotto del 26,5% della media stagionale, lievemente migliorato dal mese scorso, e quello della neve però è a oltre il 66% in meno della media stagionale. Viste le previsioni di assenza di piogge nelle prossime settimane, è utile quindi preservare le riserve delle dighe e dei laghi per consentire la stagione irrigua fino ai raccolti.
1: Chiudiamo con lo sport. Esordio vincente per gli Stati Uniti ai mondiali di calcio maschile. I padroni di casa hanno battuto 4-1 il Paraguay. La partita si è conclusa alle 5 ora italiana. Pareggio invece per il Canada, un altro dei paesi ospitanti del torneo, nel match giocato contro la Bosnia e Erzegovina. Alla mezzanotte di oggi il Brasile di Ancelotti incontra il Marocco. In chiusura uno sguardo al tempo per le prossime ore. Oggi cielo poco nuvoloso su tutte le regioni del nord, caldo un po' afoso soprattutto nel pomeriggio, sole anche sul centro dove le massime toccheranno i 33 gradi, caldo anche al sud dove le temperature sono però in diminuzione. Le 7.34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 8.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
0: Popolare Network.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. Il benessere animale è al centro dei lavori dell'Assemblea Legislativa. Percorsi educativi per proprietari di cani e corsi di formazione sul tema per evitare aggressioni canine. Il Partito Democratico ha presentato una risoluzione che punta sul potenziamento dei controlli regionali, ma non solo. Lo spiega Valentina Ancarani del Partito Democratico.
1: Allora, la Regione Emilia-Romagna ha già due leggi importanti, una sul benessere animale e una proprio sul controllo canino e felino. Con questa risoluzione noi chiediamo sostanzialmente di rafforzare la legislazione che è già vigente, anche perché è un po' datata. L'approccio con cui abbiamo affrontato questo dibattito in aula è stato proprio quello di spostare, diciamo così, l'attenzione dall'elenco di razze, che di per sé non risolve, diciamo così, a nostro avviso il tema, a una maggiore responsabilità dei proprietari di cani, anche attraverso corsi di formazione specifici, cosiddetti patentini, che già, come dire, esistono come percorsi. Cioè, non esistono razze pericolose, esistono cani che possono avere una maggiore predisposizione alla morsicatura, e tra gli aggiornamenti riteniamo molto significativo l'aumentare proprio anche il contributo rispetto ai canili e ad alcune figure che sono fondamentali, come i veterinari comportamentalisti, gli educatori cinofili, che sono figure straordinariamente importanti anche proprio nel recuperare il cane che ha avuto appunto atteggiamenti aggressivi nei confronti di altri animali o dell'uomo.
0: La risoluzione del Partito Democratico nasce da una proposta di legge poi bocciata dell'opposizione, che chiedeva norme nazionali più rigide, in particolare un percorso di certificazione preventivo per chi volesse adottare cani di tipologie complesse. Sentiamo Tommaso Piazza della Lega, che aveva presentato il progetto di legge.
2: E la mia era proprio, cioè, di

0: questo è lo Sbob Show. Purtroppo con Bob Ferrari. Procediamo con una telefonata. Pronto?
1: Sono Robertino il bel bambino.
0: Robertino, ma che bella sorpresa.
1: Oh, siete il mio programma preferito dopo i fatti vostri.
0: Beh, un secondo posto onorevole. Come va Robertino?
1: Oh, sono un bambino tanto sfortunato.
0: Ancora?
1: Sono qui solo senza la mia mamma.
0: Beh, sarà andata a fare la spesa. Torna presto.
1: È uscita 12 ore fa.
0: Ah, però, ma ti ha lasciato qualcosa da mangiare?
1: Una lattina di carne in scatola, ma non riesco ad aprirla coi denti e ho tanta fame.
0: Sei un disastro, Robertino. Ma tu resisti, eh?
1: Certo, sento però come un sibilo.
0: Un sibilo?
1: Un sibilo. Sì, viene dalla colonnetta con il contatore del gas.
0: Del gas?
1: Sì, sento questa puzza di gas che sta riempendo la casa.
0: Robertino, apri subito tutte le finestre e allontanati da lì.
1: Sì, mi allontano a grandi passi all'indietro.
0: Robertino, guarda dove vai però.
1: Oh, sono come risucchiato da una finestra gigante già aperta.
0: Ma stai attento, fermati, fermati.
1: Oh, Robertino.
0: Robertino, ci sei?
1: Oh, sono un bambino tanto sfortunato.
0: È vivo, andiamo avanti con lo Sbob Show.
2: È la

0: All'ospedale di Cedri il primario professore Attilio Ballisti si appresta a fare un'importante operazione.
1: Signora Saltimbank, non si preoccupi, metterò tutta la mia arte medica in questa operazione.
2: Stiamo parlando di mio marito, professore. Se lui venisse a mancare...
1: Se lui venisse a mancare?
2: Se lui venisse a mancare, erediterei tutto il suo patrimonio.
1: Ma, e poi un attimo sbagliare, se preferisce.
2: Ma cosa dice? Voglio che superi l'operazione.
1: Ci mancherebbe. Gli trapianterò il cuore in un battibaleno.
0: Più tardi nella sala operatoria.
1: Signori, oggi si fa la storia.
3: Che emozione, professore.
1: Infermiera, cominciamo. Bisturi.
3: Tenga.
1: Tagliamo. Ma che succede?
2: Ha urlato il paziente. Ma prima di operare non si deve fare l'anestesia?
1: Ah, già.
4: Stop show!
5: È tutta la mattina che lavoro e adesso non ci vedo più dalla fame.
6: Ci vorrebbe uno snack leggero ma nello stesso tempo gustoso.
7: Qualcosa che faccia passare la fame ma che non ci appesantisca.
5: E io in borsa ho esattamente quello che serve.
6: Devo indovinare?
8: Indovino io! Mangiamo le salsicce Malifiero.
5: Tesoro, ma che ci fai qui?
8: Ti ho seguita, lo sapevo che oggi giravi uno spot pubblicitario. Stai pubblicizzando le salsicce Malifiero, vero?
7: Ma e chi l'ha mandato questo? Hanno aggiunto un attore.
8: Top!
9: Cosa sta succedendo? Staremo girando uno spot qui.
8: Sì, delle salsicce Malipiero.
5: No, caro.
9: Questo è lo spot della merendina Dolce Fabula e tu non sei uno degli attori ingaggiati. Io sono il regista, io ti conosco tutti.
8: Ma io volevo lo spot delle salsicce Malipiero.
9: Non esistono, mai sentite dire.
8: Ma io volevo le salsicce Malipiero, uffa.
9: Lo conosci? È veramente tuo marito?
5: Già.
9: E che problema ha?
5: Niente, è solo un cretino.
9: Salsicce Malipiero dovrebbero inventare.

0: pelo di piombo, andai ad un appuntamento con la mia collega, il tenente Leila Barambani, che mi aspettava per una sciratina romantica. Passai a prendere un mazzo di fiori e mi presentai bello come il sole.
1: Bimba, che carino, dei fiori.
0: È giusto un pensierino, ecco.
1: Ma che dolce, c'è anche una scritta.
0: Ah, c'è una scritta? Non lo sapevo.
1: Non ti dimenticheremo mai. Noi chi?
0: Noi, io.
1: Ma qui è plurale.
0: Noi, il mio cuore e la mia anima.
1: Ma lei vuol farmi girare la testa, commissario Saponi? Oh, c'è un'altra scritta.
0: Un'altra? Se ne regalavo un libro facevo prima. C'è molto da leggere qui, eh?
1: Il delinquente che ti ha ucciso lo prenderemo.
0: Ecco, il delinquente, cioè voglio dire il...
1: Commissario, dove ha preso questi fiori?
0: I fiorai erano chiusi. Ho visto che passavo dal cimitero. C'erano tutti quei mazzi di fiori, no? Per il collega ucciso la settimana scorsa e...
1: Ma come? Era anche un suo amico e gli ruba i fiori?
0: Amico, collega, un conoscente, dai.
1: E lei mi porta i fiori di un suo amico.
0: Quello che è dei miei amici è anche suo. Più tardi andammo a fare un giro nel parco come due piccioncini in amore.
1: Sei un bruto, Saponi, ma ti perdono. È meraviglioso fare questa passeggiatina romantica.
0: Sì, è bello passeggiare in riva al mare.
1: Il mare? Il mare non c'è a Bologna.
0: Ah no? Scusami, non sono della zona.
1: Oh, ma chi è quel tipo?
2: Voi due, fuori i soldi e i gioielli.
1: Oddio, ma proprio noi deve rapinare.
0: È vero, con tutta la gente che c'è che amoreggia, vai da un'altra coppia, scusa.
2: In che senso?
0: Guarda quei due là sulla panchina.
2: Ok, ok, vado là.
1: Ma cosa fai? Istigli alla violenza verso altra gente? Ma sei o no un poliziotto?
0: Ah sì, scusa. Ehi, rapinatore, vieni a rapinare lei, dai.
1: Ma veramente dovresti non così, no, no.
2: Insomma, decidetevi, tu vecchia, dammi tutto, brava.
1: Oddio,
2: anche
1: no,
2: gli orecchini,
1: no.
2: Dai, questi, e questo cos'è? Dai, dammi.
1: Hai visto che è successo?
0: Sì, ti ha chiamato vecchia, ma non devi offenderti, è un maleducato, non sa che non si offendono gli anziani.
1: Ma che anziani, anziani? Mi ha derubato.
0: L'avevo mandato via, ma ha insistito.
1: Non dovevi richiamarlo, ma arrestarlo.
0: In che senso?
1: Sei o non sei un poliziotto, come sono anch'io?
0: Che c'entra? Sono fuori servizio.

0: notte dal cielo di piombo, io e la collega tenente, lei la Barambani, eravamo nel parco per passare una romantica seratina, ma ad un tratto si presenta un rapinatore che deruba la Barambani. Io avrei fatto qualcosa, ma non ero in servizio, poi chi li sente quelli del sindacato? A questo punto il tenente, lei la Barambani, parte come una furia all'inseguimento del rapinatore. Non vorrei essere nei suoi panni.
1: Fermati, fermati.
2: Ma chi è questa?
1: Se ti prendo sei finito.
2: Corre come una lepre a primavera.
1: Cosa dice? Una lepre a primavera?
2: Sì, ho detto così, ma non mi prendi. Sei solo una povera vecchia.
1: L'hai un rifatto, mi hai chiamato vecchia. Non lo dovevi fare.
2: Oh, ma cosa fa? Guadagna terreno?
1: Ti prendo!
0: La Barambani si lanciò in avanti praticamente staccandosi dal terreno. Telecronaca. Urlo disumano della Barambani che spicca il volo. Piroetta del rapinatore che con occhi pallati emette come rallentatore la seguente frase.
2: Maledetta vecchia volante!

0: Ernesto, per decidere che film andare a vedere domani sera.
1: Aiutami ad alzarmi.
0: Comunque la serata non sta andando male.
1: Ah no?
0: Cioè, almeno io mi sto divertendo.
1: Bene, adesso caro il mio Saponi, mi porti a mangiare in un ristorante di lusso e paghi tutto te.
0: Ah, va bene, tanto spendo poco. Con i pochi denti che ti sono rimasti, al massimo prenderai un brutino.

Ciao a tutti, qui c'è il vostro Gino Bagnesi, vostro personal trainer radiofonico, l'ascoltore del vostro corpo. E allora, sulle mani, movimento, movimento, e sulle mani. Leggo a proposito una letterina che mi avete mandato. Leggo, ci scrive Carlo. Caro Gino Bagnesi, mio personal trainer radiofonico, molto bravo Carlo, sa chi sono? Sono un chirurgo di fama mondiale, stavo operando e come mio solito ascoltavo la radio ed esattamente il tuo programma. Beh, ti ringrazio Carlo. Continuo a leggere. Quando hai gridato sulle mani, io non ho resistito e ho alzato le mani di scatto, tranciando di netto la giugulare della paziente. Beh, concludiamo qui l'angolo della posta e oggi vi lascio con un esercizio che andrà a tonificare i muscoli dell'addome. Vi stendete a terra, chiudete gli occhi. Fatelo, lo sto facendo anch'io con voi. A questo punto portate le ginocchia in alto, le prendete così con le braccia e date un colpo forte. L'ho dato un po' troppo forte, ora ho il colpo della strega, non riesco più a muovermi. Aiuto, qui sono solo, se mi sentite dalla radio chiamate un 118, qualcuno mi aiuti.

0: Geremia Valsugani, il placido capo dell'ufficio amministrativo della Chitarra e Farnesi SRL, è in viaggio verso le Hawaii per raggiungere Clarabella Infilgardi, fuggita lontana da lui per alcuni antipatici qui pro quo.
1: Signorina hostess.
2: Dice a me, bello?
1: Ma è il modo di parlare ad un cliente.
2: Bello, mica stai viaggiando in extra lusso, eh?
1: Beh, anche chi viaggia in economica ha i suoi diritti.
2: Qui non sei in economica.

Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco è dal clinico.

0: Islamabad confermano gli annunci di Donald Trump. La firma forse domenica a Ginevra, ma potrebbe avvenire anche da remoto. La Casa Bianca assicura che l'intesa riguarda anche il Libano. Israele non commenta, ma ribadisce: non ci ritiriamo dal paese. Guerra in Ucraina. Per l'ONU, maggio è stato il mese con il più alto numero di vittime civili degli ultimi 4 anni. Gli scambi incrociati di raid con la Russia continuano. Da Bruxelles intanto arriva il via libera all'iter di Ucraina e Moldavia all'ingresso nell'Unione. L'apertura del primo capitolo verrà formalizzata lunedì. Futuro Nazionale diventa partito. Oggi e domani il congresso della nuova formazione di estrema destra. Obiettivo: radicalizzare l'attuale destra di governo. 75 miliardi di dollari raccolti in poche ore, quotazioni record alla borsa di New York per SpaceX di Elon Musk. Anthropic intanto sospende la commercializzazione delle intelligenze artificiali su ordine di Washington. Non devono essere usate dai cittadini stranieri. La società della iCloud sta per essere quotata a Wall Street. Le 8:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Tra Stati Uniti e Iran l'accordo non è mai stato così vicino. Lo ha confermato con queste parole il ministro degli esteri iraniano Araghchi al termine di un'ennesima giornata, quella di ieri, fatta di annunci e di smentite. La città di Ginevra si starebbe già preparando ad incontrare e ad ospitare le due delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente Vance per gli Stati Uniti e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf per l'Iran, per la firma almeno di un memorandum d'intesa. L'incontro potrebbe avvenire domenica. Teheran però non esclude la possibilità di sottoscrivere il documento da remoto, un segno della profonda sfiducia che permane tra le parti. Nel Golfo Persico intanto continuano gli scambi a fuoco.
1: Nelle prime ore di oggi gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver abbattuto diversi droni iraniani, prendevano di mira navi mercantili nello stretto di Hormuz. È accaduto poche ore dopo che Stati Uniti e Iran avevano affermato che un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente era più vicino che mai. I disaccordi tra le parti restano importanti. I media di Stato iraniani hanno pubblicato informazioni su quanto ci sarebbe sul tavolo delle trattative, ma la versione di Washington è diversa. In un post sui social media, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha scritto che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino. Il presidente Trump ha pubblicato sul suo profilo il post di Araghchi, anche se poco prima aveva accusato gli iraniani di negoziare in malafede e travisare i termini dell'accordo. L'emittente di Stato iraniana ha riportato le parole del capo della diplomazia di Teheran, secondo cui fino al raggiungimento di un accordo completo su tutte le questioni non si può affermare con certezza che sia stata raggiunta un'intesa con gli Stati Uniti. Araghchi ha fornito alcuni dettagli sull'accordo: prevede la revoca del blocco navale americano dei porti iraniani e modifiche non specificate all'amministrazione dello stretto di Hormuz. Araghchi ha anche affermato che l'unico modo per affrontare la questione dell'uranio arricchito, che Washington sostiene faccia parte di un programma di armi nucleari, è diluirlo all'interno dell'Iran, ma non al 100%. In tutto questo, la Svizzera ha dichiarato di essere stata in contatto sia con gli Stati Uniti che con l'Iran e di avere proposto a Ginevra come sede per una possibile firma, qualora le parti fossero d'accordo. Il capo della diplomazia iraniana ha invece affermato che una volta finalizzata una bozza di accordo con gli Stati Uniti sarebbe stata firmata a distanza, aggiungendo che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Per Popolare Network, Sarian Sabai.
0: E oltre al cessate il fuoco tra Washington e Teheran, l'accordo conterrà anche la fine del conflitto in Israele. Lo assicura la Casa Bianca. Israele ha però ribadito anche nelle scorse ore che non intende ritirarsi dal paese. Dall'alba si segnalano nuove operazioni israeliane nel sud del Libano, mentre proprio in questi momenti in Israele è in vigore un allarme aereo. Sentiamo il commento di Luigi Toninelli, analista dell'ISPI, esperto della regione.
2: Sul lato israeliano sicuramente c'è abbastanza inquietudine, perché da una parte gli Stati Uniti sembrano aver raggiunto un'intesa senza coordinarsi più di tanto con Israele, dall'altro lato bisognerà capire se all'interno dell'intesa ci sarà il cessate il fuoco su tutti i fronti come richiesto da Teheran e quindi anche sul fronte libanese, che per Israele rimane di vitale importanza e che non vuole chiudere. Di conseguenza anche per Israele sarà un bello smacco da digerire. Lo scongelamento dei beni per quanto riguarda Teheran è un banco di prova per testare quanto gli Stati Uniti in realtà siano disposti poi ad alleggerire il peso sanzionatorio. E proprio Israele non vuole che questo scongelamento ci sia, non vuole un Iran forte, un Iran che veda allentati i suoi problemi economici, perché un Iran forte fa da contrappeso a Israele, che nella regione vuole sempre di più avere una sorta di egemonia.
0: Tra Russia ed Ucraina continuano i raid incrociati. Un attacco contro infrastrutture portuali nel sud della Russia ha causato un grave incendio che ha provocato la morte di una persona, ne ha ferite altre tre. Nel frattempo, questa mattina, la missione ONU sui diritti umani ha dichiarato che nel mese di maggio il conflitto ha causato in Ucraina la morte di almeno 274 civili, il numero più alto negli ultimi 4 anni. Via libera da Bruxelles, intanto, all'apertura del primo capitolo per l'adesione di Ucraina e Moldavia nell'Unione Europea. L'iter per l'ingresso di Kiev e Chisinau inizierà formalmente lunedì con la conferenza intergovernativa che sbloccherà il cosiddetto primo cluster, quello sui fondamenti.
3: Dopo 2 anni di stallo motivato esclusivamente dall'opposizione dell'ex premier ungherese Orbán contro l'adesione di Kiev, i 27 stati membri hanno dato il via libera all'unanimità all'apertura formale dei negoziati con Ucraina e Moldova, due candidati legati insieme nel loro processo di adesione all'UE. La decisione è arrivata nel corso della riunione degli ambasciatori convocata ieri sera, che ha dato una valutazione positiva al rispetto dei parametri necessari per l'apertura del primo gruppo di 5 capitoli negoziali su criteri economici, funzionamento delle istituzioni democratiche e riforma della pubblica amministrazione. Si tratta del normale processo di adesione, non uno accelerato, che dovrà seguire una serie di tappe preimpostate e uguali per tutti i candidati. La prima sarà la convocazione della conferenza di adesione per lunedì prossimo, che metterà il sigillo alla decisione degli ambasciatori. È in ogni caso una tappa decisiva, che sarà rafforzata dal processo politico che circonda i negoziati tecnici. E l'apertura dei negoziati arriverà nella stessa settimana in cui i leader europei incontreranno il presidente ucraino Zelensky, sia in occasione del vertice G7 in Francia, proprio lunedì, sia il Consiglio europeo di giovedì e venerdì. L'Ucraina rimane altissima nell'agenda europea, nel momento in cui a Bruxelles è sempre più forte la determinazione a spingere su negoziati di pace che siano favorevoli a Kiev. L'adesione all'Unione potrebbe essere una delle garanzie di sicurezza, ma intanto si procede sul percorso classico, che potrebbe durare anni e comunque dovrà essere ratificato da tutti i membri UE, per alcuni anche con referendum popolari. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Ci spostiamo in Italia per la politica. Si allarga ufficialmente la concorrenza nell'estrema destra oggi e domani a Roma, con la trasformazione in partito del Movimento Futuro Nazionale. L'ex generale Roberto Vannacci dichiara di aver superato i 100.000 iscritti. Il consenso verso la nuova formazione radicale sta creando problemi a quella di governo, Lega e Fratelli d'Italia. Come si comporterà Futuro Nazionale verso le elezioni politiche dell'anno prossimo? Se proverà ad allearsi o meno con il centrodestra dipenderà da una serie di fattori. Sentiamo Matteo Pucciarelli di Repubblica.
4: Se noi guardiamo all'attualità, risulta abbastanza difficile, se non impossibile, la creazione di un'alleanza. Però noi lo diciamo oggi e siamo però allo stesso tempo abituati alla estrema volatilità, per così dire, delle parole sia degli esponenti del centrodestra classico sia di Vannacci stesso. Vannacci era quello che era vice segretario della Lega e fino al giorno prima smentiva totalmente la possibilità che lui facesse un partito e uscisse dalla Lega, dicendo le solite bugie fandone di giornalisti. Il giorno dopo è accaduto. Questo per dire il personaggio. Se pensiamo poi anche ai suoi colleghi di forze coalizione, da Salvini a Meloni a Tajani, sappiamo benissimo che la capacità di contraddirsi nel giro di poco tempo è altissima. Quindi al momento sembra di no, anche perché è chiaro il giochino retorico di Vannacci è quello di presentarsi come la vera destra che fa le cose che la destra al governo non sta facendo o non le sta facendo abbastanza per aumentare il proprio consenso. Una volta che si arriva a ridosso delle elezioni, se i sondaggi cresceranno ulteriormente, è ovvio che il suo peso negoziale aumenterà. Quindi adesso lui non ha alcun interesse a legarsi mani e piedi in una eventuale coalizione. A ridosso del voto, lì è tutto da vedere.
0: E per aver protestato contro una manifestazione remigrazionista di Futuro Nazionale lo scorso 7 marzo, l'ex candidata presidente per Toscana Rossa Antonella Bundu ha reso noto di aver ricevuto dalla questura di Prato un avviso di multa che potrebbe arrivare fino a 10.000 euro. Sentiamola.
5: In occasione di quello che era un raduno nazionale di remigrazionisti, abbiamo deciso il giorno prima del raduno che ci doveva essere, siamo andati nella piazza, ci siamo messi nella aiola, siamo rimasti lì nella piazza, occupandola fra virgolette. Siamo stati multati in 4, 3 sindacalisti e io, in più 2 dei Sudcobas sono stati anche multati di, oltre a questi massimo di 10.000 euro, anche un altro massimo da aggiungere di 20.000 euro a testa, perché si sono rifiutati di comperare. C'è una repressione che stiamo toccando con mano, non da adesso, con i primi decreti sicurezza, con il rafforzamento dei decreti sicurezza in questo caso, che sicuramente vanno non solo rivisti ma cancellati.
0: Quotazione record ieri per SpaceX alla borsa di New York. La società di Elon Musk ha raccolto 75 miliardi di dollari. L'offerta maggiore precedente, quella della compagnia petrolifera Saudi Aramco, aveva ottenuto 26 miliardi di dollari. Ieri intanto Anthropic ha sospeso la commercializzazione dei 2 modelli di intelligenza artificiale, Fable 5 e Mythos 5, su pressione del governo statunitense. Anche la società dell'intelligenza artificiale generativa Claude sta per essere quotata a Wall Street. Sentiamo Andrea Di Stefano.
6: L'IPO dei record ha chiuso il primo giorno di contrattazione a 161,11 dollari, in rialzo del 19% rispetto ai 135 dell'offerta. Una valutazione di 2.100 miliardi superiori ai 1.750 derivanti dal primo calcolo effettuato dalla stessa SpaceX nel dossier depositato alla SEC. L'entusiasmo euforico prodotto dallo sbarco della conglomerata controllata all'85% direttamente da Musk ha offuscato le preoccupazioni di molti sugli eccessi di una valutazione che cambia le regole del gioco che sino al 12 giugno avevano caratterizzato le offerte iniziali di collocamento. SpaceX, ben oltre i numeri record, si presenta come la società dell'oligarchia dei super ricchi, 700 tra family officer, società di venture capital e banche d'affari e investimento, che insieme a Musk rappresentano quell'85% delle azioni, rendendo la società non scalabile e lontanissima dalle prassi delle public company, che per 30 anni hanno caratterizzato lo sbarco borsistico di quelli che sono diventati i colossi della tecnologia, da Apple a Amazon, da Meta a Google. Con questa offerta si apre anche la stagione dell'intelligenza artificiale in borsa, perché Musk ha scelto di conferire XAI in SpaceX, una quotazione che a breve sarà seguita da Anthropic e solo il prossimo anno da OpenAI, in una competizione che si preannuncia sempre più agguerrita e intrecciata, se si considera che oggi Claude versa a SpaceX 1,25 miliardi di dollari al mese per i servizi dei data center e di connettività messa a disposizione della conglomerata di Musk.
0: Come avete sentito dunque, Anthropic ha sospeso la commercializzazione di Fable 5 e Mythos 5. Washington ieri pomeriggio aveva ordinato che i 2 modelli di intelligenza artificiale messi sul mercato da 3 giorni non potessero essere accessibili a qualsiasi cittadino straniero, interno o esterno degli Stati Uniti. La società ha quindi deciso di sospenderne la commercializzazione. Chiudiamo con lo sport. 1-1 tra Canada e uno dei paesi che ospitano il torneo nel match giocato contro la Bosnia Erzegovina. Esordio vincente invece per gli Stati Uniti ai mondiali di calcio maschile, battuto 4-1 il Paraguay. Annullato lo sciopero previsto in occasione della partita.
7: Gli Stati Uniti partono col piede giusto nel loro mondiale di casa. Nella partita inaugurale della loro Coppa del Mondo, la nazionale statunitense ha infatti battuto il Paraguay 4-1 davanti a uno stadio tutto esaurito a Englewood, Los Angeles, in California, la scorsa notte. Ad aprire le marcature è stato un autogol del difensore paraguayano Bobadilla dopo appena 7 minuti, poi è salito in cattedra Follerin Balogun. L'attaccante nativo di New York, cresciuto a Londra, oggi in forza al Monaco, ha firmato una doppietta, diventando il primo giocatore statunitense a segnare 2 gol in una partita dei mondiali dai tempi dell'edizione inaugurale del 1930. Nel recupero è arrivato anche il quarto gol firmato da Gio Reyna. Un esordio insomma convincente per una squadra che in Qatar nel 2022 aveva segnato appena 3 reti in tutto il torneo e ora sogna di sfruttare il fattore campo. Il debutto americano è arrivato anche in un contesto politico tesissimo. A Englewood, infatti, nelle settimane precedenti al mondiale, sindacati, associazioni per i diritti degli immigrati avevano protestato contro le violente operazioni federali sull'immigrazione nell'area di Los Angeles e contro la possibile presenza di agenti ICE attorno agli eventi del torneo, chiedendo maggiori tutele per lavoratori e tifosi. Uno sciopero generale che avrebbe potuto far traballare l'organizzazione della partita inaugurale è stato sfiorato e all'ultimo momento eventualmente cancellato per una sera. Insomma, a parlare è stato solamente il campo, e per gli Stati Uniti, almeno su questo, l'inizio non poteva essere migliore. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Alle 8:45 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione con Fabio Fimiani. Alle 10:30 il prossimo appuntamento con le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.

0: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
1: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
0: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
5: Dammi il cinghe.
6: Dammi il cinghe. Dammi il cinghe.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
7: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in Via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
8: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
9: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
10: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
11: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
10: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
11: Oh, hai finito?

0: Il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
2: Hai fatto i biglietti?
3: No.
2: Le valigie?
3: Nemmeno.
2: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
3: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
2: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
3: avisemiliaromagna.it.
4: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
5: Questo programma è offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
7: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: E buongiorno a tutti per questa nostra giornata di sabato 13, 9 e 33 minuti. Devo dire che sicuramente meglio che un accordo di che un annuncio di guerra è meglio un annuncio di accordo, ma visto i precedenti, prima bisogna vedere l'accordo se si fa e poi vedere se l'accordo viene rispettato, pensando a Gaza, al Libano o altrove. Certo è che in tutti i giornali parlano di questo appuntamento a Ginevra, che dovrebbe essere in qualche modo il momento in cui sancisce un accordo di non guerra tra Stati Uniti e Iran, quello che il manifesto chiama come partita Persia. C'è l'accordo con l'Iran, su cosa lo so io e ogni altra versione fake news. Unione Europea e G7 sono irrilevanti, ho vinto tutto da solo. Trump annuncia un patto che conterà anche nell'ipotesi migliore, porta tutto al punto di partenza. 3 mesi di guerra per perdere tutti. Lui lo chiama a vincere. Chi sicuramente ha perso sono quelli che ci hanno lasciato la buccia, ci hanno perso la vita, la casa, il lavoro, l'ambiente e via dicendo. Certo che i giornali sono più o meno tutti all'unisono su questo che si sa di questo potenziale accordo. Trump canta vittoria, ma sta peggio di prima. Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. USA e Iran annunciano l'accordo di pace. Flop USA-Israele. A Teheran gli asset congelati. La fine delle sanzioni, 0 vincoli sul nucleare. Libano libero, meglio le intese di febbraio. Commenta così Iaccarino e Provenzani dal Fatto Quotidiano. L'accordo mai così vicino, ma è già duello sulle bozze, cosa ampiamente prevedibile. Entrambe le parti stravolgono l'accordo a loro favore per dimostrare che hanno vinto. È la vecchia cosa un po' macista di chi ce l'ha più lungo, insomma, questo è il concetto, solo che sono missili e non altro. Segnali dall'Iran, da Hormuz all'uranio. Washington parla di intesa basata sulle prestazioni, firmerà Vance, che sarebbe Vance in qualche modo ad arrivare a Ginevra, delle intenzioni, sempre che ci sia Ginevra e che si faccia in Svizzera. Trump, gli alleati non hanno aiutato, potranno farlo nelle prossime fasi, questo è quanto. E tutto questo naturalmente vede uno che solo alla possibilità di un accordo scatta, è Israele, che avverte l'alleato USA: se serve noi agiremo anche da soli. Netanyahu si mostra forte in patria, ho dedicato la vita a impedire la bomba iraniana. Ora l'esercito israeliano mantiene il 60% di Gaza, resta in Siria e in Libano. Questo sarebbe l'accordo, no? Questo, la nuova colonia vicino a Jenin, e questo si continua a costruire nelle zone palestinesi. Questo, e poi c'è questa vicenda di questo soldato che per errore ha sparato dentro una macchina uccidendo un bambino di 7 mesi. E lui si è scusato, non volevo, vabbè, non dico niente di più per non scadere. Dunque, mio figlio di 7 mesi ucciso in macchina, io mi ero fermato. Il padre di Sam, nessun avviso dai soldati dell'IDF, questo per quanto riguarda. Ma su queste vicende dell'accordo possibile abbiamo la voce diretta di Netanyahu, che in Italia si chiama Fiamma Nierenstein, che dal giornale mostra tutta la sua stizza per questa possibilità di accordo. Israele non ha nessuna convenienza in questo accordo e degli obblighi. Gli è impossibile evitare di difendere gente disperata a nord per gli attacchi continui di Hezbollah, che avrebbe ucciso un soldato anche ieri. Peccato che il soldato era in Libano. Cioè, questo non lo dice il Fiamma Nierenstein. Cosa ci faceva questo dato in Libano? Ma noi andiamo avanti. Netanyahu con l'Iran ha una posizione forte che non sta usando, ma di cui è ben consapevole. Ha condotto una guerra di 12 giorni, una guerra di 17 ore, da cui è stato fermato da Trump. 5 volte, senza un grafo, gli F-35 sono volati per 1500 km dove mai ci sogniamo di colpire. Ma il nemico che lo vuole morto è ancora là. Trump lo ha salvato e ora assicura lo smantellamento dell'atomica. Ma come? Trump, che lo promette, ha sostenuto Israele per una lunga strada dal 7 ottobre, quella in cui se aspetti un altro minuto sei morto, se vuoi sparare spara, non parlare. Per Israele è questo il nodo da affrontare. L'Iran è il primo aggressore, ci sono altri che devono tarpare ora subito le loro ambizioni. Trump, altri, quindi vedete che non è solo l'Iran, ma non so a chi si riferisca, forse alla Siria, forse alla Giordania, chi lo sa. Andiamo a Trump, pensa di poter gestire la situazione con la convenienza e la deterrenza, ma l'Iran è il re della trattativa, il padrone del sucche. Trump dice che la pace si farà e che l'Iran non sarà privata dell'arma atomica. L'Iran non ci pensa nemmeno, questa è la voce di Netanyahu, che diventa un articolo del giornale. All'interno c'è il manifesto di cui abbiamo letto il titolo d'apertura, abbiamo questo elemento che va sull'Iran. Ovviamente anche nell'Iran ci sono falchi e colombe, e i falchi che hanno preso piede con la guerra, i falchi prendono sempre piede, inevitabile, altro che cambio di regime. Beh, i falchi sentono in questo momento col coltello dalla parte del manico, allora il memorandum in bilico che non piace ai falchi. Le fazioni estremiste, racconta Francesca Luci dal manifesto iraniane, è una capitolazione. È stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Repubblica Islamica. Questo è Shehbaz Sharif, il primo ministro pakistano, che dà l'annuncio di un possibile accordo. Poi si conferma, comunque vada, Israele non si riterrà, dal Libano, Siria e Gaza, parola di Katz. E allora torniamo per un attimo ancora a Gaza, perché posso immaginare come vedono queste notizie dei giornali, se mai li leggono, i Gazawi, dal loro punto di vista. A Gaza non è cambiato niente, la fame è ancora usata come un'arma. Questo è l'accordo di pace. I vali che operano a singhiozzo. Dall'inizio della tregua Israele ha autorizzato l'ingresso del 37% dei camion previsti dall'accordo. Quindi è bello quando uno firma un accordo e nel momento in cui lo firma lo straccia. Questo è Israele. A volte consumiamo un solo pasto al giorno, altre volte niente. I bambini continuano a chiedere da mangiare, non so cosa rispondere. Questo è un padre, un Mohammed. Altro, in alcuni giorni siamo costretti a ridurre il numero di pasti per la carenza di scorta, le difficoltà di trasportarle ai punti di distribuzione. Questo è Samuni, che fa parte degli organismi dell'ONG che intervengono. Questo è quanto. Mentre il Fatto Quotidiano, sempre sul possibile accordo e su questa vicenda, con i raid, Trump ha solo peggiorato i problemi già risolti. Primo, lo sblocco di 24 miliardi di fondi iraniani congelati nelle banche estere. L'Iran riceverebbe 12 miliardi prima delle trattative nel nucleare e 12 miliardi alla loro conclusione. Questo per quanto si sa, poi che verrà, vedremo se è vero o non è vero. Due, il cessato il fuoco in Libano, cioè una vittoria di Hezbollah su Israele. Di più, il governo di Teheran ha dimostrato di difendere i libanesi meglio del governo del Libano. Tre, nessun impegno preliminare sul nucleare. È un'altra vittoria dell'Iran, che aveva chiesto di separare le trattative sul nucleare da quelle dell'apertura di Hormuz. 4. La fine del blocco statunitense nei porti iraniani. 5. La riapertura dello stretto. 6. La revoca delle sanzioni petrolifere. 7. L'impegno degli USA a ritirare per forza dalle aree circostanti dell'Iran. Vedremo poi naturalmente se questi saranno i termini veri di questa vicenda.
1: Sì, grazie Alfredo, buongiorno, ben ritrovati, mi ritrovati all'ascolto. E io apro con due commenti sul quotidiano Il Domani. Trump e l'Iran, l'ultimo show. Tronfiamente, più che trionfalmente, Donald Trump annuncia, come di consueto, di aver vinto la guerra, che si è giunti al fatidico momento del deal, l'accordo con l'Iran. A loro volta gli iraniani fanno sapere che il memorandum non è ancora stato siglato e soprattutto che taluni particolari destinati a sostanziarlo sono ancora all'esame del poliarchico gruppo dirigente dell'Iran. Entrambi i contendenti hanno bisogno di chiudere, Trump perché a pochi mesi dal midterm e con i mondiali di calcio in casa, arena che potrebbe divenirgli fatale in caso di spiacevoli incidenti bellici, e deve far dimenticare che la guerra è politicamente persa. Questo è Renzo Guolo in prima pagina, ma c'è anche Gigi Riva che parla appunto di annunci, telefonate, minacce. Trump è un uomo ridicolo, il presidente americano più logorroico, grafomane, bugiardo della storia, ha creato il paradosso per il quale, giudicandolo inattendibile, il mondo, che sia il regime degli Ayatollah a validare le sue parole, l'ennesimo aspetto non trascurabile della sua crisi, di un Occidente che, se non è mai stato un faro di verità, tuttavia non è mai stato assurdo a campione planetario di falsità. a quel punto un regime oscurantista, teocratico e dittatoriale pare più serio del paese che secondo certi esperti guida le democrazie. È chiaro solo che l'obiettivo del cambiamento di regime è uno dei motivi sbandierati per l'attacco e non ci sarà. Gli ayatollah sono più in sella che mai, ma chi se ne importa, tanto ci sono gli annunci, l'ultimo scaccia il penultimo e così via, contando sulla memoria da pesce rosso di una comunità internazionale stordita. Ma quel che è peggio è per il Libano, e c'è un'intervista a Elia Hassan, 70 anni, ex generale, lo intervista a Beirut Jacopo Mocchi, sempre sul quotidiano Il Domani, dice: il rischio è un conflitto a bassa intensità senza fine. Siamo tornati indietro di 30 anni, Hezbollah combatte ma non ha il controllo della situazione. Oggi i libanesi sono intrappolati tra ciò che vuole l'Iran e ciò che vogliono Israele e gli Stati Uniti. Appunto, per molti anni lui, quello che parla, che è stato intervistato, era al servizio nel distretto di Nabatieh in Libano meridionale, dove nel 93-96 ha combattuto contro l'esercito israeliano. Dice ancora che le sue parole arrivano mentre il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato che l'esercito non si ritirerà dalle aree occupate del Libano, Siria e Gaza. Questo è l'articolo, ma ancora si parla dei punti salienti dell'accordo, un presunto accordo ancora sulla carta tra Iran e Stati Uniti, e nel memorandum il passaggio più significativo è la riapertura dello stretto di Hormuz, che tuttavia resta nelle mani degli ayatollah solo per insipienza americana. Carlino, il resto del Carlino, quotidiano bolognese, parla della firma a un passo: gli Emirati Arabi sbloccano già 10 miliardi degli ayatollah che erano bloccati, possibile forse domani la firma a Ginevra. E qui invece intervistiamo un ambasciatore, un diplomatico scettico sui negoziati, lui è Ettore Francesco Secchi, già segretario generale della Farnesina, che il quale dice: sui negoziati tra i leader restano interessi confliggenti, e per quello che riguarda il nucleare, l'arricchimento dell'uranio per scopi civili è un problema per gli USA. E intanto chi ci mette la faccia è la Svizzera e il tycoon che dove manda il vice in Svizzera a Ginevra per i possibili accordi già da domani. Beirut e Gaza invece linea dura, non ci ritireremo, dice il ministro Katz, e continueremo a difendere i nostri confini un po' labili, un po' usurpati degli stati vicini. Chiudo con il quotidiano Repubblica, che fa un interessante approfondimento sul doppio gioco top secret del Qatar, che si è in questo modo salvato dai bombardamenti dell'Iran. A Doha all'inizio della guerra ha ottenuto un trattamento privilegiato da Teheran in cambio dell'interruzione della fornitura di gas. Lo fa presente l'emiro del Qatar Tamim bin Ahmad Al Thani. Ancora lo scrive il Post, che la CIA era a conoscenza della trattativa top secret tra Qatar e Iran. Le sue fonti indicano che l'accordo non è stato raggiunto a livello ufficiale, ma Doha e Teheran avrebbero concluso un'intesa di fatto rispettandolo il più possibile nella sostanza. Alla fine la geografia ha il suo peso, difficile riaprire lo stretto di Hormuz senza coinvolgere il negoziato oltre l'Iran e anche il Qatar.
0: E mentre parliamo di possibile accordo, continuano i crimini contro l'umanità, perché leggo in questo momento di un flash arrivato in redazione: l'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti di 20 città e villaggi del Libano del Sud di abbandonare le case. I militari di Israele hanno ordinato di lasciare immediatamente le loro abitazioni e di spostarsi più velocemente a nord del fiume Zaarani. Immaginate voi se Hezbollah dicesse ai abitanti del nord di Israele di andare verso sud, verso la Galilea, perché le bombardano. Ecco, l'ordine di evacuazione immediato di una vasta area del sud del Libano è stato riferito dalla TV di Al Jazeera. Devo dire che però Trump è maestro delle menzogne, ma non è il primo, anzi, è l'ultimo di una bella tradizione nordamericana, perché aprendo la notevole pagina di Peace Link, queste cose non le troverete sui giornali perché meglio occhi non vede, lettore non duole, degli Afghanistan Papers, partiamo quindi alla guerra afghana, ed è il Washington Post che ha ottenuto oltre 2000 pagine di interviste riservate condotte tra il 2014 e il 2018 dallo ispettore generale speciale per la ricostruzione dell'Afghanistan. Questo archivio include testimonianze riservate di oltre 400 funzionari statunitensi che hanno plasmato il conflitto ventennale dal 2001 al 2021 e più lungo degli Stati Uniti d'America, tra cui generali di alto rango, tra i testimoni, ambasciatori, diplomatici e operatori umanitari. Cosa viene fuori? Una guerra di bugie, questo detto da loro, non dai talebani. Quindi inganno sistematico dell'opinione pubblica per dimostrare grandi avanzamenti dell'esercito, sprechi e corruzione, una cifra astronomica di 19 miliardi di dollari destinata alla costruzione delle forze di sicurezza afghane viene incanalata in un sistema di corruzione definito soffocante, e si ricorda qualcosa tipo l'Ucraina questa cosa qua, ma che c'è un unico vincitore secondo questi Panama Afghanistan Papers, l'oppio, che è emerso come il vincitore incontrastato della guerra più lunga della storia americana. Questo se tra il 2018 gli aiuti destinati allo sviluppo hanno creato un flusso di denaro così massiccio da essere definito un agnello grasso da dividere tra gli interessi corrotti. Questa enorme quantità di denaro ha alimentato la corruzione, in alcuni casi addirittura ha rafforzato l'insorgenza che intendeva combattere, creando un narcostato che ha come corruzione come sistema un finanziamento del nemico e un esercito dipendente. E ovviamente arriviamo ai diritti umani. Ricordate quanto leggevamo i diritti umani per Afghanistan? I talebani erano così cattivi mentre gli occidentali così buoni. Violazioni sistematiche e impunità, le donne, la retorica vuota, l'alleanza mortale con i signori della guerra. Questo è il risentimento conseguente di questa operazione del popolo afghano, che ha aiutato chiaramente l'insorgenza talebana. Ma la domanda forse più angosciante, l'ONG sapevano? Perché noi vediamo sempre l'ONG come dei santi che si prodigano nelle terre di guerra. La documentazione, in particolare dei recenti rapporti del SIGAR, questo organismo, la risposta è che molte ONG e agenzie dell'ONU non solo sapevano, ma in alcuni casi sono state attivamente coinvolte. Alcune ONG hanno collaborato con i Provincial Reconstruction Teams, cioè parte dell'esercito americano. Altri invece, e va detto come emergersi, hanno dialogato con tutte le parti in conflitto per negoziare l'incolumità dei pazienti e mantenere la propria indipendenza, perché c'è ONG e ONG evidentemente. E allora con un cantante afghano, Yabumer Lababe.

0: 9:54 minuti primi, prosegue Radio Zanardi, esaminiamo un'altra guerra che ci interessa da vicino, Ucraina. In realtà oggi ci sono poche notizie su questa guerra, ma adesso riprendiamo alcuni episodi. Medvedev che trita i ritratti dei leader europei in un, appunto, in un video fatto con l'intelligenza artificiale. Lui è l'ex presidente russo Dmitry Medvedev, attuale segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, che ha pubblicato sui social un video, appunto, in cui distrugge in un trita documenti i ritratti del cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro britannico Starmer e la presidente della Commissione Europea Ursula. Nel post pubblicato su Telegram in occasione della giornata della Russia, il video accompagnato da parole: nessun nemico ostacolerà lo sviluppo e la prosperità della Russia. E intanto la NATO si smilitarizza in Europa via un terzo dei caccia USA. Ecco qua i mezzi ritirati dall'Europa, e si prevede in particolare di ridurre da 150 a 100 gli F-16 e altri aerei, gli F-15E e altri veicoli, da 26 a 15 veicoli di ricognizione, lo dice il segretario del NATO Mark Rutte. Appunto, il taglio sarà di un terzo dei jet d'attacco e jet da ricognizione. Ancora altre notizie sul quotidiano Il Domani, che fa un'intervista a Andrei Pokzobut, premio Sakharov per la libertà di pensiero. Il giornalista e attivista ha passato 5 anni nell'inferno delle prigioni bielorusse. Dopo un processo basato su accuse assurde, racconta la sua storia di questi 5 anni. Dice: ho dormito su assi di legno senza coperte, ho patito la fame e il freddo. Nel mio paese ormai tutti hanno paura di parlare. Questo, appunto, reporter che è stato costretto, appunto, nelle carceri della Bielorussia. Dice: come viene giudicato in Bielorussia l'andamento della guerra tra Russia e Ucraina? Dice: in gran parte della società bielorussa è sotto l'influenza della propaganda dei media russi e notiziari. In Bielorussia persino i prigionieri nei campi sono costretti a guardare programmi di propaganda. Questo è un aspetto. D'altra parte, la guerra va avanti da troppo tempo e la gente si è stancata. Anche in Bielorussia non suscita più le stesse emozioni di un tempo, e inoltre l'Ucraina continua a combattere, a dimostrazione che la Russia e Putin non sono poi così forti come sembravano dall'inizio della guerra.
1: Il problema, uno dei problemi più importanti dell'Ucraina, è la mancanza di carne da macello, da mettere al fronte. Quindi leggiamo la mossa di Zelensky da Kiev e dal Corriere della Sera. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un aumento di compensi dei soldati. Tutto dipende dalla fanteria ucraina, dai nostri fanti ucraini. I contratti saranno costruiti in modo chiaro, durati 10, 14, 24 mesi, con condizioni ben definite. Dato rilevante, poi, ha annunciato anche l'ampliamento delle possibilità di reclutamento di volontari stranieri, cioè i mercenari. Questo è quello che arriva in un trafiletto dal Corriere. Nel frattempo c'è Trump che ha detto che, appunto, ridurrà e vuol ridurre le truppe americane all'interno della NATO europea. Allora leggo ancora dal Corriere, questa volta Giuseppe Sarcina: NATO, il piano tagli del Pentagono, meno caccia e flotta ridimensionata. L'impegno in Europa, jet ridotti di un terzo, Ucraina e Moldavia nell'Unione Europea, via e negoziati. Ormai l'Unione Europea non è poco, ben poco interessata ai criteri di democrazia che si era data all'inizio e che stavano nel sogno di Spinelli, il tiro Spinelli da Ventotene. È solamente una costola politica dell'alleanza militare NATO, non è niente di più. Quindi ci prende dentro chiunque, rusco e brusco. Questo è quello che arriva. Sempre dalla pagina internazionale abbiamo lo scalo del Papa alle Canarie per un guaio, una avaria all'aereo, e il re spagnolo che dà il suo aereo per tornare a Roma ed è tornato in Vaticano, mentre c'è Trump che, di fronte a degli accordi che abbiamo letto non sono particolarmente esaltanti per la sua propaganda in patria, ha tirato fuori un altro asso dalla manica. Dunque, su mio ordine, il comando sud degli Stati Uniti ha sferrato un attacco rapido e letale per eliminare Nino Guerrero, il famigerato leader del Tren Nicaragua, una delle regioni più terroristiche e più sanguinarie del pianeta, che Nino Guerrero è un narcotrafficante, quindi in qualche modo Trump esibisce questo scalpo di fronte agli insuccessi. Andiamo, proseguiamo allora, andiamo con... in Irlanda del Nord, dove la destra estrema ha fatto la notte dei cristalli contro i migranti, bruciando case, automobili, inseguendo e bastonando la gente. E allora Sergio Cararo da Contropiano ha parlato di notte dei cristalli, dà un parallelismo abbastanza evidente e convincente. Un'Europa in crisi cerca i suoi nuovi capri espiatorie come negli anni 30. Allora gli ebrei, adesso sono i migranti, e i persecutori sono sempre gli stessi, devo dire, l'estrema destra. E ora andiamo invece alla Svizzera, sempre sono stati i migranti. Questa sembrerebbe notizia che farebbe contento Malthus, ma in realtà chissà cosa succede. Mara Gergiolet parla: un tetto alla popolazione, un voto epocale in Svizzera. Domani referendum sui limiti a 10 milioni. E guarda, sono comunque 10 milioni, non so, 10 milioni e unesimo, cosa ne faranno di quell'uno che di troppo? A rischio gli accordi con l'Unione Europea. Allora, in una prima mondiale la Svizzera deciderà, in un solito referendum tipicamente svizzero, se mettere un tetto alla popolazione, 10 milioni non di più, deciderà insomma se imporre una legge per un argine all'aumento demografico, non so se si metterà sotto le lenzuola, non è questo il punto, perché è un esperimento osservato in tutto il mondo, nato per partito del Partito del Popolo Estremo di Svizzera di estrema destra, si chiama Unione Democratica di Centro in Canton Ticino. Tutte le altre formazioni politiche sono contrarie, per mesi il sì al tetto è sempre stato davanti, solo nell'ultima settimana i no sono saliti per la prima volta al 52%, siamo nei sondaggi, ma il margine è troppo stretto per azzardare previsioni. Il referendum divide trasversalmente sull'immigrazione, certo, ma per tanti in realtà sul suo impatto trasformatore. Protetta per secoli dalle valli, ma anche terra di rifugiati cosmopolita, la Svizzera ha visto aumentare la sua popolazione in modo vertiginoso. Aveva 7,2 milioni di abitanti, oggi ne ha 9,1. Questo è quello che arriva dalla Svizzera.
0: Sì, un altro paio di notizie dal mondo, dalla Corea del Sud. Ricordate l'ex capo di Stato, il 65enne Yoon Suk-yeol, a cui è stato dato l'ergastolo perché aveva tentato un golpe nel suo governo, ma ora è stata raddoppiata la pena perché comunque nel 2024 aveva mandato dei droni in Corea del Nord per aumentare la tensione tra i due paesi, per poi giustificare l'inserimento della legge marziale. Un'altra notizia arriva da Tel Aviv: in 100.000 sono in piazza per il ritorno del Pride, l'evento che rivendica i diritti della comunità LGBTQ+, torna nella città israeliana per la 28ª edizione. Dopo 2 anni di pausa per motivi di sicurezza, il comune ha detto che la marcia è in nome dell'uguaglianza, dell'unità e della democrazia, ma come riporta Haaretz, il quotidiano più letto in Israele, la polizia ha impedito l'accesso a una donna che aveva scritto sulla maglietta uno slogan contro il ministro Ben-Gvir. Il quotidiano precisa che sarebbe una violazione. L'anno scorso l'alta corte di Israele ha negato alla polizia il potere di vietare cartelli contro la guerra di Gaza e contro il governo di Benjamin Netanyahu. Questa era la notizia che parlava del Gay Pride appunto a Tel Aviv.
1: Prima parlavamo della vicenda dell'Irlanda del Nord, ci torniamo sull'estrema destra che a Belfast ha cavalcato le difficoltà sociali dovute al tema abitativo e lavorativo per fomentare questa violenza xenofoba. L'analisi che arriva è quella di Enrico Terrinoni, ordinario di letteratura inglese all'Università per Stranieri di Perugia, nonché autore, traduttore e anche giornalista.
2: È una questione un po' complessa, un po' paradossale, ossia il fatto che i movimenti anti-immigrazione che sono nel nord dell'Irlanda, localizzati nella comunità lealista filo-britannica, unionista, e chiaramente non in quella nazionalista repubblicana, rappresentata in gran parte da Sinn Féin e da partiti simili, hanno un corrispettivo nel sud, ovvero nella Repubblica. Sono scoppiati dei disordini nel 23 e nel 24 nelle zone popolari di Dublino, molto simili a quelli che abbiamo visto a Belfast, e nel sud il movimento anti-immigrazione è un movimento che si fa sfoggia, diciamo, il suo patriottismo, un sovranismo tipo in salsa irlandese. Tra l'altro ieri alcuni dei rappresentanti del nord lealista hanno persino chiesto a rappresentanti del sud di andare a unirsi in questa battaglia comune contro l'immigrazione. Ed è un terreno molto scivoloso, perché nel sud quelli che sono questi un po', chiamiamoli così, patrioti dell'ultima ora, sono parte del bacino elettorale nazionalista, e quindi mettono in seria in difficoltà proprio quei partiti che sì, parlano dell'Irlanda Unita, della prospettiva di un'unificazione, ma anche però dal punto di vista dell'apertura, non della chiusura. E quindi Sinn Féin è chiaramente un partito sempre stato contrario alla xenofobia, a qualunque tipo di chiusura, e però si ritrova adesso anche a dover fronteggiare queste frange molto minoritarie che però fanno tanto rumore. Sinn Féin ha condannato chiaramente questi atti di teppismo lealista e di estrema destra, e non c'è stato nessun tipo di esitazione in questo. La sindaca di Belfast, che è di Sinn Féin, ha ricevuto minacce di morte per le sua condanna. Mary Lou McDonald, la presidente di Sinn Féin, che però sta nella Repubblica, ha persino detto: guardate che questi che fanno queste manifestazioni sono gli stessi che bruciano il tricolore, le nostre bandiere, nelle loro manifestazioni di luglio, quando c'è la stagione delle parate. Per cui non bisogna fare confusione, non è che c'è un'Irlanda che si sta difendendo, c'è una estrema destra fomentata da personaggi che sono sempre stati inequivoci in questo, e che però cercano di dividere proprio il movimento repubblicano in nome di un patriottismo che però non ha nessun senso.
3: È anche vero che i quartieri repubblicani di Belfast non sono stati, come dire, coinvolti da queste violenze. Sarebbe interessante capire il perché potrebbe essere appunto che il Sinn Féin esercita ancora un controllo molto forte su questi quartieri.
2: Ma no, è il discorso che la comunità nazionalista, diciamo, chiamiamolo così, quelli che noi, che a volte i giornalisti un po' sciatti chiamano i cattolici, non sono cattolici per niente, e nazionalisti repubblicani, sono una comunità internazionalista, e quindi basta camminare per le stradine di Belfast, nei quartieri popolari nazionalisti repubblicani, per vedere bandiere palestinesi, per vedere le bandiere di tutto il mondo. Diciamo, la xenofobia sta dall'altra parte, sta dalla parte dei realisti. Questo è un po' l'equivoco. Noi, quando parliamo di nazionalismo, in Italia siamo abituati al nazionalismo di difesa, a quelli che si vogliono proteggere, invece lì è un nazionalismo di resistenza, per cui sta dentro la cornice di... non è solo Sinn Féin, è proprio il sentire popolare che mette questa comunità al riparo da qualunque tipo di accusa xenofoba.
3: E con l'editoriale di cui facevamo riferimento tendi a sottolineare, ci tieni a sottolineare, che non è solo cronaca, perché bisognerà poi capire anche gli sviluppi delle ultime ore ci dicono che disordini ci sono stati anche a Glasgow, a Southampton, dove appunto c'era stati episodi molto simili non più di 10 giorni fa.
2: Sì, è un, diciamo, questo, ecco, le mie fonti sul campo, insomma, i miei amici i giornalisti che stanno a Belfast sono tutti inequivoci in questo. È chiaro che c'è un'orchestrazione da parte lealista e da parte dell'estrema destra pro Brexit, per cui ci sono anche influenze d'oltremare, ma il problema reale è che c'è un disagio evidente, e il disagio evidente è quasi tutto interno alla comunità lealista nel nord e delle azioni popolari nel sud. Cioè c'è un problema di disoccupazione, di allocazione di case popolari, c'è un grande problema di, diciamo, di coabitazione fra etnie in certi posti del nord, per cui queste cose prima o poi scoppiano. Ed è la lettura che stanno dando i giornalisti più raffinati, è che non scoppiano in maniera così organizzata senza che qualcuno le ha organizzate. Insomma, c'è dietro una mano che sicuramente stava aspettando solo questo, la miccia che facesse esplodere il tutto.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
1: E dall'Irlanda del Nord scendiamo nel Galles, rimanendo nel Regno Unito, perché l'ultima pagina del manifesto dice: Galles, il mare alla porta di casa. Dunque, 10 anni fa erano stati definiti i primi rifugiati climatici del Regno Unito. Oggi il loro futuro è incerto. I 700 abitanti di Fairbourne vengono a sapere dalla decisione del 2014 da un articolo della BBC. Il consiglio contea di Gernard, che amministra questo territorio, avrebbe smesso di mantenere difese che proteggono questo piccolo paese del Galles dalle inondazioni, obbligando gli abitanti a spostarsi. Quindi è stata Fairbourne, questa località, viene fondata 160 anni fa in una pianura, una piana alluvionale affacciata nella baia di Barmouth. tra Mar d'Irlanda e il fiume Mad Watch. Intorno al paese c'è un'ampia palude con un prezioso ecosistema che fa parte del Parco Nazionale di Snowdonia. Il centro abitato conta 25 attività e 452 case, tutte esposte al rischio di allargamento a causa sia delle mareggiate sia delle piogge sempre più abbondanti. A proteggere il villaggio c'è un sistema di fossi che si riempiono quando piove e si svuotano quando la marea si ritira. Avviene in media due volte al giorno, ma quando c'è l'alta marea l'acqua non riesce a defluire. E quindi se non mantieni più questi fossi, il paese è destinato ad essere sommerso. Quindi è solo un problema di isole della Polinesia. Mentre andiamo allora a quelli che si battono contro la crisi climatica e le conseguenze, al di là anche del piccolo paese del Galles, e che sono i nuovi cattivi, invece di essere celebrati come dei patrioti. Mario Di Vito racconta dal Manifesto i soliti sospetti ambientalisti, fermato 3 volte in 6 mesi. Controlli e ripetizioni in aeroporto per gli attivisti climatici incensurati, perché sono pericolosi. Sono pericolosi per chi? Per gli inquinatori, forse. Annalisa era in aeroporto a Malpensa, appena tornata da Montreal, dove era andata perché suo marito aveva avuto un incidente. La polizia l'ha fermata al controllo, passaporti, persona pericolosa. È scattata la perquisizione. È la 3ª volta in 6 mesi, nonostante Annalisa non abbia precedenti penali di alcun tipo. Quindi è proprio ma qual è il problema? Annalisa, di professore insegnante, è un attivista di Extinction Rebellion, il movimento divenuto celebre per le situazioni dirette non violente sulla crisi climatica. Il caso di Annalisa non è isolato, dicono dallo snodo italiano del gruppo. Sottolineano poi come negli ultimi 2 anni ci sono state decine di segnalazioni di blocchi di controllo a passaporti in uscita e rientro nell'area Schengen per persone che hanno anche solo occasionalmente partecipato a proteste del movimento. Meno controlli invece per il ministro Salvini, che ha diverse questioni in corso. Vabbè, ci sono le indagini sul ponte con il suo sacomanno, uomo braccio destro della Lega in Calabria, Miele, questa ex Corte dei Conti, tutti dentro a questo gioco di corruzione per facilitare il ponte, l'impossibile ponte, e con Borghi, Sisto al Senato, questo è con convegni, ambiente. Poi non solo, perché c'è la pagina dell'Indipendente che ci racconta le Olimpiadi di Milano, Cortina, le indagini sono arrivate fino a chi? Al Ministero dei Trasporti, cioè a Matteo Salvini. Alla fine dell'inchiesta della Procura di Belluno sull'appalto per la cabinovia Socrepes a Cortina d'Ampezzo ha investito anche le stanze ministeriali. I PN infatti hanno iscritto nella lista di indagati Elisabetta Pellegrini, stretta collaboratrice del ministro Salvini, la quale coordina la struttura tecnica di missione per indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del ministero, ma alta sorveglianza del ministero dei trasporti.
0: È una sorveglianza veramente alta. Ma Repubblica che ci parla invece della tassa sul carbonio, ovvero la CBAM, il meccanismo per l'adeguamento del carbonio alle frontiere, lo fa l'Ecofin, il gruppo che si occupa di ambiente a Bruxelles, l'Unione Europea, che dà il via libera a questa modifica. L'idea di base è di evitare una concorrenza sleale oppure una sorta di delocalizzazione dell'inquinamento, e quindi si sta cercando di migliorare questa legge, questa tassa sul carbonio, che al momento interessa le materie prime, quindi comunque per il momento sono evitati prodotti con ferro, acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Spesso non rientrano nella tassazione, lo dice Giorgetti, ministro dell'economia, dice: positiva la previsione di una clausola di emergenza, anche se avremmo preferito una procedura più rapida e snella rispetto a quella prevista dall'Italia. L'Italia ha dato quindi il via libera a questa norma. Chiudo parlando dell'innalzamento del clima, e lo faccio con un articolo di Geophysical Research Letters, ovvero gli ultimi anni, il 2023, 2024 e 2025 sono stati gli anni più caldi in assoluto, con una salita di circa 0,36 gradi per decennio, il ritmo più rapido dall'inizio delle misurazioni sistematiche dal 1880. Molti scienziati avevano ipotizzato il cambiamento climatico stesse accelerando soprattutto a partire dal 2023. Ci sono punti di non ritorno disastrosi come la scomparsa delle barriere coralline e della foresta amazzonica, lo scioglimento delle calotte glaciali che potrebbero quindi essere raggiunti molto prima del previsto. Lo studio è stato il primo a valutare statisticamente la portata di fattori esterni come El Niño, le eruzioni vulcaniche, i cicli di attività solare, concludendo appunto anche valutando l'impatto delle guerre, che è molto molto significativo.
1: Parlavamo dell'ambiente, parlando della Lega, allora veniamo anche alla politica e la Lega. La Lega tende la mossa del leader, il grande freddo tra i due fronti. Sappiamo che i due fronti sono quello zaista nordista e salvinista, che è quello che è una Lega nazionale molto legata in particolare a certi ambienti del sud. Tocca a Salvini decidere sulla svolta nordista chiesta da Zaia, ancora da fissare il nuovo incontro, quindi c'è difficoltà, non è affatto piana questa vicenda. Quindi nel partito, per spingere l'uscita dallo stallo, c'è chi evoca la notte delle scope e non dei lunghi coltelli del 2012, questo, mentre il centrodestra fa finta del gran rifiuto, Vannacci non ci serve, il centrodestra fa muro e il generale va a congresso. Il Corriere Locale di Bologna ci racconta chi sono i vanacciani a casa nostra, perché è interessante. Da Mazzanti a Preziosa, ricordiamo il commissario Preziosa, dell'uomo di ferro della giunta Guazzaloca, e poi finì nei guai per traffico di diamanti e altre cose, insomma. Da Mazzanti a Preziosa, ex leghisti grillini delusi, i vanacciani di Bologna pronti a dare battaglia. Questo è quanto. A Bologna, a proposito, c'è invece il sindaco Lepero che dice, dalla prima pagina, quello di Bologna: mi giudicheranno sul tram. C'è chi ci attacca al tram e lui si fa giudicare il tram. Il sindaco: l'ho fatto in 4 anni, in realtà l'hanno fatto dei lavoratori che lavorano anche sotto un soleone tremendo. Comunque i cittadini sceglieranno, avremo una coalizione più grande, anche perché c'è stato questo piccolo mini golpe all'interno dei Verdi, cacciando fuori i Verdi contrari alla maggioranza e prendendo quindi dentro i nuovi Verdi, i lealisti. Questo è quello che arriva dal versante del tema. Ma vorrei segnalare due cose che riguardano sempre l'amministrazione. Il primo va a Acquiterme, che dimostra come mai la politica è considerata una cosa inutile, perché Eva, la prima assessora, è creata dall'intelligenza artificiale. Questo, quindi, non c'è più un problema di opzioni politiche, c'è l'intelligenza artificiale. Si occuperà questa Eva, con tanto anche di immagine finta, di umanizzare digitalizzazione. Ora, affidare un robot l'umanizzazione non è male. Esprimerà pareri in giunta, non vincolanti, ancora no. Finché non sarà il sindaco con l'intelligenza artificiale, quindi è anche inutile votare, basta digitare. Statiella, con l'imminente rimpasto a giunta comunale della cittadina di quasi 20.000 abitanti in provincia.

0: firma, vero?
1: Esatto, qualunque contratto andrebbe firmato subito. Ma parliamo appunto di visti lavorativi e di norme sui migranti che entrano in vigore in questi giorni. Sono regole che si inseriscono in un sistema già fragile. C'è ancora nell'occhio del ciclone il caso di Trieste dei lavoratori nepalesi a cui è impedito presentare la domanda di richiesta asilo nelle questure. Si fa ostruzionismo alle loro richieste. In molti con in mano un lavoro diventano irregolari senza neppure accorgersene. I migranti appunto sono quelli provenienti dal Nepal. C'è una fotonotizia dove sono tutti in fila vicino appunto agli sportelli delle questure. E per quello che riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura, le toghe per il ruolo di vice procuratore del sistema antimafia, Sebastiano Ardita, è favorito per la corsa ed ha aggiunto un tassello nella direzione nazionale antimafia. Però le carte sono tornate ora in commissione ed è diventato un caso. Di fatto la questione riguarda appunto il fatto che da Milano a Bologna ci sono definiti stop ai magistrati contro antimafia. Una delibera esclude dai ruoli di vertice delle procure chi ha esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata, e di fatto il Consiglio Superiore della Magistratura cancella la mafia al nord da Milano a Bologna. Assiste allo stop dei magistrati anticlan, anche se ci sono sentenze su sentenze che definiscono appunto l'infiltrazione della mafia, ma a questo punto non è così infiltrata come vorrebbero, e quindi si soprassiede appunto nella questione delle verifiche. Ancora tema di lavoro e di diritti. Parlo dello sciopero che ferma la Bonfiglioli riduttori in quel di Calderara, un modello di sviluppo. E dice appunto un sindacalista che è al presidio della FIOM davanti ai cancelli, il mancato assorbimento dei lavoratori e appunto dell'appalto che in una clausola contrattuale era previsto l'assunzione diretta da parte della Bonfiglioli, che si è rifiutata ampiamente di seguire questa strada.
2: E abbiamo il gossip della politica, ovvero questo deputato Francesco Silvestri, 45 anni, 5 Stelle, che ha detto che la Meloni ha le ginocchiere, che significa semplicemente che è arrogante coi deboli e si inginocchia davanti ai potenti. Ma qui, ovviamente, subito quelli che hanno in testa determinate turbe e frustrazioni hanno interpretato in maniera boccaccesca la cosa. Ginocchiere, tra cui anche Simone Canettieri del Corriere. Ginocchiere ed effetto taverna, Silvestri, nuova star della subura parlamentare. Si è aperto il dai addosso, anche perché chiaramente 5 Stelle, quindi Corriere non l'ha mai amati. Così come la signora Roccella, Eugenia Roccella, ministra per la famiglia, le ginocchiere non può vederle. Offese, sparisce ogni solidarietà quando il sessismo è di sinistra. Sessismo. Non c'entra un accidente di niente. E allora Travaglio dice: l'ordine della ginocchiera, questo è il nuovo premio. Dunque, cosa ha detto questo Silvestro? Non ha raddrizzato la schiena nei confronti di Netanyahu e Trump, ma ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda. Una frase a prova di coglione. Vuol dire che la premier è inginocchiata dinanzi a Trump al punto di definire difensivo e legittimo il suo golpe in Venezuela col sequestro del presidente Maduro, ad avallarla financo la guerra criminale in Iran, a Netanyahu fino a impedire ogni sanzione a Israele. Le ginocchiere proteggono le ginocchia da sbucciature ed esporazione dovuta ad un uso prolungato. Cosa mai potrebbe esserci di sessista o di sessuale in una metafora di pura critica politica unisex a chi si è prono, asservito e sottomesso? Sessismo è definire Virginia Raggi patata bollente, fu libero. O inventarle amanti inesistenti che manco Messalina le aveva, il 90% dei media. Qualificare Rosy Bindi più bella che intelligente, o promettere ai calciatori del Monza: se vincete vi mando un pullman di Troie, o dire che in 26 anni io le Santelli non me l'ha mai data, Berlusconi. Urlare la Carfagna, Troia Sorcagna, Sgarbi. Ammiccare una seduta tra tre con Gelmini e Carfagna, che non è male, la Russa. Insomma, tutte le porcherie che a destra, spesso a sinistra, passano inosservate o vengono elogiate come battute liberatorie, disinibite, simpatiche. Poi arrivano le ginocchiere e al segnale convenuto tutti decidono che evocano una pratica sessuale che tra l'altro non richiede ginocchiamenti né ginocchiere. Persino la Meloni si traveste da Schlein col ditino alzato e strilla al sessismo e tutti i suoi fratelli d'Italia dietro, seguiti a ruota da giornalisti, conduttori di destra e di sinistra e dal quartetto Cetra, Guacalenda, Picerno, Gualmini, Quartapelle. Questo è quanto.
1: Quartetto
2: e allora
1: Cetra.
2: Il bello è che questa destra che dice la cultura woke, quando tocca a lei è più che woke. Vabbè, e allora vediamo.

0: E poi c'è la cronaca. Alberto Stasi è libero, dice il giornale. Dopo 10 anni Stasi lascia il carcere, affidamento in prova ai servizi sociali, Nordio, tutto anomalo. Ovvero, oddio, Stasi è stato in carcere 10 anni. Ci sono chiaramente molti dubbi oppure così idee controverse sulla sua colpevolezza ed è affidamento ai servizi sociali. La Minetti, che non ha fatto un giorno di carcere e ci sono molti, molti dubbi sulla sua innocenza, ha avuto la grazia da Nordio, Mattarella e PG di Milano. E Nordio trova Stasi anomalo? Vabbè. Con questo noi possiamo concederci invece l'ultima intervista, tornando al lavoro che già citavamo, la Bonfiglioli Riduttori. Abbiamo parlato con Simone Selmi, segretario della FIOM di Bologna. A lui la parola e vi salutiamo e alla prossima. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
2: Mosse che la Bonfiglioli ha deciso di fare appunto sulla vertenza della chiusura dell'appalto della logistica, e quindi insomma sia la dichiarazione dei temi legati alla qualità del lavoro svolto da un appalto che è continuativo dal 1997, quindi il tema della qualità diventa insomma abbastanza pretestuoso come motivazione della chiusura anticipata dell'appalto, ma soprattutto anche la modalità di colloqui individuali con lavoratrici e lavoratori, e quindi una idea di risolvere questa vertenza non tanto con un accordo collettivo che preveda insomma una discussione come se è sempre stato fatto sul territorio delle soluzioni.

0: dovranno essere tutelati, quindi noi partiremo con le cause su questo aspetto.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina

0: Bridge Over Troubled Water, qui cantata da Elvis Presley. E questo in onore del primo libro di cui parliamo oggi, edito da Orecchio Cerbo, Il Ponte di Heinz Janisch, con le illustrazioni di Elba Bansch. Un libro adatto per bimbi e bimbe dai 4 anni in su, quasi un silent book con pochissimo testo e un alto valore simbolico, perché un orso rancoroso e corpulento e un gigante testardo si incontrano, anzi si scontrano a mezz'aria su un esile ponticello, sospeso su una gola profonda da un fiume, come in un duello. Nessuno dei due vuole cedere, ognuno millanta la precedenza per sé. Chi vincerà? Lo dovrete scoprire voi andando in libreria. Heinz Janisch e Helga Bansch hanno collezionato premi di ogni tipo, e quanto questo libro stia andando bene per il messaggio di pace che trasmette, per il bisogno di pace che c'è evidentemente, ce lo racconta Paolo Cesari, ufficio stampa di Orecchio Cerbo, che saluto e ringrazio anche per tutte le belle chiacchierate che ci facciamo ogni tanto al telefono. E ora lascio la parola a lui, Paolo Cesari, intervistato per voi alla Children Book Fair.
1: Giusto, perché, vabbè, come ti immagini, c'è da parte delle biblioteche, delle scuole, delle libraie un interesse particolare ai temi della guerra. Noi abbiamo fatto un albo senza parole sulla guerra in Ucraina, molto bello, di un'autrice ucraina, senza parole, diciamo semplice, e abbiamo anche fatto le riproduzioni delle tavole per fare le mostre. Ci sono le mostre organizzate fino a ottobre, perché tutti vogliono affrontare questo tema, eccetera. E la cosa è che tutti questi albi, anche questo nostro, ben fatti, eccetera, sono una denuncia della situazione che c'è. E sono rivolti, in particolare questo nostro, essendo senza parole, può facilmente essere declinato come vuoi, dai più piccoli ai più grandi.
2: La trama è addirittura di una banalità incredibile, perché è la storia di una passerella, quella che dà il titolo al libro, strettissima, esile, su cui ai due lati partono un orso e un omone, un gigante. Sulla passerella si passa uno alla volta, partono uno da un lato, uno dall'altro, arrivano al centro, passo io, no passo io ho la precedenza, perché non ti butti giù, sai, lo scontro fra i ragazzini, fino a che uno dei due, il gigante, non dice all'orso: ma sai che cosa, se noi ci abbracciassimo e ci ruotassimo, forse possiamo andare. Lo fanno e vanno dall'altra parte. Questa è la trama, non c'è nient'altro. La cosa incredibile è che era, perché io avevo cominciato a parlare dei libri sulla guerra, gli altri sono tutti una denuncia dei conflitti e degli effetti dei conflitti hanno. Qui c'è una soluzione del conflitto, fatto con il più piccolo. Fra l'altro, sai, bambini, come io quando l'ho letto la prima volta, e anche questo te lo racconto perché Falta mi dice: leggi il libro, guarda, è molto bello, eccetera, lo leggo, arrivo alla fine, mi dico: ma chi è l'autore? C'è un austriaco. Scusa, vado a vedere, allora è l'uovo di Colombo, come si dice. Allora, l'autore è premio Hans Christian Andersen del 2024, quello internazionale, e finalista l'anno scorso dello Strega Ragazzi, cioè un gigante della letteratura per ragazzi. E fra l'altro, vabbè, poi anche questo, poi smettono. La cosa incredibile, ti dicevo che ci sono gli insegnanti, i bibliotecari che sono tutti dietro su questo. Ero nelle Marche a presentare due libri, San Benedetto, Ferro, eccetera, e tutti mi chiedevano: ma libri, so? E io gli dicevo: c'è il PDF, vi faccio vedere il PDF del libro, organizzate 12 presentazioni un mese e mezzo prima che uscisse il libro. È perché è uno strumento, in particolare per i più piccoli, che è straordinario.
0: Età di Orecchio Cerbo?
1: Questo è L'asino fofo, che è una storia fantastica con protagonista un asino, ma te la dico banalmente perché è un libro dedicato a Goffredo Fofi, come la cosa. E niente, è una fiaba, non è che altro. Dopodiché c'è invece tutta la cosa, e questo
2: anche, diciamo, per noi una cosa importante per il legame che ci legava con Freddo, ma poi è buffo che non è solo per noi ma per le due autrici.
0: E il libro che è andato già esaurito di cui mi parlavi, come si intitola?
2: Un cane anch'io.
0: E l'autore?
2: L'autore del testo è Fabiano Negrin, che in questo caso non è autore dell'immagine ma del testo, e Maria Chiara Di Giorgio, sempre faticoso.
0: Il tema del libro?
2: Insomma, il tema del libro è molto semplice, sono dei bambini che vogliono comprare il cane e chiedono ai genitori di acquistare il cane, no, perché è sporco, eccetera. Allora si mettono loro e diventano tutti cani gattaghi, hanno quattro zampe, eccetera. Ed è spassoso, ma al tempo stesso racconta anche l'infanzia, i giochi, eccetera.
3: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo.

0: Come mai più, ancora una canzone contro la guerra. Avete ascoltato Paolo Cesari, ufficio stampa di Orecchio Acerbo, e ora conoscete anche altre novità di questa casa editrice, oltre a Il Ponte di Janisch, illustrato da Helga Bansch. Casa editrice molto attenta ai temi dei diritti umani, libri che divertono, hanno illustrazioni curatissime e aiutano a riflettere. E ora, per introdurre una nota ancora più scanzonata, vi faccio ascoltare l'autrice, l'illustratrice di un libro per i più piccoli, edito da Mimebu. Ah però, sì però, con Antonella Cecora e Cecilia Fallongo, e di seguito vi leggo la storia. Ah però, sì però, una storia deliziosa che mi ha conquistata per la sua semplice genialità, da leggere assolutamente a bimbi e bimbe. Ah però, sì però.
1: Siamo con
2: Antonella Cecora
1: per la casa editrice
2: Mimebu.
1: Hanno pubblicato insieme a Cecilia Fallongo.
2: Ah però, sì però.
1: E di che cosa parla questo libro per i più piccoli?
2: Questo è un libro per bambini dai 3 ai 5 anni, ma adatto anche a 6-7 anni. È la storia di Risotta e Tristano. Risotta è sempre allegra, è piena di emozione, pronta ad affrontare le cose in modo positivo. Tristano, come dice il nome stesso, è un po' più prudente, ha qualche ansia in più, è un po' più preoccupato e un po' più pessimista. Nasce questa amicizia e a un certo punto Tristano è talmente ansioso che comunica questa ansia pure a Risotta, e in un'immagine del libro infatti vediamo che Risotta si fa contagiare da questa ansia. Insomma, a questo punto Tristano deve trovare il modo di tirare sul morale a Risotta e quindi in qualche modo di diventare ottimista. E questo libro nasce dall'idea che ognuno di noi è un po' Risotta e un po' Tristano. Non dobbiamo scegliere se essere uno o l'altro, distinto siamo uno dei due, e poi nella vita, nel quotidiano, tendiamo anche a diventare l'altro, no? Perché è normale, nella vita magari uno può essere più Risotta, magari più ottimista, però poi succede una situazione in cui non riesci a essere ottimista e allora diventi un po' Tristano, insomma. Quindi non bisogna scegliere, aiuta i bambini a cercare di essere più consapevoli di se stessi, a conoscersi, a capire che tutte e due le emozioni sono giuste, sia avere ansia, sia avere paura, essere prudenti, che buttarsi all'avventura. Va bene in tutti e due i casi. Questo lavoro poi è appoggiato da un gioco di illustrazioni molto particolari.
1: E veniamo all'illustrazione. Pare che i personaggi siano basati su delle forme geometriche, si è partita da questo.
3: Questa storia mi ha subito ispirato, ne abbiamo parlato sin da subito perché Antonella si è presentata a me con quest'idea e c'è stata subito una bellissima collaborazione di idee e di ricerca. E io subito avevo pensato, piuttosto che rappresentare dei bambini o comunque un qualcosa di realistico, visto che l'ambientazione è il paese dei mille colori, ho pensato di fare qualcosa che fosse geometrico e astratto il più possibile. Io vengo poi da una formazione di architettura, ho studiato architettura, quindi ho fatto una grande ricerca di edifici e di forme geometriche ed è stato molto divertente, devo dire. E anche c'è il discorso dei colori e dei contrasti tra colori caldi e colori freddi, e anche la mescolanza dei due che vanno ad accentuare questo discorso di Risotta, Tristano, la però e il sì però, e quello che poi accadrà, che però lo teniamo anche esatto, un po' alla scoperta di chi vorrà leggere questa storia.
1: Come si passa dall'architettura all'illustrazione per l'infanzia?
3: Come si passa? Amando disegnare, odiando i calcoli matematici e quindi mantenendo solo la parte più estrosa e soprattutto mantenendo sempre vivo il bambino dentro di noi.
1: Antonella, invece dicevi che fai anche dei podcast, sempre sulla letteratura per l'infanzia o di altro tema?
2: No, il podcast è più un gioco sul viaggio, ma diciamo che io in realtà sono sociologa, quindi vengo dalla sociologia e mi piace tanto lavorare con le emozioni, quindi il podcast è nato dal la voglia di viaggiare e avere sempre questo bambino interiore con cui guardare il mondo, e anche il fatto di ah però, sì però, questo ritmo, queste esclamazioni non sono casuali, no? Perché mi capita spesso di, come un gran respiro quando apri la finestra, dire ah però che bello, no? Questa cosa qui me la porto dietro.
1: E all'infanzia serve ritrovare questo sguardo di sorpresa verso il mondo.
2: Sì, è proprio così, bisogna sempre sorprendersi, meravigliarsi.
1: Grazie mille.
0: Ah però, come sono felice che domani andrò in una nuova scuola, incontrerò tanti amici e sarà una bellissima avventura!
4: Oggi è il primo giorno di scuola. Sì, però ho paura di conoscere la maestra e gli altri compagni di classe.
5: Ciao, stai andando a scuola? Io sono Risotta. È il mio primo giorno qui. Che emozione!
4: Io sono Tristano e avrei preferito restare a casa a giocare.
5: Ah, però guarda che bello questo laghetto!
4: Sì, però di notte fa paura. Potrebbe uscire un mostro.
5: Ah, però com'è colorata questa scuola!
4: Sì, però... Oh, che confusione!
5: Però la maestra ci ha assegnato un compito davvero divertente.
4: Oh sì, però sono troppi compiti.
5: Ah, però è già ora di tornare a casa, com'è volato il tempo.
4: Sì, però non ho nessuna voglia di camminare.
5: Però questo paesino è straordinario per passeggiare. Guarda che buffa! Quella casa laggiù!
4: Sì, però hai calpestato una cacca.
5: Ah, però ho deciso di organizzare una festa per il mio compleanno. Tu sei il primo invitato, Tristano.
4: Sì, però una festa sul lago potrebbe essere pericolosa. E se cado? E se esce il mostro?
5: Ah, non ci avevo pensato. Sì, però ora ho paura anch'io che qualcuno si faccia male.
4: Ah, però puoi fare la festa sotto l'albero, Risotta.
5: Ah, sì, però se non viene nessuno...
4: Ah, però io ci sarò di sicuro, vedrai, sarà una festa indimenticabile, Risotta.
5: Ah, però che bel regalo! Adoro il rosso! Ah, però un libro sugli animali, non vedo l'ora di leggerlo. Grazie, grazie, grazie a tutti di essere venuti!
4: Sì, però ormai è quasi buio, siamo rimasti solo io e te, Tristano.
5: Ah,
4: però il lago è proprio bello di sera, sembra uno specchio. Ci facciamo il bagno, Risotta?
5: Sì, però se esce il mostro?
4: Ah, però lo inviteremo a fare il bagno con noi.
5: Però sono felice di averti come amico, Tristano. Resta sempre così come sei.
4: Sì, però anche tu non cambiare mai. Ti voglio bene, Risotta.
6: Dai, dai, cinta sì, mi, ci, trovi, sì, no, mi, trovi, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì

0: Ah beh, sì, beh, ho visto un re, chiusura perfetta per Appero, sì però, con il mitico Ah beh, sì beh, qui Iannacci con Cocchi Renato in questa versione di Ho visto un re. Beh, insomma, un salto logico ma divertente, no? Ah beh, sì, beh, sì, però, ah però. E ora abbiamo ancora del tempo per ascoltare Giusy, ufficio stampa e promozione della casa editrice Notes. Qualche consiglio di lettura per i più piccoli e che ora sono a casa. Un bel libro farà loro molta compagnia quando almeno non sono ai centri estivi o a giocare nei cortili. Ma ci sono ancora i cortili? Si gioca ancora nei cortili? Bah, speriamo, boh.
1: Siamo nello stand della casa editrice Notes. Siamo con
2: Giusy e mi occupo della promozione ufficio stampa della casa editrice. Cosa vi racconto?
1: Le novità che presentate qui.
2: Allora, per noi è uscito adesso Più che per bambini è per tutti, Donne che leggono, che è un libro ispirato appunto alle letture che hanno ispirato a loro volta l'illustratrice Cinzia Ghigliano. E lei si è immaginata donne diverse, 25 donne diverse che leggono i libri, li ha rappresentate in queste illustrazioni tirando fuori un testo che parte dalle sue sensazioni, quindi libro, immagine, si è immaginata 25 ritratti di donne che leggono i suoi libri preferiti. Dopodiché è uscito invece per 7 anni un libro divertentissimo su I Castori, è un libro ad alta leggibilità in cui si mixa il testo con anche una parte di fumetto. C'è la famiglia Rametti, nasce piccolo Rodrigo che è il castoro con i denti più grandi di tutta la comunità e quindi tutti si aspettano grandi cose da questo Rodrigo, ma Rodrigo ha paura, c'è il giorno giusto per il taglio dell'albero, del ramo, è il primo ramo che i castorini devono tagliare e lui ogni volta si inventa un sacco di scuse perché ha paura, gli amici lo prendono in giro perché dicono no tu hai paura eccetera eccetera, fino a quando praticamente arrivano gli esseri umani in questa riserva ovviamente protetta. E lui, avendo creato, avendo immaginato un sacco di storie per scusarsi del fatto che non riuscisse a divorare questo ramo, per allontanare praticamente gli umani, crea e chiama tutti i castorini per creare questo castoro enorme e spaventare l'essere umano che lo fotografa e dice, e quindi salva praticamente la riserva protetta dei castori. Poi abbiamo un libro bellissimo che 9 chilometri, il governo cileno ha fatto arrivare l'illustratrice dal Cile, 9 chilometri, un albo illustrato in cui si racconta la fatica che fanno in alcune parti del mondo i bambini a raggiungere la scuola, perché noi siamo fortunati che siamo abituati ad avere la scuola a portata di autobus, ed è la storia di questo bambino che per arrivare a scuola deve percorrere 9 chilometri tutte le mattine, quindi parte all'alba, è buio e lui percorre appunto i vari campi e si diverte comunque perché incontra la natura, fa tanti incontri eccetera.
1: Però erano le storie dei nostri bis nonni.
2: Esatto, esatto, è molto bello perché al di là di tutto al fondo del libro l'autore spiega perché ha voluto scrivere questo libro, perché aveva letto un articolo in cui si parlava appunto di questa questione, un libro improntato sui diritti per i bambini e su quanto a volte ci dimentichiamo di quello di cui hanno bisogno. C'è una sezione dedicata a piccoli passi nel mondo in cui appunto si parla di questi bambini che devono percorrere tanti chilometri. È un libro pluripremiato.
1: Grazie.
2: Grazie a te.
0: E grazie, grazie a Giusy della casa editrice Notes. E nella nostra carrellata di novità per i piccoli vi nominiamo anche un libro di Gira l'Angolo che si intitola come questa canzone, Per un amico in più.
3: Un amico in più, perché mi sento molto ricco e molto meno infelice, e vedo anche quando c'è poca luce, con un amico in più. Il mio amico in più.
0: E questo libro di Gira l'Angolo mi è arrivato ieri pomeriggio e su questo torneremo magari a ottobre al nostro rientro qui in radio. Si tratta proprio, come vi dicevo, Un amico in più di Daphne Deckers con illustrazioni di Joy Holthaus, un libro con tante belle, bellissime illustrazioni, anche molto corposo, ma con un testo leggero per bimbi e bimbe. Una grande amicizia che nasce, come recita la quarta di copertina, quando nasce un'amicizia è sempre una bella storia.

0: amico in più. E grazie a Giralangolo per avermi inviato questo bel libro che devo ancora gustarmi con calma in un pomeriggio assolato magari. E ora torniamo ad ascoltare qualche altro consiglio di lettura, questa volta dalla voce di un giovane autore che si chiama Gabriele Monti, che ha pubblicato una storia che si intitola Storia della mia proboscide per Corsiero Editore, un libro si potrebbe dire di edutainment. Infatti si imparano delle cose scientifiche, ma ci si diverte anche. Buon ascolto. Gabriele Monti, siamo allo stand di Corsiero Editore per Storia della mia proboscide. Com'è nato questo libro?
1: Allora, questo libro è nato sui banchi della scuola comics di Reggio, dove inizialmente era parte di un progetto scolastico che poi successivamente, una volta uscito da scuola, ho rielaborato, modificato in realtà in grandissima parte, e poi proposto la scorsa fiera qui a Bologna e ho trovato Corsiero interessato alla pubblicazione.
0: Quindi si riesce davvero a passare da andare in giro per gli stand a essere pubblicati?
1: Sì, serve molta perseveranza, forse anche un po' di fortuna, soprattutto agli inizi, nel beccare l'editore giusto, le persone giuste al momento giusto, col progetto soprattutto che piace.

0: Sal peanuts.
1: Jazz on megahertz.
0: Sal peanuts.
1: Alla console Sandro e Alfredo.
2: Jag piange la scomparsa di uno dei miti del jazz mondiale, Sonny Rollins, morto a New York a 95 anni. Un senatore, una leggenda, l'artista che con Miles Davis e Charlie Parker è stato capace di riscrivere le pagine più belle di un genere che ormai è nel DNA.
3: E con questo annuncio si riporta la morte di Walter Todor Sonny Rollins, nato nel 30 e morto qualche giorno fa, il 25 maggio di quest'anno. Forse l'uomo che ha portato a più alti livelli la tecnica sul sax tenore e sicuramente l'ultimo dei giganti, Charlie Parker, Miles Davis, Ornette Coleman, John Coltrane, Max Roach, l'ultimo dei giganti che ci lascia. Noi faremo una carrellata di perle che ci ha regalato. Naturalmente posso immaginare che molti di voi diranno: ma manca questa cosa, manca quell'altra, ed ha perfettamente ragione, perché a noi l'onore e l'onore, abbiamo dovuto fare una scelta perché la redazione non ci ha concesso un giorno intero per ascoltare le sue cose migliori, e quindi ce ne assumiamo tutte le responsabilità, cominciando evidentemente quando, dopo gli esordi importanti, musicista che ha suonato poi con tutti i più grandi personaggi della sua epoca, dopo gli esordi celebra un arrivo importante nell'Art Bop a fianco del magnifico duo tra Clifford Brown e Max Roach. Chi ascolta i dischi ufficiali di questo gruppo si potrà stupire sentendo questa nostra versione di Daoud registrata live nel 56, perché rispetto a incisioni così profondamente educate, perfette, limate, qui invece siamo molto più istintive, e si scopre un Clifford Brown diverso da quello più celebrato e un Sonny Rollins che sta costruendo il suo magnifico modo di interpretare. Daoud, 1956, al Wild Vanguard.

Come per tutti i grandi musicisti del jazz di questi anni, il passaggio dal grande guru Thelonious Monk è inevitabile. E devo dire che Sonny Rollins è forse il sassofono che riesce più a contribuire alla grandezza di Thelonious Monk. Altri pur bravi musicisti come Charlie Rouse annaspano, arrancano dietro i ritmi e le armonie grottesche e paradossali di Monk. Rollins invece riesce a stare al pezzo. Allora il brano inevitabile, questo capolavoro Brilliant Corner, con Thelonious Monk al pianoforte, Sonny Rollins al tenore, Ernie Hermey al contralto, Clark Terry alla tromba, Oscar Pettifor al basso e con Paul Chambers, Max Roach alla batteria. Un'incisione complessissima che, nonostante l'altissimo livello di questi musicisti, dovette essere ripetuta una serie di volte, ci dice più di 20, prima di essere messa a puntino ed incisa. Comunque, Brilliant Corner.

Brilla il Collar 1957 con Thelonious Monk, ma nel 57 arriva anche un suo album capolavoro, Sax Fun Colossus, dove mette a punto anche quella che poi sarà famosa come l'improvvisazione tematica. Diversi brani mitici in questo album, sentiamo questo Blue Seven.

Tornando in questi fine anni 50, inizio anni 60, dove ribolle la coscienza, la ribellione nera rispetto al razzismo bianco negli Stati Uniti d'America, Sonny Rollins non è certamente uno che è legato alle barricate, tra virgolette, molto legato alla grammatica della sua musica, ma non è estraneo al sentimento di orgoglio nero che si respira nelle città e nei ghetti neri stessi. E quindi arriva questa Freedom Suite, un trio con Oscar Pettiford e Max Roach, che in qualche modo poi si darà il via briglio a Max Roach per il seguente disco molto più dedicato e molto più militante, Freedom Now. Ma questo è un brano, un frammento della bellissima Freedom Suite.

torniamo al Village Vanguard di New York, perché con la ritmica strana di Pete La Rocca alla batteria, Rollins e Cena nel Un Night in Tunisia, ripercorrendo il capolavoro di Gillespie e miticamente interpretato da Charlie Parker. Per cui c'è una versione diversa, ma che regge perfettamente al confronto.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Dammi il cinghè.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
5: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
6: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
7: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
8: Oh, hai finito?
9: Riprendiamo questo Salpino speciale Memorial Sonny Rollins. Siamo agli anni 60, quando Sonny Rollins ha l'incarico di eseguire una colonna sonora composta da Oliver Nelson per un film, una commedia, quelle che andavano in quegli anni tra il poliziesco e il rosa, con Michael Caine, Half Steam. E in questo brano Rollins, in questo blues, ci dimostra tutta la sua capacità dell'improvvisazione tematica, ovvero sia quello di poter riprendere, scomporre, anagrammare, anticipare, ritardare di un attimo, ripetere in qualche modo sempre in modo magico un tema, trasformandolo continuamente senza mai perdere la lucidità dell'intervento solistico. Ed è un brano estremamente significativo nella vicenda rollinsiana, Half Steam.

negli anni 60 non si può certo scrivere Sonny Rollins tra gli uomini del free jazz, però in qualche modo venne coinvolto comunque da questa onda nuova. E infatti con Billy Higgins e Don Cherry, a cui si aggiunge il classico basso Bob Cranshaw, presenta questo album che è molto legato alle musiche colemaniane. E da questa esperienza, questa incursione nella nuova musica, Rollins lo sentiamo in un classico suo, Doxy.

Può anche sembrare paradossale che un artista di questo calibro, di questa estrema capacità tecnica, non si sia mai sentito appagato dei risultati raggiunti e per ben due volte abbandonato le scene più dei concerti per ritrovare lo studio sul suo strumento. La seconda volta l'ha fatto negli anni 60 sotto il ponte di Brooklyn ed era strano vedere questo musicista da solo che riprovava tutti i passaggi sul suo sax tenore. Ma i risultati naturalmente non sono fatti attendere, tant'è che tante volte nella sua carriera Sonny Rollins ha eseguito brani per sax solo, per arrivare poi proprio negli anni 80, precisamente nel 1982, a questo album Solo Scope, che è una lunga sequenza per sax solo, sempre lucidissimo, inanellando tutti i temi classici e emotivi a lui congeniali e i momenti di relaxing, di eccitazione, di ironia. Insomma, è un calendoscopio davvero in questo Solo Scope che adesso andiamo a sentire in un frammento.

0: Ciabacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
7: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.

0: Ladies and gentlemen, bentornati, bentornati sulle frequenze 103.1 della nostra fantastica radio libera, libera, libera, Radio Città Fujiko. Altre connessioni, indefessamente in diretta il sabato dalle 12 alle 13, incarnata nel bipede Alessandro Brighetti e la propria fantomatica etichetta inesistente a Umma Umma Records. Oggi puntata in cui la radio parla di se stessa, puntata autocelebrativa, autoridondante, quasi tautologica, perché intervistiamo due dei tre fondatori di una nuova web radio bolognese. Abbiamo qua in presenza con noi Donato H. Araucana e Carlo H. Calma. Ciao ragazzi, benvenuti.
1: Ciao, buongiorno a tutti ragazzi, grazie di avermi invitato Ale. E oggi siamo qui a parlare della nostra radio appena nata nel quartiere Bolognina e che si prefigge, diciamo, di fare grandi cose, di riportare un po' la musica al centro in un momento in cui ce n'è estremamente bisogno.
0: E allora partiamo con le domande di matrice marzulliana. Prima di tutto definiamoci: chi sono Donato e Carlo e perché essere Donato e Carlo?
1: Allora, partiamo subito con le domande difficili. Io sono ovviamente Donato, vivo qui a Bologna da 20 anni. In questi 20 anni passato, diciamo, se vogliamo parlare del mio percorso musicale, diciamo, in questo ambiente, sono nato, diciamo, sotto l'ala di Playhouse Robot Festival con appunto anche Carlo, mio compare da anni. E dopo quell'esperienza abbiamo creato il collettivo VHP, per anni ha organizzato serate all'interno del laboratorio Crash, quindi centro sociale occupato che purtroppo oggi non c'è più, o meglio vive sotto altri nomi, ovvero principalmente quello di Ex Centrale. E dopo queste esperienze, insomma, abbiamo ancora anche girovagato un pochino e da quest'anno abbiamo deciso di aprire questa radio, nata proprio per l'esigenza di tenere in vita un certo tipo di movimento e per dare la possibilità anche a questa città di avere una radio che sia aperta proprio alla ricerca sonora e appunto alla ricerca di riportare la musica al centro di tutto.
2: Ha già detto tutto Donato. Io invece mi presento, sono Carlo, e anch'io, io di origine marchigiana ma trapiantato ormai a Bologna da 20 anni, anch'io con lo stesso percorso un po' di Donato, sotto le ali della Shape, con Kindergarten e con Robot Festival. E da lì noi abbiamo iniziato come il progetto Calma sotto DJ, dopodiché abbiamo con le nostre varie produzioni seguito pure tutto un percorso live con le nostre macchine da utilizzare in studio. Riportiamo anche noi insieme a Donato il concetto di radio e di portare avanti appunto un discorso musicale che sia differente dal solito che si può sentire o che si ascolta più frequentemente.
0: Ebbene ragazzi, mettere in piedi una radio in momenti come questi, mettere in piedi qualsiasi attività, forse per estensione, è un atto eroico, a parere mio. Ci vuole una finalità ben definita per tali atti eroici. Cos'è che vi muove? Cos'è che vi ha spinto a creare una radio?
1: Ma la motivazione principale, l'ho già detta prima, è quella di cercare di dare qualcosa a Bologna, dato che Bologna ci ha dato tanto, sia a me che a Carlo. E noi per anni, insomma, abbiamo cercato di restituire qualcosa alla città con degli eventi, con un movimento che, diciamo, è andato in onda, se vogliamo chiamare così, anche se non è una parola corretta, gli scorsi anni. E sempre, diciamo, con qualcosa nato dal basso, quindi fatto diciamo all'interno di centri sociali, del centro sociale poi perché era il laboratorio Crash, e comunque cercando di mantenere viva la cultura underground in città, che questa città che forse è l'unica in Italia ad averlo sempre fatto. E io in realtà poi sono anche molto appassionato di radio, suonato in alcune delle radio che ci sono presenti nazionali anche fuori dai confini, e ho Ho visto però, diciamo, tra l'altro stanno andando abbastanza di moda in questo periodo, ho visto però che molto spesso mancava qualcosa in senso di attenzione alla cura musicale, e quindi ovviamente senza criticare nessuno, perché tutti fanno, diciamo, le proprie scelte, da qui è nata l'idea appunto di creare una radio che sia molto attenta alla ricerca sonora, meno all'immagine dell'artista o del DJ che viene a suonare, che è ovviamente importante perché serve per promuovere tutti, però che riporti appunto la musica come primo elemento di attenzione.
0: La musica come primo elemento di attenzione, la forma della cura ha delle modalità tutte proprie e impreviste. Quali tipi di musica prediligete? Quale musica veicolerà la vostra radio prima di farci ascoltare qualcosa?
2: Reggaeton, no, scherzo. Allora, contaminazioni musicali sono un po' dal mondo della musica elettronica con tutte le varie sfaccettature, quindi passiamo dalla musica house, drum and bass, liquid, dubstep,
1: jungle,
2: ambient, siamo un po' alla ricerca di tutto. Abbiamo anche una call for artist aperta attualmente, presente sia sul sito internet che sui nostri canali social. Stanno arrivando una quantità di artisti che si propongono con la propria musica, alcuni molto validi, altri purtroppo da scartare, ma con gentilezza.
1: Per ora, cioè nel senso, siamo sempre aperti alla ricerca di persone che magari hanno meno occasione di suonare, o che magari ce l'hanno già comunque, ma che vogliono proporre della musica che difficilmente possono fare nei club. Perché appunto, come diceva Carlo, siamo aperti a molti generi musicali, anche non prettamente elettronici, quale può essere il jazz, la bossa nova, eccetera. Quindi fatevi avanti e mandateci le vostre demo. Noi saremo felici di ascoltarlo.
0: E allora saremo felici anche noi di ascoltare ciò che avete portato in radio, perché è una puntata contenutistica ma anche musicale. Andiamo.

0: E allora io credo che mettere in piedi una radio nel contesto bolognese sia una doppia responsabilità, perché partendo da Marconi, passando per le radio libere, arrivando fino a personaggi totemici tipo Giorgio Lolli, qui a Bologna di radio un po' lo sappiamo. Come si fa a mettere a terra un progetto ex novo radiofonico?
1: Ah, questa intanto sarebbe una cosa che mi devi spiegare tu, in realtà. Però diciamo, noi in realtà non siamo una radio tradizionale, cioè non siamo una radio come questa, oltre ad essere storica, comunque una radio FM dove c'è la possibilità di parlare, di farsi sentire, di far sentire la propria voce. Questa è una cosa che, di cui stiamo pensando. Per ora siamo partiti con appunto una web radio che si baserà su selezione musicale, invitando e diciamo facendo entrare a far parte della squadra artisti, musicisti, DJ, selezionatori che hanno qualcosa da dire. RMR significa Radio Magnetic Resonance, perché sostanzialmente ce la siamo immaginata come una scansione all'artista, al DJ, al musicista che sia, una scansione interna, come una macchina di risonanza magnetica, per far vedere quello che c'è dentro, per tirar fuori quello che c'è dentro veramente un artista, quindi cercandosi di slegare da diciamo quelle dinamiche che si è portati a seguire quando ci si esibisce in un club, e che molto spesso vengono replicate quando appunto le persone vanno a suonare in radio. Però quello che ho notato io, diciamo, la radio innanzitutto è una cosa che va sentita, e poi dopo anche noi facciamo le dirette audio video e va anche vista, se è piacere di fare questo. Però ecco, cioè, chiediamo di fare uno sforzo in più alle persone che entrano dentro, che quelle che abbiamo invitato, che hanno accettato di unirsi a noi, hanno fatto, ovvero quello di guardarsi dentro e di diffondere e comunicare quello che c'hanno dentro.
2: E non fermarsi al proprio orticello della conoscenza musicale, ma anche spaziare per proporre e far conoscere nuove realtà, nuova musica e nuove vibrazioni.
0: Innanzitutto menzioniamo anche il terzo cofondatore della radio, Alessandro, facente parte anche lui del collettivo, possiamo dire Calma, che da quanto so in questo momento è in panciolle in meridione, beato lui. E la questione radiofonica necessariamente deve implicare anche una questione di monetizzazione, perché ben venga la gloria, ma poi bisogna anche tenerla in piedi tutta la questione, e questo è un tasto dolente?
2: Abbastanza dolente. Attualmente i maggiori sponsor si chiamano Donato, Carlo e Alessandro, e ringrazio molto, anzi faccio un applauso, perché è veramente molto presenti e partecipi alla causa. Scherzi a parte, no, la questione sponsor attualmente è abbastanza importante da dover riuscire a trovare una soluzione per riuscire a monetizzare e per espanderci sempre di più. Attualmente stiamo portando il discorso avanti con le nostre forze, ma anche con varie conoscenze che ci stanno dando una mano importantissima.
1: Sì, allora noi fra l'altro, diciamo, non l'abbiamo detto, abbiamo uno spazio fisico in Bolognina, grazie diciamo alla conoscenza, cioè la conoscenza, all'incontro fortuito e diciamo direi molto propizio con il collettivo Preda e con la realtà di Boom, uno spazio anch'esso appena nato, nato tramite appunto concessione da parte del comune di uno spazio Acer, ex Acer, dove nascerà un hub musicale, verranno fatti appunto corsi di musica, proiezioni, ci sarà la nostra radio, ma non solo, ci saranno anche i ragazzi di Acta Media che faranno diciamo il loro podcast un po' più diciamo politicizzato, e il collettivo Symptomatic, che diciamo ringraziamo Matteoini soprattutto per averci ospitato e per diciamo darci la possibilità di trasmettere dai loro spazi, quindi che poi sono diventati spazi condivisi, che è fra l'altro è una cosa che sta alla base della radio, quella di comunità. E non ha menzionato Carlo, lo faccio io, gli sponsor sono stati anche diciamo ognuno con le proprie possibilità, e ringraziamo gli artisti che entrano a far parte di questo giro con una piccola donazione, proprio per permetterci di trasmettere la musica, sostenere i costi CI che vanno sostenuti e ok, e piano piano unirci in punto di strumentazione migliore per farvi sentire la musica che abbiamo selezionato.
0: Infatti, quando vi faccio la domanda di come si fa a mettere a terra un progetto radiofonico, mi riferisco anche in particolar modo alla necessità di avere un dialogo istituzionale. Questo dialogo istituzionale in questa Bologna fintamente di sinistra, a parer mio, come si sviluppa, come si è sviluppato, è stato proficuo?
1: Ripetimi la domanda, perché stavo guardando cosa stavamo pubblicando.
0: Come funziona, come ha funzionato il dialogo istituzionale? È stato proficuo?
1: Ma allora, questo noi diciamo non l'abbiamo vissuto personalmente, perché siamo arrivati diciamo un po' a giochi fatti,
2: a pappa pronta,
1: esatto.
3: Non male.
1: Quello che ho potuto notare, però, comunque, diciamo, c'è stata un'attenzione, perché diciamo l'inaugurazione dello spazio è stata il 23 maggio con l'arrivo del sindaco in Bolognina, perché non siamo gli unici ad aver aperto diciamo uno spazio lì. L'idea è quella di far vivere ancora di più il quartiere. Io abito fra l'altro nel quartiere Bolognina, che ritengo che sia un quartiere perfetto per me,
3: anche non, per la radio.
1: E anche per la radio, esatto, che comunque mira a tenersi su frequenze diciamo nate dal basso e che cavalchino appunto quello che è sempre stato per noi, quindi il movimento diciamo underground. E, da questo punto di vista, sicuramente per quello che ho visto io, quello che ho vissuto io, la partecipazione

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
3: Hai fatto i biglietti?
4: No.
3: Le valigie?
4: Nemmeno.
3: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
4: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
3: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
4: avisemiliaromagna.it.
5: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

0: E torniamo in diretta sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko. Queste altre connessioni, un saluto alla Patti, la mia mentore. Oggi con noi abbiamo Donato e Carlo, due dei tre cofondatori della neonata RMR Radio della Bolognina. Ragazzi, nel migliore dei mondi possibili alla Leibniz, dove va la vostra radio? Dove deve andare?
1: Dove deve andare? Bella domanda. Allora, dove deve andare? Ma diciamo, noi non ci siamo messi un obiettivo di crescita esponenziale sin da subito. Cerchiamo di fare le cose fatte bene, e quindi questo comporterà del tempo per crescere, anche se devo dire che, essendo appena nata, abbiamo avuto una risposta molto forte dalla realtà sia cittadina ma anche al di fuori dei confini della città, un po' perché credo sia capito quello che è un po' il nostro, abbiamo scritto il nostro manifesto sui nostri canali Instagram, ma comunque quello che è il nostro, diciamo, sentimento verso questa cosa. Io personalmente ci impiego tanto tempo su questo progetto, ci credo davvero, e mi fa piacere molto che le persone l'abbiano capito. Dove andrà, ovviamente, vedremo col tempo. Affiancheremo a non solo, diciamo, la trasmissione, diciamo, ascoltabile, perché comunque è una radio che funziona 24/7, quindi chi vuole sentire la musica che proponiamo, che propongono i nostri artisti, può andare sul nostro sito rmrlive.com e c'è una programmazione continua, quindi ci sono programmi registrati o fatti live dai nostri studi della Bolognina, oppure playlist curate proprio per non riempire di musica, che comunque 24 ore sono tante da riempire con la musica, però quello che vogliamo è riempire di musica di qualità. A questo affiancheremo anche, ormai da settembre sostanzialmente, degli eventi, delle serate in posti, diciamo, selezionati, che, diciamo, seguono un po' la nostra vibe, o poi noi seguiamo la loro, ma anche posti poco usuali. Magari faremo delle dirette all'interno di uno studio di un barbiere, una che sono molto contento di, diciamo, annunciare, anche se ancora non abbiamo date, ma da quello che abbiamo parlato si farà nel negozio di dischi di DJ Balli, che è un mitico personaggio della città, in via Mascarella, e poi vedremo, insomma, ci abbiamo molte idee.
2: Non abbiamo non abbiamo ancora pensato dove arrivare, come giustamente dici, ma abbiamo capito, se non altro, come muoverci, che già non è tanto.
0: Che già non è poco. Ascolta, Carlo, avete menzionato una parola a cui sono veramente molto affezionato, ovvero manifesto. Il manifesto è proprio la necessità di mettere nero su bianco gli intenti. Descriveteci un pochino, a noi milioni di ascoltatori, cos'è questo manifesto, cosa tratta?
2: Il manifesto è innanzitutto una radio dove includiamo tutti, nel senso che comunque non ci sono delle esclusioni, non facciamo, chiunque ha un suo progetto musicale da presentare è il ben accetto. Chiaramente deve rientrare un po' anche nelle nostre corde e in quello che puntualmente cerchiamo di esprimere. Sicuramente all'interno del manifesto abbiamo determinate tipologie di selezione, quindi dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista di come presenti la tua musica e com'è il tuo personaggio, di come presenti tutto. E successivamente all'interno del manifesto, come diceva appunto prima Donato, nascendo dal basso, abbiamo una determinata tipologia di anche esposizione della nostra comunicazione, che non è la classica comunicazione che si possono trovare in altre radio più classiche, in questo caso.
0: Altro tasto dolente, perché qua bisogna toccare tutti i nervi scoperti. Come ci si muove con la SIAE, con una web radio?
1: Ma allora, innanzitutto bisogna farla, e questa è la parte fondamentale. Abbiamo creato questo sito, o meglio ho creato questo sito, e io sono gestore, diciamo, del sito internet, quindi sostanzialmente ho, diciamo, creato l'infrastruttura e diciamo mi occupo appunto della gestione del sito, quindi di pensare al palinsesto, di caricarlo, eccetera. È necessario iscriversi appunto alla SIAE, questo per, diciamo, essere in regola con quello che prevede la legge per le web radio, e insomma bisogna ottenere tutte le licenze necessarie per poter operare, dopodiché si va sostanzialmente vedere, pagare denari, vedere
0: incrociando le dita, immagino, anche
1: incrociando le dita, esatto.
0: Vai, lancia un po' di musica, Donato.

0: Allora, per quanto la radio tradizionale e la web radio siano ontologicamente identiche, la prima, la radio FM, diciamo, la radio tradizionale, vive più di un pubblico di prossimità. Invece quella web pretende raggiungere tutti i continenti, no? Come si fa a comunicare tutto ciò? Come si fa ad allargare e a disperdere a polline la web radio su tutto il mondo?
1: Allora, come si fa? Di risposte certe ancora non ne abbiamo, perché chiaramente diciamo la nostra strategia, se vogliamo così chiamarla, direi che si potrebbe riassumere la parola macchia d'olio. Cioè, nel senso, partiamo, abbiamo fatto cadere la goccia d'olio qui a Bologna, piano piano stiamo cercando di tanto di farci conoscere qui, lo facciamo e lo faremo con diciamo presenza fisica, unendo diciamo la componente web con la presenza fisica, quindi con lo spazio, con l'organizzazione di eventi, con l'organizzazione di eventi anche un po' particolari come quelli che dicevo prima, e poi diciamo cercando di uscire poi dalle mura della città, mura in questo caso è anche abbastanza calzante stando a Bologna, e diciamo espanderci in Italia. Questo è sicuramente un processo che richiederà tempo e anche la partecipazione di realtà che sono attive nel territorio italiano, realtà che possono essere diciamo artisti, DJ, radio, collettivi, tutti quelli che vorranno sposare la nostra causa. Dopodiché ci sarà da fare il salto più grande, che sarà quello di uscire dai confini nazionali. Noi abbiamo, io particolarmente, ho una passione diciamo per la cultura UK, anche dal mio nome d'arte ho cercato di sottolineare questa cosa, e quello diciamo sarebbe il territorio da raggiungere d'elezione, cioè nel senso arrivare lì sarebbe una cosa fantastica. Vedremo,
2: ci arriveremo,
1: speriamo, e credo comunque che diciamo il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è quello di creare una comunità forte, perché poi sì, va bene i social network, i network e tutto quanto, però diciamo le comunità si fanno soprattutto con le conoscenze, con entrando in contatto soprattutto con artisti che vogliono condividere questa cosa.
0: Realtà dal basso e realtà orizzontali infatti basano la propria potenza proprio su questa rete che si interallaccia, quindi chiedete, immagino, a tutti gli autori che vengono in radio di diffondere il verbo, no?
2: Sì, sicuramente l'effetto passaparola ci aiuta molto. Attualmente, non restando sempre nei soliti confini digitali dei social network, come diceva appunto Donato, la questione è quella di dover diffondere a macchia d'olio il nostro credo, il nostro manifesto e il nostro passaparola.

0: E per quanto riguarda gli artisti che vengono a suonare in radio,
1: riallacciandomi al discorso che facevamo prima, diciamo, per crescere e per espanderci e, diciamo, diffondere il verbo, sicuramente una cosa bella che si potrebbe fare, che chiediamo di fare, è quella di intanto pubblicare le tracklist, le pubblicheremo, di quello che viene suonato, perché comunque la radio è condivisione e diffusione appunto del suono, e taggare sui social gli artisti e le etichette che vengono interessate, proprio per far conoscere a loro, che sicuramente a cui fa piacere, il fatto che vengono, diciamo, suonati anche all'interno di una radio come la nostra.
0: Allora, il tempo è sovrano, è tiranno, però è democratico. Abbiamo veramente una manciata di minuti. Io credo che sia necessario dire tutte, possibilmente tutte le info di questa neonata radio, di cui ricordo il nome, RMR Radio, che ha la propria base in Bolognina.
1: Sì, allora la nostra base fisica è in Bolognina, via Zampieri 14A. Ci trovate per ora mercoledì e venerdì. Diciamo, stiamo programmando appunto le live con gli artisti in questi due giorni. Gli orari per ora sono 19:21, ma ci espanderemo in termini di tempo.
0: Ti interrompo, Donato, perché ricordo ai nostri milioni di ascoltatori e ascoltatrici che in Bolognina c'è anche proprio una vetrina dalla quale si può godere live dei live stessi.
1: Sì, esatto, il nostro boot, la nostra console è proprio in una vetrina, quindi che dà sulla strada. E quindi,
2: in Amsterdam.
1: Come ad Amsterdam, esatto. E i servizi sono un po' diversi. Lì abbiamo, diciamo, questo hub che è già attivo con noi, con la radio, ma che poi da settembre sarà un vero e proprio hub musicale, come dicevo, con corsi di musica, baretto per poter bere delle bibite fresche e fare delle chiacchiere, fare condivisione. E studio di registrazione, nascerà anche uno studio di registrazione, ancora non l'ho detto perché è ancora da fare, però l'idea è quella e inizieranno i lavori a breve.
0: Social,
1: vabbè, ci trovate su Instagram come RMR Radio, il nostro sito rmrlive.com, dove trovate appunto musica tutto il giorno da gustare, selezionata dai nostri resident.
2: Differenti palinsesti, ovviamente.
1: Differenti palinsesti, ovviamente. Sì, ovviamente, diciamo, la programmazione musicale parte piano la mattina per arrivare, diciamo, a ritmi più
0: un crescendo.
1: Esatto, un crescendo durante la giornata. Dopodiché ci abbiamo YouTube, e Mixcloud e i canali SoundCloud, sempre cercando il nome della radio.
0: E allora, ladies and gentlemen, il tempo a nostra disposizione è terminato. La pubblicità. Annunciamo il disco,
1: sì, questo sì.
0: Almeno lo annunciamo, la mandala.

0: del raggiungimento di un'eventuale intesa tra Stati Uniti ed Iran che dovrebbe prevedere anche la tregua in Libano. Sentiamo il commento di Luigi Toninelli, analista dell'ISPI ed esperto della regione.
1: Gran parte dello spettro del panorama politico israeliano è contrario a una cessazione delle ostilità, ma anzi vuole continuare la guerra perché vedono il disarmo di Hezbollah come una condizione essenziale per garantire la sicurezza del nord di Israele. E questo non è condiviso solamente dall'esecutivo di Netanyahu, ma anche da gran parte dell'opposizione israeliana. Quindi per questo motivo è difficile pensare che Netanyahu e il governo israeliano smetteranno e cesseranno questa guerra, perché si troverebbero critiche interne in una stagione che porterà questo autunno alle elezioni. Quindi è difficile pensare che ci sia una chiusura di questo fronte, sia perché Netanyahu ha bisogno di una guerra per cercare di mantenere il controllo sul paese, sia perché in caso di assenza di guerra le critiche nei confronti di Netanyahu troverebbero consenso anche, diciamo, nell'elettorato israeliano, anche in relazione la politica estera. Quindi sicuramente ci possiamo aspettare che continuino gli attacchi nei confronti del Libano, le negoziazioni con lo Stato libanese probabilmente continueranno, ma questo, come abbiamo visto in queste settimane, non si tradurrà in una cessazione dell'ostilità. Ci dobbiamo attendere ad altri nuovi e ancora magari più intensi attacchi in Libano.
0: Allora, sul Libano gli attacchi continuano, nonostante gli annunci di un accordo mai così vicino, restano tese però anche le relazioni tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa potrebbe essere sottoscritta già domani a Ginevra, lo confermano le parti. Non è escluso però che l'accordo venga firmato da remoto, a dimostrazione della sfiducia che permane reciprocamente. Restano da chiarire ancora molti punti, dal controllo dello stretto di Hormuz all'apertura di un negoziato sul nucleare. Per il momento quello raggiunto somiglia più ad un piano di intenti che ad un vero e proprio accordo di pace. Il prolungamento del cessate il fuoco e l'estensione della tregua anche al Libano è però il nodo centrale. Sentiamo l'ambasciatore Pasquale Ferrara, attuale segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze.
2: Una tregua prolungata, una tregua effettiva, darebbe il necessario spazio negoziale alle parti per intavolare una vera e propria discussione. Finora, diciamo, le parti si sono parlate per interposta mediazione attraverso il Pakistan, attraverso il Qatar, e poi soprattutto si sono dati dei messaggi che non sono proprio diplomatici, cioè, voglio dire, attacchi militari mirati da parte degli Stati Uniti o anche più vasti, la risposta iraniana. Gli iraniani hanno dimostrato in questa situazione di riuscire a mantenere un certo sangue freddo, pur sapendo, diciamo, di essere in assoluta inferiorità dal punto di vista militare, e a me pare che in questo momento chi abbia più bisogno di bruciare i tempi per un accordo siano proprio gli Stati Uniti, per le ragioni che conosciamo, le ragioni elettorali interne, ed anche il lato israeliano è interessante, perché anche Netanyahu sarà presto alle prese con scadenze elettorali.
0: Ci spostiamo ora sull'altro fronte, quello tra Russia e Ucraina. Nella notte droni ucraini hanno colpito un porto nel sud della Russia, provocando almeno una vittima. A Zaporizhzhia ha colpito anche un centro di addestramento militare russo. L'aviazione di Mosca ha intanto lanciato un attacco sulla città ucraina di Sloviansk. Si contano almeno 3 feriti. Nel frattempo la missione ONU sui diritti umani ha dichiarato che nel mese di maggio il conflitto ha causato in Ucraina la morte di almeno 274 civili, il numero più alto negli ultimi 4 anni in un mese. L'UNICEF aggiunge che solo nell'ultima settimana sono rimasti feriti 25 minorenni. I conflitti in Ucraina e in Iran saranno al centro del prossimo G7 a Evian in Francia. All'avvicinarsi di questo appuntamento, Roma e Parigi sembrano cercare un avvicinamento. Italia e Francia si incontreranno ad Antibi il prossimo 25 giugno per il primo bilaterale dalla firma del trattato del 2021, che ne prevedeva uno ogni anno.
3: Ci saranno voluti 4 anni dall'insediamento di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi perché la Presidente del Consiglio italiana ottenga la riconoscenza solenne del proprio ruolo e statuto internazionale della Francia di Emmanuel Macron. È ormai cosa fatta con l'annuncio da parte dell'Eliseo del primo vertice bilaterale franco-italiano il 25 giugno prossimo ad Antibes, nel sud del paese. 4 anni di diffidenze e ambiguità politiche e strategiche tra il liberale europeista accanito Macron e la nazionale sovranista Meloni, ma anche 4 anni di piccoli passi passi, a bozze di compromesso e pragmatici aggiustamenti reciproci per sormontare differenze di vedute che alla base potevano e possono apparire irriducibili. Allora Macron si melonizza o Meloni si macronizza? Da Parigi è questa seconda versione ad essere ovviamente privilegiata. L'adesione chiara del governo Meloni all'impegno europeo per la difesa dell'Ucraina, la progressiva presa di distanza da un'amministrazione Trump considerata in Francia come problematica, per non dire ostile, alla volontà di autonomia e sovranità europea, fino alle affinità transalpine sulla crisi Medio Oriente, su questioni tanto sensibili quanto complesse come la situazione in Libano e il contestuale ruolo dei caschi blu dell'Unifil, di cui Francia e Italia sono tra i principali contributori. Tutti elementi che hanno largamente contribuito a creare le condizioni di un possibile riavvicinamento, al di là della relazione storica e del corposo zoccolo di connessioni, cooperazioni e affinità tradizionali tra i due paesi, che vanno dalla difesa alla cultura, passando per l'economia. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
0: Veniamo alla politica italiana. Come nelle previsioni, ha scelto la retorica del fango e del vittimismo identitario l'ex generale Roberto Vannacci all'apertura oggi dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Siamo la feccia, i figli di nessuno, fieri di esserlo, ha detto a viva voce sul palco dell'auditorium della Conciliazione a Roma. Ha attaccato la stampa facendo anche nomi e cognomi dei giornalisti sgraditi. Si è tenuto le mani libere con l'attuale maggioranza di centrodestra, con cui ha polemizzato per cercare di influenzarla verso le elezioni politiche. Ci hanno detto che stiamo aiutando la sinistra, ma io mi dovrei alleare adesso con questa alleanza di centrodestra che continua a portare avanti l'agenda Draghi, il Green Deal? Non è detto che cambi idea, come è già avvenuto nella sua parabola politica. Sentiamo Matteo Pucciarelli di Repubblica.
4: Se noi guardiamo all'attualità, risulta abbastanza difficile, se non impossibile, la creazione di un'alleanza. Però noi lo diciamo oggi e siamo però allo stesso tempo abituati alla estrema volatilità, per così dire, delle parole sia degli esponenti del centrodestra classico sia di Vannacci stesso. Vannacci era quello che era vice segretario della Lega e fino al giorno prima smentiva totalmente la possibilità che lui facesse un partito e uscisse dalla Lega, dicendo le solite bugie fandone di giornalisti. Il giorno dopo è accaduto. Questo per dire il personaggio. Se pensiamo poi anche ai suoi colleghi di forze coalizione, da Salvini a Meloni a Tajani, sappiamo benissimo che la capacità di contraddirsi nel giro di poco tempo è altissima. Quindi al momento sembra di no, anche perché è chiaro il giochino retorico di Vannacci è quello di presentarsi come la vera destra che fa le cose che la destra al governo non sta facendo o non le sta facendo abbastanza per aumentare il proprio consenso. Una volta che si arriva a ridosso delle elezioni, se i sondaggi cresceranno ulteriormente, è ovvio che il suo peso negoziale aumenterà. Quindi adesso lui non ha alcun interesse a legarsi mani e piedi in una eventuale coalizione. A ridosso del voto, lì è tutto da vedere.
0: Anthropic ha sospeso la commercializzazione dei due modelli di intelligenza artificiale Fable 5 e Mythos 5 su pressione del governo statunitense. Washington ieri pomeriggio aveva ordinato che i due modelli messi sul mercato da 3 giorni non potessero essere accessibili a qualsiasi cittadino straniero interno o esterno degli Stati Uniti e nemmeno ai dipendenti stranieri della stessa Anthropic. La società ha quindi deciso di sospendere la commercializzazione di entrambi. Sentiamo Marco Schiaffino, nostro collaboratore conduttore della trasmissione Doppio Clic.
5: Due modelli più potenti sviluppati dalla società di San Francisco, che sono Mythos e Fable. Mythos ha fatto molto rumore perché è stato presentato da Anthropic come un modello talmente potente da essere pericoloso, perché sarebbe in grado di trovare vulnerabilità nei software, nei sistemi operativi, con un'efficacia mai vista prima. Fable è la versione commerciale di Mythos, che è stata rilasciata da pochissimo, che in realtà avrebbe una serie di blocchi che impedirebbero di utilizzarlo per questo tipo di scopi. La motivazione per cui gli Stati Uniti avrebbero bloccato Fable è che sarebbe giunta voce del fatto che qualcuno avrebbe trovato il modo di aggirare questi blocchi, quindi utilizzare questo modello per creare minacce ai sistemi cyber. Da qui alle 23:21 di ieri è arrivato

Giugno, con un memorandum, Donald Trump ha introdotto un altro obbligo, quello per cui le aziende che si occupano di intelligenza artificiale non possono modificare, degradare o bloccare i sistemi di intelligenza artificiale che sono in uso alle forze armate.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
5: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
7: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
4: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
6: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: ti parleremo di noi.
1: Radio Città Fucico, una scelta di classe.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi. Al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
5: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
6: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
7: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Dammi il cinghe.
5: Dammi il cinghe.
6: Dammi il cinghe.
7: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
8: Dammi il 5!
7: La solidarietà dà senso all'umanità.
9: Hai fatto i biglietti?
10: No.
9: Le valigie?
10: Nemmeno.
9: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
10: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
9: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
10: avisemiliaromagna.it.
11: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambio di tante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
11: Oh, hai finito?
12: Hi, this is Daniel Johnston and you're listening to Radio...
13: Sitta Fujiko Afternoon Tunes.
12: Sitta Fujiko Afternoon Tunes.
13: Fujiko Afternoon Tunes.
12: Fujiko Afternoon Tunes.
13: Sitta Fujiko.
12: Sitta Fujiko Afternoon Tunes.
13: Okay.
12: Okay, good. All right, thank you then.
14: The Jackson Pollock.

0: Ed eccoci qua, una nuova puntata di Afternoon Tunes che dedicheremo in gran parte all'Handmade Festival, con tanto di chiacchierata con Jonathan Clancing, organizzatore appunto di questo festival che si tiene a Guastalla in provincia di Reggio Emilia il 13 e il 14 giugno, quindi sabato prossimo alla prima data che ci sarò, e la trasmissione penso che andrà in onda anche il giorno appunto del festival, in quanto sarò appunto all'Handmade, e il 14 invece domenica, che purtroppo devo saltare. Ecco, come diciamo, prima di porre le domande al mitico John, direi di ascoltare un po' di musica che viene dalla line-up di questo festival, che va un po' controcorrente sia per quel che riguarda generi musicali, ma anche per il Lap to You, ovvero entrata che non è libera, ma è diciamo a offerta libera. E direi di iniziare, in quanto numero uno, fan numero uno di Crano, e ci sarà sabato con l'orchestra spettacolo, e quindi come mancare, visto che l'ho già visto al Bauhaus con le sue basi e i suoi fili, l'ho visto alle Serre in versione diciamo semiacustica, mi manca solo la versione con la band. Dal fortunato film e dalla sua fortunata colonna sonora Le città di pianura ci ascoltiamo questa merica merica. Lui è Crano.
1: È partito.
2: 34, 2 seconda.
3: E ciao.
2: Buona. Vai Crano.

0: grazie.
1: E quindi Crano sarà presente nella lineup per quel che riguarda l'MA Festival nella giornata di sabato 13. Poi parleremo appunto della lineup anche con Jonathan Clancy nella seconda parte di Afternoon Tunes. Diamo invece un ascolto ai protagonisti del sabato. Un'altra che ho ascoltato veramente con piacere al Circolo Dev di Biocapo di Lucca è questa Hilary Woods di irlandese, penso sia di Galway se non sbaglio, e ha un suo perché, e devo dire che appunto si spazia dal folk di Crano alle note più elettroniche di Hilary Woods. Ci ascoltiamo Taper dal suo ultimo Night Crew.

un'atmosfera un po' notturna, se vogliamo, quella di Hilary Woods nel suo Night Crew. È comunque interessante, sarà vederla anche dal vivo all'NBA Festival. È artista simile, anche se secondo me è un po' più solare, è saltato purtroppo. Avevo il Februn per il concerto di Emma Grace, che abbiamo anche intervistato, e aveva suonato al Bauhaus intorno a Natale scorso, e sarà presente invece all'NBA Festival, e quindi ci ascoltiamo Satellites dal suo ultimo album, che prende il nome dalla canzone. Lei è Emma Grace.

spazio anche alla musica sperimentale, quindi anche con Hilary Woods e il genere di Emma Grace. Passiamo a un artista invece che sarà di domenica, sentiamo un po', diciamo, assalti anche in base a quello che conosco, e c'è da dire anche che sono molte le sorprese anche per farsi una cultura musicale per quel che riguarda la lineup del Lemmade Festival. Lei è convincente, sempre diciamo un po' sulla falsa riga di Emma Grace e Hilary Woods, si chiama Giulinco, è uscito l'album Nebula quest'anno e ci ascoltiamo, lei sarà appunto di domenica, la sua Cloud Machine, Giulinco.

E stiamo un po' ascoltando la musica che viene dalla line-up delle Made Festival. Nella seconda parte faremo due chiacchiere appunto con Jonathan Clancy e continuiamo con un duo di Bologna. Sto entrando abbastanza nel loro ultimo lavoro Untouchable. Diciamo che mancano solo due puntate alla chiusura ufficiale di della stagione di Afternoon Tunes, ma in uno speciale estivo probabilmente ci sarà spazio per fare due chiacchiere con questi So Beast, interessante anche per quel che riguarda la musica attuale e giovane per il duo bolognese. Untouchable è uscito da poco ed estraiamo Dragona Celeste e loro saranno nella giornata di domenica. Grandi So Beast.

0: Joe.
1: E questa era la musica dei So Beast, duo di Bologna, usciti appunto recentemente con Untouchable. E visto che ci sono ancora due minuti prima di andare in pubblicità e poi di rompere le scatole a Jonathan Clancy, direi di ascoltarci anche questi molto sperimentali orchestra tutti Puissant Marcel Duchamp, studiato francese a ragioneria per sei anni, perché uno mi hanno pure segato, ma il francese è rimasto quel che è. Album Ventre Unique, e la traccia però in inglese, Bread.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
6: Giovedì 18 giugno alle 20.30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza, prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20.30, da Baumhaus. Ingresso libero.

0: E in collegamento telefonico abbiamo Jonathan Clancy, una delle menti dell'Handmade Festival. Ciao Jonathan.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutti e grazie per l'ospitalità.
0: Ti volevamo qua, però ci accontentiamo anche solo della tua voce, dai.
1: Va bene.
0: Senti, ma a che edizione siamo? Ho perso il conto.
1: Siamo, guarda, in realtà anche io.
0: Ah, ci credo.
1: No, siamo alla 16ª, però quando l'avevamo anche annunciato quest'anno, mi sa che per sbaglio avevamo scritto tipo 14. Poi abbiamo fatto un attimo il conto e ho detto, no, è il 16º anno in... in 20 anni, in 19 anni, perché poi 3 anni li abbiamo saltati per Covid, terremoto e eccetera eccetera, però
0: ah, è vero.
1: La 16ª edizione.
0: Ecco, la volta scorsa, la scorsa edizione in contemporanea avevo il concerto degli Art Quartet, quindi non sono potuto venire, però ci sarò nella data di sabato di questa edizione. Partiamo dalla scorsa edizione, che com'è andata in generale, l'affluenza, tutta l'organizzazione?
1: No, molto bene, è stata forse... una, secondo me, vabbè, poi magari si dice sempre così, però io me la ricordo come forse una delle edizioni migliori, dove forse siamo anche riusciti, erano 3-4 anni che avevamo cambiato un po' formula, nel senso che avevamo aggiunto, oltre ai tre palchi che ci sono, una zona, diciamo, tendone da circo dove ci sono le cose più elettroniche e finalmente, secondo me, l'anno scorso siamo riusciti un po' a tarare al meglio anche come girano i palchi e come gira il tendone. Abbiamo trovato una quadra, come affluenza sempre bene, ma sai, è un festival comunque gratuito e ormai anche molto conosciuto in zona, e forse anche per il tipo di proposta abbiamo tantissimi anche stranieri che stanno iniziando a venire, che già dal venerdì sera arrivano a campeggiare, e in particolare da Austria, Germania, i paesi dell'ex Jugoslavia, quindi insomma quella tradizione lì si sta rafforzando, è anche un po' la cosa su cui vogliamo cercare di puntare nei prossimi anni, ecco.
0: Bene, ecco, è un festival, l'hai ricordato, gratuito, up to you, senza nessuno sponsor. Direi di ricordare anche un po' la politica dell'Handmade Festival, che va decisamente controcorrente.
1: Ma guarda, è proprio una cosa, mi fa piacere che mi fai questa domanda, perché proprio ieri e oggi stavo lavorando su un possibile post che vorremmo fare nei prossimi giorni per spiegare meglio che cos'è l'Handmade Festival e anche per cercare di spronare le persone all'ingresso a dare un'offerta consigliata.
0: Sì.
1: Proprio perché uno dei tasti dolenti è che negli ultimi 3 anni ci siamo accorti che comunque stiamo facendo sempre più fatica, ma perché, per arrivare alla tua domanda, l'Handmade è un festival fatto di circa un centinaio di volontari, cioè siamo tutti volontari, da io stesso che curo la programmazione fino alla persona che sta al bar, e il festival è nato 20 anni fa con una serie di amici che in un capannone, anzi in un fienile, organizzavamo questo piccolo festival, pian piano si è evoluto da 100 persone a 5.000, quelle che vengono attualmente, sempre con l'idea di mantenerlo gratuito. Ogni soldo, ogni centesimo che entra, e tra l'altro che entra soltanto dal bar, dalle offerte e dal bicchiere, neanche dalla cucina, perché la cucina fa parte, diciamo, del circolo che ci ospita nel posto,
0: sì.
1: E lo mettiamo da parte e lo reinvestiamo l'anno successivo. E devo dire che nei primi anni siamo riusciti comunque a mettere da parte un buon numero, insomma, per cercare sempre di costruire e chiamare artisti anche stranieri che volevamo vedere. Negli ultimi 2-3 anni abbiamo fatto più fatica, nel senso che più o meno quello che spendiamo è quello paro paro che rientra, e questo fa sì che se becchi il maltempo, un giorno di pioggia, qualsiasi cosa, secondo me il festival è sempre un po' in bilico, ecco, da quel punto di vista. Noi ogni anno facciamo questa riunione in autunno dove cerchiamo di tirare le somme e diciamo, vogliamo mettere un piccolo biglietto simbolico a pagamento, e poi alla fine però diciamo, no dai, non ha nessun senso, nessuno di noi ci guadagna, lo facciamo anche per stare assieme, e quindi questo è un po' quanto. Però sicuramente quest'anno volevamo cercare di responsabilizzare maggiormente le persone e fargli capire che magari quell'euro in più che spendono su una birra è proprio perché non spendono 50, 60, 70 euro per vedere un festival come da altre parti, ecco. Oppure che quando acquistano il bicchiere del festival che ogni anno facciamo fare ad un artista, i soldi sono quelli che servono a sostenere il festival, ecco.
0: Certo, no, infatti appunto nella prima parte, mettendo la musica della line up, sottolineavo che è un festival, come si dice in inglese, up to you, non tanto che sagra. Ecco, questa edizione, già facendo alcuni ascolti, ho visto che diciamo è molto incentrata come al solito sulla musica sperimentale, musica altra se vogliamo, però la tocca un po' tutta a 360 gradi. Ecco, quelle che ho messo diciamo sono molto improntate sull'elettronica. C'è più elettronica a sto giro?
1: Ma no, secondo me no, anzi
0: forse è stata la casualità.
1: Può essere, non ci ho pensato, adesso sto cercando di fare mente locale sul cast, ma no, anzi mi sembra questa edizione, secondo me è, cioè, la cosa forse che accomuna la lineup sempre delle medie è che è molto eclettica, e sì, questo un po' per scelta mia, insomma, che cura un po' la programmazione, è cercare un po' di andare a toccare tante cose diverse che soprattutto possono avere senso in un festival, nel senso che anche cose troppo troppo sperimentali non le porto per una questione che poi magari non sono adatte a quel tipo di location, siamo comunque in mezzo a una zona rurale, insomma ci sono tante idee dietro alle scelte. Per quanto riguarda il cast di quest'anno, a me sembrava più rockettaro, se posso dire.
0: Sì, sì,
1: perché ad esempio
0: Zoo, Fine Before You Came, sì.
1: Esatto, ci sono Zoo, Fine Before You Came, ma anche l'orchestra
0: Duchamp,
1: Duchamp, sì. Comunque diciamo che vengono dal post punk, se vuoi, e c'è Alabaster the Boom, che sì, è jazz, dal vivo è quasi jazz rock in alcuni momenti, ci sono i Gentileschi che sono post-punk, c'è Crano che comunque country rock,
0: death metal, Crano.
1: Esatto, esattamente. E c'è tanta elettronica sicuramente nella parte che riguarda
0: Circus,
1: il pendone, quello sì, assolutamente.
0: Ricordiamo anche quello, sì.
1: Quello sicuramente, però no, forse c'è musica un po' da tutto il mondo, ecco. Una delle cose che ho notato negli ultimi anni è che stiamo andando a toccare anche artisti che vengono da paesi che non avevamo ospitato negli anni precedenti. Sicuramente è un festival meno, non so come si dice, ma anglocentrico rispetto forse, sì, ai primi anni, dove al di là delle band ovviamente italiane, molte provenivano dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti.
0: Mi ricordo The Wave Pictures.
1: Sì, dall'Inghilterra. E no, invece quest'anno, forse anche perché poi la musica, per fortuna, negli ultimi anni stanno venendo fuori tantissime realtà da paesi diversi che hanno, come posso dire, delle particolarità anche maggiori rispetto alle solite band di Brooklyn, di Londra, fighe quanto vuoi, però non so, forse abbiamo bisogno anche di altro, per cui il cast magari riflette anche questo.
0: Diciamo che anche l'ultimo album degli Zoo ha fatto sì che un po' da spartiacque, un ritorno diciamo della musica italiana però anche d'esportazione, con forza, e saranno domenica appunto alla M-Made.
1: Assolutamente, beh sì, gli Zoo sono ormai da 20 anni sicuramente una delle realtà italiane più conosciute fuori, io li conosco abbastanza da vicino e sono sempre rimasto impressionato dai numeri che fanno fuori, nel senso che poi si fa tanto parlare di chi fa fuori, chi non fa fuori, eccetera eccetera. Gli Zoo hanno veramente un pubblico fan, forse anche perché poi vanno a toccare, se vuoi, delle nicchie dal metal sperimentale al jazz eccetera eccetera, che hanno comunque una fan base molto molto, come si dice, loyal, fedele, ecco.
0: Sì.
1: per cui sicuramente mi sembrava giusto quest'anno, anche all'interno di noi dell'Handmade, più di una persona ha detto dai, cerchiamo di chiamare Gizu, e col fatto che hanno fatto il disco nuovo mi sembrava insomma l'anno giusto, ecco.
0: Bene, un altro grande fortuna per quel che riguarda Crano, le città di pianura, eccetera, eccetera. Veramente ci sarò per la terza volta con la maglietta da fan numero uno. Questa volta Crano sarà con il gruppo, se non sbaglio.
1: Sì, è la prima data che fa con la Crano Orchestra Spettacolo, che non è altro che la sua band, e tra l'altro è una band abbastanza di fuori classe, perché all'interno della sua band c'è Nick T, che è un cantautore italiano incredibile, sì. C'è, mi pare, se non sbaglio, Nicola Masetti, insomma comunque è tutta gente del giro veneto vicino a lui, forse di una generazione, se vuoi, più giovane, tutti fan di Crano, e in maniera molto organica hanno detto ma dai, ci facciamo da band noi, anche perché la band di Crano proviene dalle parti più di Torino, perché poi lui aveva abitato a Torino per tanti anni, era più, diciamo, del giro legato ai Movie Star Junkies. Invece in questo caso ha questa band nuova che ancora io non ho visto dal vivo, e sono super curioso, anche perché sono tutti strumentisti molto molto bravi, e sono curioso di vedere, come mi dice sempre Crano, se riusciranno a suonare lenti come vuole lui.
0: Un mito. Ti aspettavi tutto questo successo per quel che riguarda la colonna sonora delle città di pianura, il Donatello, il David per T?
1: Sinceramente no, nel senso che, cioè, allora io sono fan di Crano, ovviamente numero uno. E
0: no, numero uno sono io. Tu hai la maglietta.
1: Allora io numero zero. No, no, nel senso,
0: certo.
1: Posso dire, cioè, sin dall'inizio è stato proprio uno degli artisti anche legatissimo all'idea che avevo di etichetta, della mia etichetta, e cioè, per me era un talento fuori comune, semplicemente andava raccontato, ho cercato sempre un po' di raccontare quello che era la sua storia, la sua musica, quindi mi ha dato molta soddisfazione, perché vedere uno come lui finalmente emergere, anche se devo dire che comunque Crano il suo micro culto l'ha sempre avuto tra le persone, insomma, anche dell'underground in Italia e non solo, ma non lo so, mi ha dato, cioè, sono proprio felice per lui e non me l'aspettavo sinceramente. Anche se quando ho visto il film, perché io poi il film l'ho visto tardi, cioè l'ho visto quando è stato presentato a Cannes,
0: sì.
1: Nel senso, non l'ho visto durante la lavorazione, ovviamente sapevo che stava facendo questo film, ma pensavo fosse una cosa piccola, anche lui stesso, sì, è bello così, però sai, finché non lo vedi, appena ho visto il film ho detto ah ok, è un gran film, almeno nel mio parere, cioè proprio bello bello, e lui fa tanto, cioè quella colonna sonora lì è importantissima, e sin dall'inizio il regista aveva pensato lui, tant'è che poi io ho scoperto che comprava spesso i dischi dalla mia etichetta, per cui è stata una soddisfazione doppia, e boh, sono quelle cose belle matte che ogni tanto si succedono, insomma.
0: Bene, ecco, l'Handmade non è solo musica, c'è anche altro. Quanto sforzo richiede la preparazione del festival? E poi ti lascio, mettiamo qualcosa degli Zoo e poi continuiamo a sentire un po' di musica dell'Handmade.
1: Ma allora, intanto, cioè, oltre alla musica c'è tutta la parte di market, che è cresciuta tantissimo negli anni, e abbiamo due zone di market, ed è bello perché è un market molto selezionato, quindi si va veramente dall'artigianato fino all'abbigliamento, fino a tanti anche banchi di dischi, devo dire, validi, e poi c'è la parte anche di bar, che secondo me è molto curata, e anche la parte di cucina tipica, che secondo me lo contraddistingue rispetto magari ad altri festival che sono tirati sul momento. Lì invece c'è la fortuna che nel centro, insomma, il centro che da qui noi poi che ci ospita, di Tagliata, sono tutta una squadra che è abituata a fare i tortelli, eccetera, eccetera, quindi insomma si mangia anche bene.
0: Bene. Vuoi aggiungere qualcos'altro, Jonathan?
1: No, No, assolutamente no, e invitare le persone che vengono magari a venire presto, perché secondo me una delle cose belle dell'Handmade è soprattutto scoprire gli artisti e le band nuove.
0: Quindi da che ora?
1: Allora, il sabato apriamo alle 15 e la domenica già dalle 13, ovviamente la parte di ristorazione è sempre aperta. E personalmente, ma questo non lo dico per tanto per far venire le persone prima, io proprio anche proprio da fruitore, i miei orari preferiti sono sempre stati le prime 4-5 ore del pomeriggio, dove secondo me c'è un'atmosfera molto particolare all'Handmade, anche molto, non so, si sta bene perché poi c'è molto verde e prima diciamo del caos più serale, se vuoi, sono quelle le ore dove riesci a girare tra tutti i palchi, un po' sciallarti, non lo so, c'è proprio una bella atmosfera.
0: Sì, confermo. Jonathan, ti ringrazio, ci vediamo sabato e poi continuiamo a sentire la musica dell'Handmade.
1: Grazie mille, grazie a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.

Musica apocalittica, quella degli Zoo con il loro nuovo album Ferrum Siderum, veramente doppio album che sta avendo grandissimo successo, pure dal vivo chiamati in numerosi festival, e saranno appunto anche all'M-Made. Concludiamo un po' la seconda parte di Afternoon Tunes, la terza vedremo un po', diciamo, di viaggiare qua e là. Altro artista che si è esibito al DAS, ovviamente perso, però mi hanno detto che è stato veramente una bellissima performance, è questo Mai Mai Mai, cara cosa, altro album da avere. Ci ascoltiamo Down of the Crimson Valley featuring Julmud e appunto Mai Mai Mai nella giornata di domenica all'Unmade.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
5: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
7: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Ciao, io sono Sacro Bosco e questa è Afternoon Tea.

Un mega concertone, anche se davanti non diciamo un sold out, comunque chi c'era sicuramente se lo terrà a mente. Il concerto dei Sanam al Locomotive sabato scorso è stato qualcosa veramente che è andato oltre le aspettative a questo gruppo di Beirut. Perdono pure l'autotune su questa Abibon, è comunque veramente concertone e li vedrei volentieri altre 2 o 3 mille volte. Per quel che riguarda invece le uscite della settimana, da sottolineare sicuramente l'album dei Tara Clerkin trio britannico. Un trio che ho conosciuto casualmente a Monaco, in un negozio di dischi, stava suonando il primo dei Tara Clerkin e ho finito per ovviamente acquistarlo, proprio quello che stavano suonando tra l'altro. Comunque è uscito Somewhere Good, secondo me mi aspettavo qualcosa un po' più di mordente, a volte mi sembra che calino un po' rispetto ai primi due album. Ci ascoltiamo Lazy Daisy, Tara Clerkin Trio.

Disco ovviamente che finirò per comprare questo ultimo dei Tara Clark in trio, dal titolo Somewhere Good, uscito proprio ieri. Abbiamo ascoltato Lazy Daisy e un po' mentre lo ascoltavo mi veniva in mente un altro che è scomparso. Ha fatto dei gran album, soprattutto intorno, i primi sono veramente belli, intorno al 2011 fino al 2015, e poi da un po' che non si fa vedere. Del resto lui si chiama Ghost Poet e così mi è venuta voglia di risentirlo, e questo Peanut Butter Blues e Melancholy Jam è qualcosa di spettacolare. Ghost Poet, se ci sei, batti un colpo. La canzone è Us Against Whatever Ever.

E mi manca molto Baro, il mitico ghost poet, veramente con questa sua voce calda rap su tracce, se vogliamo, trip hop, insomma, da un po' che non si fa vedere, bene anche in Italia a Vasto quando c'era il Siren Festival. Una ristampa invece che mi è arrivata, targata 4AD, non li conoscevo, io ammetto anche le mie deficienze, e British Bass Duo, Mike Manson e Louise Trey, del resto il primo album è del 1992, diciamo che in quegli anni uscivano diversi album su di musica molto alla My Bloody Valentine. Questa si chiama Love Sleep, l'album non è niente male, è uscita per la 4AD dal titolo Blow, e loro sono gli Swallow.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Hai fatto i biglietti?
5: No.
4: Le valigie?
5: Nemmeno.
4: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
5: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
4: D'estate, pensa a chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
5: avisemiliaromagna.it

0: Mezz'ora d'aria.
1: Carcere.
0: Repressione.
1: Psichiatria.
0: Sfruttamento.
1: Immigrazione.
0: Errori giudiziari.
1: Rivolte.
0: Libertà.
1: Cultura.
0: Autodeterminazione.
1: Dalle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1.
0: Questa è Mezz'ora d'aria, settimanale di informazione e controinformazione.
1: Tutti sabato pomeriggio dalle 17.30 a

18 maggio, al Tribunale di Bologna, si è svolta la seconda udienza, in cui sono stati sentiti diversi testimoni e, tra loro, ha potuto prendere parola anche lo stesso Alfredo. La sua emozione, unita a quella della trentina di compagni presenti in aula, è stata fin da subito palpabile. Alfredo ha esordito con queste parole. In questo momento, per me, è abbastanza emozionante essere qui, perché l'ultima volta che mi hanno tolto la mordacchia, la benda, è stato un anno e mezzo fa, quando ho potuto vedere delle facce amiche, di compagni, perché qui l'isolamento è costante. Un anno e mezzo fa, da quella parte, c'era Sara e Sandrone, che sono morti. E proprio questo isolamento non mi permette neanche di dare la mia solidarietà a tutti quei compagni che amavano Sandrone e Sara. Quindi do tutta la mia solidarietà a questi compagni. È l'unico modo, per esempio, che ho di esternare questo, perché qui l'isolamento è totale, assolutamente totale. Per esempio, nel 41 bis ci sono delle sezioni di 4 persone, di 4 celle isolate. Ci sono persone che hanno ergastoli ostativi qui dentro. Per anni e anni non vedono più l'erba, un albero. È realmente una cosa abbastanza traumatizzante. Ma la cosa che mi ha fatto veramente iniziare lo sciopero della fame è stata questa specie di stato di eccezione, che il 41 bis sta diventando veramente regola. Uno strumento nelle mani dello Stato. Per capire perché ho iniziato lo sciopero della fame, per farvi un'idea, in questo momento, soltanto per venire in questa cella, ho dovuto attraversare dei corridoi, come nel Miglio Verde, dove c'è la guardia che urla, uomo morto che cammina. La stessa cosa è qui. Mentre cammino nel corridoio, che è nello sprofondo, sotto il livello della terra, le guardie che stanno a fianco a te urlano, prima, seconda, perché tu, mentre attraversi il corridoio, non devi vedere nessun essere umano, nessuno ti deve parlare. Ci sono sezioni di un isolamento mai visto in vita mia, in tutta l'esperienza carceraria che ho fatto. Ogni sezione è di 4 celle sole e tu puoi avere rapporti soltanto con 4 persone quando vai all'aria. L'aria è una vasca di cemento, con delle sbarre di ferro, che non vedi neanche il cielo. La cosa che mi ha veramente colpito, che mi ha portato a fare lo sciopero, è vedere le persone qui dentro, per le quali veramente l'ergastolo è l'ergastolo. Sono persone che da 20 anni, qui dentro, davvero non hanno mai visto un albero, non hanno mai visto un filo d'erba. È una sensazione realmente terrificante. La censura è totale. Nel mio caso, la censura, il senso del 41 bis, è proprio non farti parlare, non farti scrivere e neanche leggere. Ovviamente devo fare processi su processi per avere un libro, addirittura per sentire la musica. Ci ho messo 2 anni per ottenere, attraverso dei processi, la possibilità di avere un lettore CD. La musica che ascolto tentano di bloccarmela, perché dicono che è contro il patriarcato, che sono canzoni esaltanti il femminismo, quindi fanno ricorsi e ricorsi per non farmi ascoltare la musica e non farmi leggere i libri. Credo il mio sciopero della fame sia durato mesi, esattamente 160 giorni. In realtà è durato dal 20 ottobre 2023 al 19 aprile 2023, quindi circa 180 giorni. Dopo un bel po' sono stato portato a opera, per le mie condizioni di salute, perché lì c'è un reparto medico. Lì mi sono reso conto della situazione. Era piena di persone anziane, quasi tutte con l'Alzheimer, che non si ricordavano neanche chi erano e dove si trovavano. Tutte in 41 bis, che andavano in giro in carrozzella, con il catetere, si pisciavano e cagavano addosso. Però capiamoci, se volete realmente sapere le motivazioni dello sciopero, io avevo addosso quasi la certezza dell'ergastolo ostativo. E grazie alle manifestazioni dei compagni fuori e alla loro mobilitazione, in qualche modo sono stati costretti a toglierlo, perché era veramente assurdo. Mi avevano dato l'ergastolo per una serie di tentati dimostrativi. La cosa che mi ha più motivato e mi ha fatto rischiare la vita sino quasi alla fine è stato che loro vogliono estendere e rendere questo stato di eccezione una regola. La militarizzazione in questo periodo di guerra veramente si vede in modo lampante qui, e volevano estenderla oltre. Già ci sono dei compagni delle Brigate Rosse, 3 compagni del 41, però volevano estenderla al movimento e hanno iniziato con me, con l'anarchico, perché è più facile poi, una volta che mettono me, iniziare ad allargare. Quindi mi sono detto, è sopravvivenza, ho cercato di bloccare questo processo che era iniziato, e in quel momento lì mi è sembrato si fosse bloccato, effettivamente lo è. Adesso il 41 bis rimane con le restrizioni che ha,
però ultimamente ho visto aumentare il numero delle persone che entrano qua dentro, per motivi anche abbastanza futili. Ho visto persone entrare perché avevano nell'alta sicurezza il telefonino, o non ci sono più quei boss che c'erano prima. Qui dentro le persone sono messe semplicemente per farle parlare, quindi devono essere torturate in questo modo qui. È una cosa che è riconosciuta anche dall'Unione Europea, a quanto pare. Sono delle leggi speciali, fatte in un determinato periodo, che adesso stanno diventando la regola. E la motivazione è che in determinati momenti una democrazia tenderà a diventare più una democratura, perché queste leggi stanno iniziando ad essere adottate. L'hanno messa nei miei confronti, l'hanno messa in passato, nei confronti dei compagni delle BR, poi inizieranno a portare quelli dell'alta sicurezza qui. Stanno iniziando a costruire carceri in Sardegna. Sardegna già militarizzata, vogliono costruirne altri. Quindi è come un cancro all'interno. Anche gli stessi giuristi, io non credo a quel tipo, però anche gli stessi giuristi lo dicono, che il 41 bis è un'anomalia che sta dirompendo. Il mio sciopero della fame è stato un modo per attirare l'attenzione. Mi dispiace che molti compagni adesso stanno rischiando mesi e mesi di galera, anni di galera. Però penso realmente che valga la pena rispetto a quello che lo Stato sta facendo. È un punto veramente importante, perché è un'arma micidiale in mano allo Stato. Qui dentro, per esempio, la foglia di fico della Costituzione, della democrazia di diritto, non esiste. Qui, cos'è la democrazia? È chiaro, lampante. È una questione di forza. Il più forte vince su quello più debole. Qui non hai diritti, hai soltanto proibizioni, e anche quei pochi diritti non vengono neanche rispettati, perché si attaccano alla burocrazia. Per esempio, adesso, per vietarmi la lettura dei libri, si stanno inventando che devono controllare i libri, ma sono i libri che vanno a comprare loro, perché qui i libri, per posta, non se ne possono ricevere. Quindi sanno benissimo che i libri che vanno a comprare loro stessi in libreria non hanno messaggi dentro, semplicemente serve a fiaccare. Poi chiaramente c'è uno scontro tra me e l'istituzione, il DAP e questo governo che, chiaramente, fa in modo che ci siano delle ritorsioni, delle pressioni. Questo governo è sicuramente quello che viene dopo, perché nessuno mette in discussione il 41, perché è fondamentale. Rispetto alla mobilitazione, dice: nel mio caso posso dire tranquillamente che mi ha salvato la vita. Adesso ho una pena che sarà quando avrò 72 anni. Se non c'era tutta quella pressione fuori, mi avrebbero tranquillamente confermato l'ergastolo ostativo, che era una roba assolutamente certa. L'attenzione ha fatto in modo che non potessero giocare così sporco. La situazione dentro il carcere è rimasta esattamente la stessa, però va bene, non è che me ne lamento. Nel senso, qui comunque ho deciso di combattere anche per gli altri, che stanno qui dentro e non hanno voce, che non riescono neanche a esprimere dei concetti. La vita di un prigioniero anarchico è sempre quella di cercare di cambiare le cose anche per gli altri. E io non faccio distinzioni tra un mafioso o uno spacciatore. Per me un prigioniero è un prigioniero. Quindi, secondo me, il problema riguarda un po' tutti. Perché se questa cosa si estende, l'obiettivo è usarla poi quando servirà per reprimere i movimenti sociali, e questo è lampante. La cosa strana è che il 41 mi è stato riconfermato con un mappazzo di quasi 90 foglie. Anche ai super boss, di solito, lo riconfermano con due paginette. Qui sono tutti sorpresi, perché è la più grande riconferma della storia del 41 bis. Neanche a Totorina hanno fatto 80 pagine. Praticamente, lo Stato italiano mi ha aggiornato con questi fogli di tutte le lotte che ci sono state nel mondo di cui non sapevo niente. Perché lo scopo del 41 bis è l'isolamento. Mentre invece, grazie a Pentedosi, a Nordio, c'è proprio un aggiornamento fitto di tutte le azioni successe. In Indonesia, la solidarietà data a me, un po' tutto, il compagno in Grecia che è morto, a cui do la solidarietà, come a tutti i compagni greci. Cose di cui qui dentro ero assolutamente all'oscuro. Questo per far capire le contraddizioni di questo sistema. Nel mio caso, invece di isolarmi dal contesto, in qualche modo hanno reso ancora più pericoloso, credo, rispetto al sistema. Perché nel mio caso è indubbio che sto qui dentro semplicemente per quello che dico, non per quello che faccio, quindi per le mie parole. Questi sono alcuni stralci delle parole di Alfredo in aula. La necessità di opporsi al 41 bis, la più brutale espressione della privazione della libertà e annientamento della persona, la inseriamo all'interno di un bisogno molto più ampio, quello di combattere un sistema basato sul dominio, sullo sfruttamento, sulla guerra e sulla produzione di nocività, per un mondo senza guerra né galere, al fianco di chi lotta.

Vi leggiamo ora un articolo tradotto, uscito sul sito di classautonomi.info dell'8 di giugno, che parla proprio di una realtà di Los Angeles, di una città di Los Angeles che si oppone alle retate dell'ICE, retate che probabilmente con le nuove disposizioni in materia di immigrazione che stanno venendo preparate dal pattume fascista, neofascista europeo e italiano col governo Meloni, ci fa vedere di come la città, di come le persone, come i cittadini possono ribellarsi a questo orrore. Il 3 giugno una folla ha cacciato gli agenti federali da Minneapolis in seguito a una retata in una rosticceria messicana. Il 4 giugno la popolazione si è scontrata con gli agenti dell'ICE durante dei rastrellamenti a Chicago e Grand Rapids. Venerdì 6 giugno a Los Angeles la popolazione ha reagito a una retata dell'ICE dando inizio a una giornata di scontri che continuano ancora oggi. Nel seguente riepilogo dei fatti, i dimostranti descrivono come la gente si sia unita per fare del proprio meglio per impedire agli agenti federali di deportare persone della loro comunità. Tom Homan, soprannominato lo zar delle frontiere di Donald Trump, ha annunciato l'invio della Guardia Nazionale a Los Angeles in risposta alle proteste. Se la situazione dovesse degenerare anche in altre zone del paese, è plausibile che si possa assistere a un movimento che riprenda la scia delle rivolte scatenate dalla morte di George Floyd. Si potrebbe sostenere che, coinvolgendo il presidente della sezione californiana del Service Employees International Union, che è uno dei più grandi e influenti sindacati del Nord America, negli attacchi contro i dimostranti di Los Angeles, l'ICE e le varie agenzie federali ingaggiate al suo supporto rischiano di crearsi ulteriori nemici proprio mentre questo scontro è in pieno svolgimento. Sebbene l'amministrazione Trump abbia iniziato attaccando gli immigrati, sia quelli regolari che quelli irregolari, questo è solo il primo passo nel loro tentativo di instaurare un'autocrazia. Prendono di mira gli immigrati perché li considerano il bersaglio più vulnerabile. Ma il loro obiettivo principale è quello di abituarci tutti alla passività di fronte alla brutale violenza di Stato, spezzando i legami fondamentali di solidarietà che dovrebbero unire tutti gli esseri umani. Deve essere chiaro a tutti, persino ai centristi più moderati, che l'esito del conflitto che si sta intensificando determinerà le prospettive di ogni altro obiettivo che Trump ha individuato nel suo mirino, dall'Università di Howard a coloro che sono schiacciati da disoccupazione e carenza.

Prima azione, mezzogiorno. Sui social media si è diffusa la notizia che l'AIS stava effettuando delle retate in diverse zone del centro di Los Angeles, di Highland Park e di MacArthur Park. Gli agenti avevano iniziato a perquisire un edificio nel quartiere dei Fiorai quando una folla spontanea li ha intrappolati all'interno. Le persone hanno bloccato ogni lato dell'edificio, ogni singolo ingresso, impedendo agli agenti di uscire. Avevano già fermato molte persone all'interno dell'edificio, non si aspettavano che una folla tra 50 e 100 dimostranti li bloccasse. A quanto pare, si aspettavano di poter condurre un rastrellamento alla luce del sole, nel centro di Los Angeles, senza che il quartiere reagisse. Si sbagliavano. Delle 6 o più obiettivi che hanno perquisito, quella si trovava nella zona più densamente popolata, a pochi isolati da Skid Row e a pochi passi dal quartiere di Pignata. Un gran numero di persone si era radunato all'ingresso principale, impedendo agli agenti dell'AIS di uscire dall'edificio. Colti di sorpresa dalla folla, gli agenti dell'AIS hanno cercato di capire come uscire dall'edificio. I familiari degli arrestati piangevano davanti alle porte dei cancelli, chiedendosi cosa sarebbe successo ai loro cari. Il governo federale aveva dichiarato guerra a Los Angeles. L'AIS ha fatto arrivare un camion blindato con una 30 di agenti federali antisommossa e una serie di furgoni al seguito. L'ingresso che volevano usare era quello bloccato da un camion con gli autoparlanti del sindacato 6U e hanno iniziato a minacciare di rimorchiarlo. La 6U ha ceduto e ha spostato il camion, arrivando persino a usare il proprio impianto audio per urlare «andate sul marciapiede» alla folla. Metà delle persone li ha ascoltati, l'altra metà no, ma la folla rimasta nel blocco era troppo piccola per resistere. Di conseguenza, il camion blindato dell'AIS e i furgoni sono riusciti a raggiungere il cancello dell'edificio. Gli agenti federali in tenuta antisommossa hanno caricato i manifestanti. Il piccolo gruppo che si è rifiutato di andarsene ha continuato a resistere, confrontandosi con gli scudi degli agenti insultandoli. Gli agenti erano visibilmente impressionati dalla resistenza di questo gruppo, che si era radunato in soli 15 minuti. In un disperato tentativo, gli agenti dell'FBI hanno iniziato a lanciare lacrimogeni sulla folla. Tutti urlavano contro gli sbirri fascisti, mentre qui cercavano di respingere i dimostranti. Nella confusione, gli agenti sono riusciti ad aprire un varco per permettere ai furgoni di entrare dal cancello. Gli agenti federali hanno fatto salire i lavoratori arrestati sui mezzi dell'AIS e sono riusciti a partire. La folla ha cercato di fermarli, ma l'FBI ha intensificato le cariche, arrestando i manifestanti e sparando proiettili di gomma e gas lacrimogeni contro tutti. Uno dei furgoni ha accelerato e ha investito il presidente della sezione californiana del sindacato 6U, ferendolo. È stato successivamente arrestato. La manifestazione si è fatta più animata, accendendo fuochi d'artificio e lanciando sassi, bottiglie d'acqua e verdure contro i mercenari. L'FBI ha risposto con una raffica di granate stordenti, proiettili di gomma e lacrimogeni. Mentre gli scontri continuavano, qualcuno ha seguito i furgoni dell'AIS fino all'aeroporto di Burbank, dove gli agenti avrebbero affermato di star trasportando in una squadra di hockey. Da allora, diverse persone hanno cercato di intracciare il volo, di scoprire dove sia andato. Gli altri detenuti sono stati portati all'MDC, Metro Detention Center, il che ha richiamato un'altra manifestazione che sarebbe avvenuta un paio d'ore dopo. L'MDC è il luogo in cui centinaia di persone arrestate durante le retate sono tuttora detenute. È stato anche il sito dell'accampamento Abolire l'AIS del 2017, durato 60 giorni. Seconda rivolta, sono le ore 16. La gente ha iniziato a convergere al Metropolitan Detention Center. Si è tenuta una conferenza stampa con la partecipazione del sindacato Union del Barrio, CU e Coalition for Human Immigrant Rights di Los Angeles. L'intervento delle forze dell'ordine ha dato il via agli scontri tra i sindacalisti e la folla. I sindacalisti se ne sono andati, ma la folla è rimasta, imbrattando tutto, rompendo finestre e distruggendo oggetti. Qualcuno ha portato una mazza e frantumava il cemento per poi usare i pezzi come sassi da alzare contro la polizia. Qualcun altro ha usato una sedia girevole come barricata. Un'altra persona addirittura si è presentata vestita da dinosauro. Gli agenti federali erano in preda al panico, rilanciando tutto ciò che potevano contro la folla. Diverse persone sono state colpite dai gas lacrimogeni, ma ne hanno neutralizzato l'effetto versando ghiaccio e acqua sui lacrimogeni, oltre a utilizzare coni stradali come avevano fatto in Cile. Alcuni hanno anche rilanciato i lacrimogeni agli agenti del Dipartimento per la Sicurezza Interna, che li avevano lanciati.
I manifestanti sono stati estremamente determinati e coraggiosi. Alcuni cronisti di estrema di destra hanno tentato di infiltrarsi nella zona, ma sono stati individuati e prontamente bloccati. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna, DHS, non è riuscito a controllare la situazione. Gli agenti federali non sono stati in grado di contenere la manifestazione e hanno dovuto chiedere l'intervento del Dipartimento di Polizia di Los Angeles,

0: ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Dammi il cinghiale.
7: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
8: Dammi il 5!
7: La solidarietà dà senso all'umanità.
9: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.

sabato 13 giugno 2026. Benvenuti a If the Kids Are United. Sono le 18:06. Il caldo si fa sempre, ma sempre più opprimente. Forse anzi il primo giorno di caldo veramente forte qui a Bologna dopo dopo gli inizi dell'estate, però abbiamo avuto comunque due settimane abbastanza fresche, però oggi ragazzi veramente un sabato muy muy caliente. Qua Radio Città Fujiko 103.1 FM per Bologna e provincia, anche in streaming su fujiko.it/onair e anche in DAB più sulle regioni anche di Lombardia e Veneto. Bella Kids, siamo qua in formazione ultra ma ultra rimaneggiata, infatti c'è Zatto, il nostro Zattone, il nostro primo regista alla regia, e sono qui io con la mia voce gracchiante a tenervi compagnia. Saluto i miei compari in giro per lo stivale, tra cui Savioz, anzi Savioz è fuori lo stivale perché Savioz so che nei territori anglosassoni per un suo bel giretto vacanziero. Lorenz è in giro invece per lo stivale, ma non vi dico ovviamente perché, cioè, violerei la privacy, e saluto anche appunto il buon Lorenz. Siamo qua io e il buon Zattone a tenervi compagnia, però ragazzi oltre alle chiacchiere vi faremo ascoltare un sacco di musica, musica che sono band che nuove, di dischi nuovi, ma c'è anche, se riusciamo con il tempo, anche qualche chicca del passato. Partiamo subito forte con una novità. Partiamo da Boston, Massachusetts. Loro si chiamano Bad Terms. Sono usciti ad aprile di quest'anno con un nuovo disco che si chiama Nest of Vipers. Non c'è titolo migliore. Il loro è uno skinhead rock and roll venato di bover rock e di pub rock, quindi diciamo un po' le origini del movimento skinhead, quello stile sonoro che affonda le radici nel sottobosco del glam rock britannico. Però loro soprattutto sono americanissimi, sono in giro già da qualche anno, e questo disco segue il precedente che prendeva il nome di Panic Age. Però ragazzi facciamo un piccolo ponte perché ascoltiamo questo graziosissimo e potentissimo, anzi, EP con la traccia Low and Living, e poi affondiamo con nel nuovo disco, ossia Nest of Vipers, con la title track. Loro sono i Bad Terms a If the Kids Are United.

Questi erano i Bad Terms con il loro nuovo disco, ossia Nest of Vipers, per la TKO Records, TKO etichetta americana, che ha anche adesso ristampato in questi giorni il questo diciamo greatest hits a firma Lusey. E andiamo avanti, Kelly Kids, sempre con novità. Torniamo nel caro vecchio continente, precisamente a Parigi. Loro si chiamano Resilience, sono una band appunto parigina, con un sound a metà strada tra Loi, lo street punk, e la cosiddetta cold wave. Le canzoni sono veramente fredde e oscure come una mattina d'inverno a Parigi, e questo singolo che ci ascoltiamo fa da lancio al nuovo disco. Infatti la band ha alle spalle due dischi prodotti per la usciti per la Mendeku Discac, etichetta underground dei Paesi Baschi. Sono comparsi anche su quella bella compilation che prende il nome di Paris o Noi, e quindi dopo due P a nome Resilience e Grise Epoch, appunto per la Mendeku Discac, questo disco uscirà per la Common People Records, etichetta di Barcellona, sempre dedita allo street punk e a Loi, e non solo. E, insomma, il disco sarà composto da 8 brani, e per celebrare l'annuncio i ragazzi dei Resilience hanno cacciato questo singolo che si chiama Assault. Loro sono i Resilience da Parigi. Buon ascolto, kids.

Questi erano i Resilience da Parigi con il loro street punk venato di Cold Wave, e il disco, cari kids, si chiamerà, se lo pronuncio bene, infatti mi scuso sempre per il mio un po' maccheronico francese, ossia A l'ombre du brasier. Quindi sarà il loro secondo LP dopo un EP e il primo, ossia Gris Epoch, per la Mendeco. Questo uscirà per la Common People Records. E da Parigi ci spostiamo verso la vecchia terra d'Albione. Infatti ultimamente in quella terra, nella scena rock anglosassone, c'è questo ritorno forte verso sonorità power pop, mod revival, ossia mod 79, di gente come Chords, Purple Hearts, Merton Parkas e Jam, come tipo Molotovs, oppure che so, Spitfires, Sharp Class e compagnia bella. Sono usciti con questo bel singoletto che suona molto bene. Loro sono i Monumental, vengono dall'Essex, e come appunto vi dicevo mischiano il mod sound, i Jam, ma anche con ventate di Arctic Monkeys e Britpop. Ascoltiamo questo pezzo che si chiama Eyes Wide Open, Monumental from UK. Buon ascolto, kids.

Monumental, Eyes Wide Open, nuove leve del power pop mod rock britannico. Loro vengono dall'Essex, quindi ragazzi stay tuned, appuntiamoci questo nome. E rimango sempre in territori britannici, però facciamo un passo indietro e apro una piccola parentesi retromania, perché ragazzi, come sapete, il punk inglese ha sfornato un sacco, ma un sacco di band, oltre quelle più note, Damned, Clash, Sex Pistols, Stiff Little Fingers e compagnia bella, Buzzcocks anche, sotto c'era un sottobosco di tante tantissime band, e tra quelle che nelle mie spulciate notturne sul punk britannico di fine anni 70, inizi 80, mi sono imbattuto in questa band di cui ho trovato veramente pochissime tracce. So solo che sono usciti con un 7 pollici per Lightning Records nel 78. Loro si chiamavano i Too Much e ci ascoltiamo questo bel pezzato, un po' garage, un po' punk rock e anche con qualche reminiscenza power pop, che prendeva il nome di Who You Wanna Be Too Much. Buon ascolto, kids.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto

0: E questo è il ritorno dopo il primo disco MLP Only the Beginning dei Rats da Firenze, con le due tracce, il singoletto, sia il lato A White Moon e il lato B You Think You Are In Love, dischetto veramente fatto bene, che esce per la Mule Train Records. Ragazzi, infatti potete ascoltare, questo è protopunk un po' in chiave moderna. E continuiamo sempre con una novità, ma anche un evento, perché martedì per la prima volta, se non erro, faranno tappa qui in Italia in due date, Bologna e appunto Bologna e Roma, Bologna al Sequoia Park Festival, ossia una band clamorosa del momento, che oltre per la musica ma anche per le tematiche, per le invettive giuste che lancia contro genocidi, contro governanti, contro dittatori, parlo dei NICAP, che saranno qui a Bologna appunto martedì 16 al Sequoia Park a Caserme Rosse. Sono usciti qualche mese fa con il nuovo attesissimo album, ossia Finian, un album veramente combattivo che non fa sconti e non risparmia critiche né frecciate a nessuno. Il loro sound affonda le radici nel dubstep più notturno, nella rave culture anni 90 in stile Prodigy, nell'acid house e nel trip hop di matrice Bristol, ma anche nel gangsta hip hop in stile americano. Loro cantano in irlandese, ma a sto giro hanno mischiato anche con l'inglese e con l'arabo. Sono stati anche in supporto a Cuba contro l'embargo qualche settimana fa, esibendosi al porto di L'Avana. Quindi vi faccio immaginare, ragazzi, che band clamorosa e che schierati dalla parte giusta, dalla parte nostra, cari kids. Tant'è che poi il disco prende il nome appunto Finian, che erano i leggendari guerrieri gaelici guidati da Fionn Mac MacKill. Poi nel XIX secolo il nome fu ripreso dal Finian Brotherhood, ossia che era un gruppo, un'associazione di lotta per l'indipendenza irlandese. Poi in Irlanda del Nord il termine è stato anche abusato e utilizzato in modo dispregiativo da nazionalisti britannici e unionisti. Infatti molto spesso veniva rafforzato con bastard. Però i ragazzi dei NICAP lo hanno, diciamo, riabilitato questo nome, questo termine, e infatti in un'intervista uno dei componenti diceva che speriamo che questo album rifletta il fatto che non riguarda solo noi. Si intitola Finian e non NICAP, perché un Finian è qualcuno che si fa avanti, che resiste e che non rinuncia a lottare in ciò in cui crede. Quindi una band che appunto ha avuto anche un po' di cazzi a livello giudiziario e hanno avuto anche l'appoggio di personalità molto influenti della scena rock britannica, tra cui Paul Weller, Johnny Marr e compagnia bella. Ci ascoltiamo questo pezzone veramente che appunto non le manda a dire, ossia Liar's Tale, con un ritornello veramente potente che dice vaffanculo Starmer, vaffanculo Netanyahu, armatore genocidi, che dovrebbe diventare concime per gli agricoltori. Grandissimi i NICAP, questa è Liar's Tale, buon ascolto kids.
1: In other news, the Prime Minister has been conjuring up the spirits of pre-

Kneecap, Liar's Tale, singoletto che ha fatto da apripista a questo disco, ossia Fenian, di questa band che farà tappa, di questo trio che farà tappa martedì 16 al Sequoia Park qui a Bologna. E qui col buon Zattoni siamo così caricati con questo disco, perché è uno dei dischi dell'anno, cari kids, perché è veramente una bomba. Ascoltiamo la traccia che dà il disco, che dà il nome al disco, ossia appunto Fenian, Kneecap, ancora qui a If the Kids Are Reunited.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
0: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
7: Oh, hai finito?
8: Bella ragazzi, bentornati alla terza e ultima parte di If the Kids Are United. Ci eravamo lasciati con ben due tracce dei grandissimi Nick Up che vi rammento faranno tappa qui a Bologna martedì 16 al Sequoia Park Festival a Casermerossa. Concerto attesissimo, due date qui Bologna e poi Roma per il tour del nuovo bomba disco, ossia Finian, che veramente ragazzi un gran disco, e ne parlavo qui prima con Zatto a microfoni spenti. Ultima parte cari kids con una novità e un momento retromania, ci spostiamo appunto, citavo Roma perché Roma è sempre una città che regala un sacco di band alla scena punk e non solo, come questi Santa Canaglia, che è una band che nasce nel 2024 ad opera di vecchie facce la scena punk hardcore alternative romana e non solo. Infatti la band annovera tra le proprie fila componenti di Ultimi, Placcaggio, Tear Me Down eccetera eccetera. Il loro è un punk rock con influenze che spaziano un po' dal rock and roll al folk e alla country music. Attualmente fuori il loro primo singolo, sia Santa Rabbia, che anticipa l'uscita di 900, un album di 12 tracce registrato e mixato all'Ombre Lobo Studio appunto di Roma. Ci ascoltiamo appunto questo primo singolo, ossia Santa Rabbia, a firma Santa Canaglia. Buon ascolto kids.

Questi erano i Santa Canaglia da Roma con il loro primo singolo che fa da lancio a 900, il loro primo disco. Super gruppo che proviene con componenti di varie band, tra Ultimi, Placcaggio, Tear Me Down e compagnia bella, tra Roma e provincia. Il disco sarà composto da 12 tracce e uscirà tra qualche mese. Stay tuned, cari kids, e siamo verso la chiusura di questa 28ª puntata stagionale e mi sostituisco al buon Savioz, che ha sempre perle per quanto riguarda il panorama punk rock o solo rock australiano. Non poteva mancare in questa puntata una band Aussie Rock, però non attuale, ma faccio un tuffo ad inizi 2000 da riscoprire, perché ho letto questa recensione tra la sezione di ristampe del passato rumore del mese scorso, e mi sono imbattuto in questi Rollerball, appunto australiani, che sono usciti con questo disco Submarine a inizi 2000, un disco appunto da riscoprire degli anni zero. Il loro è uno psych stoner rock, ma che non disdegna venature anche punk e di rhythm and blues, di rock and roll. Sì, il richiamo è anche verso i Caius, ma soprattutto nel modo di cantare del cantante. Infatti richiamano tanto John Garcia, dei grandissimi Caius, di John Garcia e soci, di Josh Homme e di Nick Oliveri, pre Queen of Stone Age. Infatti Zatto annuisce, perché sia io che Zatto condividiamo questa passione per lo stone, soprattutto per i Caius, che è una band per noi veramente clamorosa. Basta citarvi un solo disco, sia Blues for the Red Sun, uno dei più bei dischi di rock alternativo duro come la pietra degli anni 90. Ragazzi, acciappatevi quel disco se non ancora l'avete fatto, perché è tra i migliori dischi appunto degli anni 90. E quindi ragazzi, questi Rollerball sono usciti con una ristampa di questo disco datato 2001, che prende appunto il nome di Submarine. Ci ascoltiamo la traccia che un po' scimmiotta gli Stones, ossia Youth Bailed Back to Hell, Rollerball. Ringrazio Zatto alla regia, e con questa traccia di psych stoner rock in stile australiano vi do il buon weekend e il buon sabato. A sabato prossimo, buon ascolto kids, Rollerball, ciao.

0: partiti di governo, dall'altra migliaia di manifestanti neofascisti che hanno invaso il quartiere Prati della capitale al grido di remigrazione. È stata una giornata difficile per Roma, a cui si è aggiunta anche la manifestazione dei pro vita, ma in piazza ci sono andati anche gli antifascisti per dire no alla deriva contro gli stranieri che rischia di prendere piede in Italia e in Europa. Iniziamo da Vannaggi: sono l'underdog, ha detto di sé, siamo la feccia, i figli di nessuno e siamo fieri di esserlo. Una classica modalità della destra fascista. Il tema su cui ha preso applausi è stata la lotta contro gli immigrati, ormai un cavallo di battaglia di tutte le destre estreme occidentali, lo stesso che ha portato in piazza le migliaia di persone, come dicevamo, guidate da Veneto Fronte Schienense e Casa Pound. Federica Pennelli del Domani ha seguito entrambe le manifestazioni.
1: C'è una rincorsa a destra, c'è una rincorsa anche nell'estrema destra, come il Comitato di Rimigrazione di Conquista, che quest'oggi è sceso in piazza a partire da Piazza della Libertà in quartiere Prati, proprio chiamando a raccolta, insomma, da tutta Italia tutta quell'estremo mondo di estrema destra che va da Casa Pound fino ad altre sigle, Veneto Fronte Skinhead, eccetera, che comunque orbitano, diciamo, in quella direzione, con quella postura, e chiaramente, diciamo, vedere una città come Roma in quel quartiere con quel passaggio, ovviamente è stato qualcosa di diciamo di forte. Dopodiché è anche vero che, diciamo, il numero delle persone che sono riuscite a portare, se lo guardiamo, diciamo, a livello nazionale, non è comunque un numero incredibile, pieno di slogan tricolori, polinomidate, gruppi musicali dell'estrema destra, t-shirt che evocavano il ventennio, insomma, diciamo, la postura novecentesca fascista non è cambiata neanche nello stare in piazza, non è cambiata, diciamo, nella brutalità delle rivendicazioni contro le persone migranti.
0: Altre migliaia di persone si sono ritrovate in corteo a Roma, partendo dal Colosseo. Era la manifestazione antifascista che ha voluto gridare l'estraneità di un tema come la remigrazione rispetto alla cultura della città. Questa è la voce di Fabio, un militante della rete degli studenti medi, intervistato in piazza da Anna Bredici.
2: Vi siete mobilitati oggi contro?
3: Sì, certo, davanti al corteo della proposto dal Comitato per la Rimigrazione, ma anche quello dei Provita, è impossibile non mobilitarsi, perché pensano di poter venire a Roma, che è una città medaglia d'oro per la resistenza, e sputare le loro parole d'odio sulla rimigrazione, ma la città non li vuole, e si vede dal fatto che siamo qui in tantissimi contro questa proposta di legge, che altro non è che vorrebbe riportare le deportazioni che hanno già fatto loro fin troppi anni fa, quindi chiaramente questa cosa non passerà.
2: Ma secondo te ci sono giovani della tua età che possono ascoltare quelle parole d'ordine di Vannacci? Temi una diffusione anche tra i ragazzi?
3: Purtroppo è un po' un fenomeno che vediamo sempre di più allargarsi, l'abbiamo anche visto negli ultimi giorni della fine dell'anno scolastico con gli avvenimenti della consulta di Roma, in cui la giovanile del partito della Meloni ha deciso di prendere a botte gli studenti che erano lì a contestarli per la loro azione non democratica, quindi sicuramente c'è una diffusione, però è anche vero che qui siamo in tanti e ci sono tanti giovani che sono cresciuti con gli ideali dell'uguaglianza e della giustizia, e che vedranno attraverso questa proposta come semplicemente l'ennesimo tentativo di mettere addosso ai migranti e ad una classe che non ha alcuna colpa a tutte le colpe che invece il nostro sistema ci mette addosso, come la precarietà e l'insicurezza in ogni aspetto.
0: In arrivo domani al porto di Livorno la nave della ONG Solidaire, con a bordo 56 migranti, di cui 23 minori non accompagnati, la nazionalità prevalente bangladese, ma ci sono anche alcuni cittadini somali ed egiziani, secondo la prefettura livornese. I naufraghi sono stati salvati nel corso di un'operazione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo. Negli Stati Uniti un altro colpo alla libertà di informazione: l'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount per oltre 100 miliardi di dollari porterà ad un allargamento dell'influenza di Trump sui media. La famiglia Ellison, proprietaria di Paramount, è infatti molto legata politicamente a Trump. Nel loro impero mediatico è già presente la CBS. L'arrivo di Warner Brothers, che controlla la CNN, rafforzerà il potere trampiano di controllo sull'informazione, e non sembra che le autorità antitrust americane si metteranno di traverso. Il servizio di Andrea Di Stefano.
4: di trust statunitense ha dato il via libera all'acquisizione per 111 miliardi di dollari di Warner Bros. Da parte di Paramount al termine di un'investigazione durata 8 mesi. Il comunicato ufficiale del Dipartimento della Giustizia, da cui dipende l'autorità di controllo del mercato, non evidenzia il reale impatto nei 3 segmenti esaminati: streaming, TV broadcast e produzione cinetelevisiva. In modo generico recita che l'acquisizione da parte di Paramount non produrrà probabilmente danni alla concorrenza. Al contrario, continua il comunicato, è probabile che la società risultante dalla fusione aumenti la concorrenza, offrendo ai consumatori un'alternativa più solida e competitiva rispetto alle offerte dei maggiori operatori, che nel caso statunitense sono Netflix, Amazon Prime e Disney Plus. La strada per la fusione, che Paramount vorrebbe portare a termine entro il prossimo luglio, deve però fare i conti con l'antitrust europeo, quello australiano e la resistenza interna degli Stati Uniti, a cominciare dal procuratore generale della California, che non ritiene per nulla conclusi gli accertamenti antitrust. In questi mesi si sono levate molte proteste da parte di autori, attori e di esponenti di punta dei democratici, come la senatrice Elizabeth Warren, che considerano l'acquisizione sotto l'insegna della famiglia Ellison un allineamento al trumpismo di una realtà composita e ancora molto rilevante, sia nella produzione informativa, a cominciare dalla CNN, sia nella produzione cinetelevisiva.
0: 7 alpinisti sono morti nel giro di 24 ore sulle Alpi nord-occidentali della Val d'Aosta. Sono precipitati nel vuoto di 4 differenti incidenti. Il corpo di un alpinista deceduto è stato recuperato oggi nella zona del ghiacciaio della Brenva sul Monte Bianco. Ieri 3 alpinisti trentini erano precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. Altri 2 sono morti questa mattina sul Mont Maudit, nel versante francese del Monte Bianco. Infine, un alpinista è morto oggi sul Pic Tindal, lungo la via normale italiana del Cervino. Era considerato il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, sotto la quale agiscono diverse organizzazioni criminali. Stiamo parlando di Héctor Guerrero Flores, noto come Negro Guerriero, ucciso oggi in Venezuela. L'operazione era stata annunciata dalla Casa Bianca, il servizio di Alfredo Somoza.
5: L'eliminazione con un drone di Héctor Rustafor Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero, è stato un duro colpo per il Tren de Aragua, la holding criminale nata nel 2005 nel carcere di Tocolón, nella provincia venezuelana di Aragua. Il Tren non è un cartello della droga tradizionale, nel senso che non produce stupefacenti, ma distribuisce la cocaina colombiana in Sud America, dove si è radicato con forza in Cile e Perù, restando però il suo centro operativo negli Stati Uniti, dove gestisce racket, traffico di armi e soprattutto reti di prostituzione femminile. Classificato come gruppo terroristico dagli Stati Uniti, il Tren de Aragua ha sempre goduto della protezione del governo venezuelano e le modalità dell'eliminazione del loro capo ci racconta i cambiamenti in corso in Venezuela dopo il sequestro di Nicolás Maduro. 2 giorni fa, Trump, in un discorso pubblico, ha affermato che il petrolio venezuelano, ora gestito dalla Texaco, ha ripagato 5 volte il costo dell'operazione militare. E con l'eliminazione del Niño Guerrero si riconosce pubblicamente che la CIA non solo fa intelligence in territorio del paese sudamericano, ma porta avanti operazioni militari. Un caso da manuale di sovranità dimezzata, ma con un governo che ancora è quello di prima. Per Trump una boccata di ossigeno in mezzo alla palude iraniana, per il Sud America l'ennesimo avvertimento di come siano cambiate le cose nei rapporti con il vicino del nord.
0: È morta a Milano Luisa Muraro, una delle maggiori protagoniste del femminismo italiano. Avrebbe compiuto 86 anni proprio domani. A Milano Luisa Muraro fu tra le fondatrici della Libreria delle Donne ed è stata la stessa libreria a dare la notizia della sua morte. Luisa, ha scritto la Libreria delle Donne, era una maestra, lo è stata per i suoi studenti, dalla scuola media all'Università di Verona, dove ha insegnato tanti anni e dove ha dato vita con altre alla comunità filosofica di Ottima, per le donne e gli uomini che l'hanno letta e ascoltata, per chi ha avuto la fortuna di pensare con lei. Un ricordo di Luisa Muraro nelle parole di Renata Sarfati.
6: Luisa Muraro è stata una grande filosofa e una grande femminista. E lei insegnava all'Università di Verona e anche ha fondato la comunità filosofica di Viottima.
0: Un'attività molto vasta che è stata anche di tipo politico, ad esempio ha fondato la Libreria delle Donne.
6: È stato un luogo di pensiero politico, di pratica politica, 50 anni di politica che si è poi sviluppata in tutta Italia e anche all'estero, perché abbiamo avuto degli scambi, i suoi libri sono stati tradotti e noi come pratica politica abbiamo avuto degli scambi con la Germania, con la Spagna soprattutto molto, e la Spagna e Germania in particolare, però anche con gli Stati Uniti. L'eredità culturale, l'eredità di Luisa, la principale direi la libertà. e la verità, perché Luisa si è concentrata sulla verità soggettiva e riuscire a dirla, a nominarla per la libertà. E lei non una cosa non

0: in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
1: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Dammi il cinghè.
3: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
4: Dammi il 5!
3: La solidarietà dà senso all'umanità.
5: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambio di tante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: Oh, hai finito?

0: Forte di una carriera ormai solista di impatto, il mio socio qui vuole rivedere un po', come dire, i termini contrattuali.
1: Sei un idiota.
0: Però vorrei ricordarti che tu non sei Paul. Non sei né Paul McCartney né Paul Banks, niente.
1: No, sono Paul, sono Brett.
0: No? Sei Brett?
1: Brett Sinclair.
0: Brett Sinclair?
1: Ah, certo.
0: Ah. Oddio, guardandoti così
1: qualcosa mi manca un po' tutto
0: perché
1: vabbè, solo l'inglese è l'unica cosa che mi accomuna.
0: Era un bel uomo, dai.
1: No, cavolo, bellissimo.
0: Vabbè, anch'io non è che sia molto.
1: No, tu non sei bello per niente, quindi. Comunque, ragazzi, non so se sentite, ma alla mia sinistra, cioè alla sinistra del padre, è tornato il figlio del prodigo e sono molto contento di avere qua di nuovo con me il mio compare di sempre. E tutto questo anche perché tristemente questa è l'ultima puntata della stagione, della sesta stagione del programma Partito Psichiatrico.
0: Adesso che mi ero deciso, certo. Adesso che avevo detto dai ci vado, gli garantisco la presenza settimanale, tu mi dici l'ultima puntata.
1: Certo.
0: Io non mi tiro fuori.
1: Allora, l'ho pagato profumatamente per essere qua, però alla fine è venuto, quindi ha mantenuto.
0: Mai pagato,
1: diciamo,
0: in rupie, però non so quanto vale questa roba.
1: Rupie? Vabbè, quelle ho, quindi cosa ti devo dare? Ho le rupie, quindi.
0: E parlando di moneta, stasera parleremo di una città dove l'anima è irlandese, ma il territorio è prettamente britannico. Dunque,
1: certo,
0: ci sono le sterline, esatto, ma dove circola anche l'euro.
1: Ma non una città, qualcosa di più, dai, di una città.
0: Beh, una città è tutto quello che riguarda attorno a una città, diciamo, sì, un posto ben particolare che fa parte della Gran Bretagna, cioè il Nord Irlanda.
1: Non l'Irlanda.
0: E partiremo da Belfast, chiaramente.
1: Ovviamente, partiremo da Belfast.
0: Principale, e ci siamo fatti una scalettina, ma proprio fatta per benino, in una certa maniera, tutta, sai quando fai quelle ricette, ci metti un po' di quello.
1: Si sente sempre già una sorta di presa per il culo, anche quando vuoi fare il serio, parlando di queste cose, si percepisce che c'è dell'ironia.
0: E invece l'ironia ci deve essere poca, perché purtroppo le notizie di Belfast non sono state bellissime. Poi fra l'altro ti racconterò, perché l'amico di mio figlio è a Belfast in questo momento,
1: certo,
0: che sta studiando.
1: No, ma poi appunto ne ricorda. Ti voglio solo dire un piccolo aneddoto riguardo a Belfast, poi ne parleremo, e parleremo purtroppo anche di cose meno divertenti. Neanche questa in realtà è divertente, che il Titanic è stato costruito a Belfast.
0: Sì, sì, cantieri navali e
1: c'è stato, però è finito malissimo, quindi.
0: Sì, però c'è stato un periodo in cui tanta gente lavorava lì e nelle miniere e via dicendo. Comunque lasciamo parlare la musica di Belfast. Jolk!

0: E si sente anche l'eco dei synth che usava Peter Gabriel e Kate Bush all'epoca.
1: Davvero?
0: Sì, quel tipo di synth. C'è un recupero praticamente di queste sonorità. Chalk. Belfast, partiti come un trio, studenti di arte, a tal punto che loro dirigono i loro video da soli, e son ben fatti, fra l'altro, molto ben fatti. Adesso sono un duo e stanno facendo un po', come dire, il giro dei festival, ma soprattutto nell'ambito elettronico, perché poi come dire, la matrice musicale è quella, potremmo dire punk, elettropunk, electroclash,
1: sì.
0: Viene tutto
1: sì, beh, è chiaro che se bisogna identificare, poi adesso ultimamente ci sono tanti di quei, come dire, aggettivi, ce ne sono un milione, quindi c'è elettropunk, elettro, quindi
0: vabbè, questo per dire che Belfast è una città che ormai è diventata totalmente europea, e che le suddivisioni che c'erano un'epoca, i ragazzi di oggi non ne vogliono più sentir parlare. Se tu chiedi a qualcuno se realista o unionista, ti dirà né l'uno né l'altro, certo. E non sono né cattolico né protestante, io sono di Belfast.
1: Beh, una cosa che bisogna dire è che Belfast è una città piena di cicatrici, perché comunque
0: i Trouble, sì, ma ne parleremo
1: soprattutto negli anni 70, cioè, è successo veramente di tutto
0: fino al 98, finché sì. IRA non ha dichiarato.
1: Ci sono anche dei film che raccontano questa storia, molto li consegniamo
0: belli.
1: Per esempio Nel nome del padre, film bellissimo, dove c'è stato il debutto del grandissimo
0: Daniel
1: Day-Lewis.
0: Bravissimo in quel film.
1: E quindi una cosa che è interessante è che il nome Belfast deriva dall'irlandese, quindi ovviamente
0: vabbè, sì, siamo in Irlanda, perché in qualche maniera
1: magari era Irlanda quello una volta, prima che arrivassero,
0: sì, magari arrivassero gli inglesi, esatto.
1: Il nome è Belfast, che significa bocca, e come bocca, diciamo, il significato è l'estuario del Farset, che in, diciamo, viene chiamato la bocca.
0: Ok, sì, ci sta,
1: certo,
0: abbondantemente.
1: Allora ci spostiamo un attimino, andiamo verso Downpatrick, che è una cittadina di medie dimensioni della contea di Down.
0: Sì,
1: sì.
0: È piccola, da cui i ragazzotti tendono ad andare via per andare a vivere nella...
1: Bravissimo, è una trentina di chilometri da Belfast.
0: Sì, quindi non è lontanissimo, però insomma è un po' come Crespellano e Bologna.
1: Sì, e qui nascono gli...
0: Yes,
1: che sono una band che, insomma, noi più volte abbiamo messo in radio.
0: Beh, noi li abbiamo conosciuti, gli Ash, che loro avevano 17 anni.
1: Erano bimbi,
0: anni.
1: Bimbi, vero, vero.
0: Erano bimbissimi, per cui niente, hanno una carriera ormai più che ventennale, pur essendo abbastanza erettamente giovani. Ash, Candy.

0: Sebbene la loro energia è sempre stata piuttosto intensa, considerando che arrivavano sulle ceneri dei Nirvana all'epoca.
1: Ma infatti questo dimostra anche che tu, tutto sommato, non dico, non è la parola giusta, stai invecchiando, ma ti stai ammorbidendo, perché avresti in passato scelto un pezzo degli Ash tiratissimo, e non un pezzo anche molto tirato.
0: Molto, molto tirato, sì.
1: Invece hai voluto scegliere questo pezzo, bellissimo, per carità, con reminiscenze un po'...
0: Baccarachiane, come dicevi fuori onda. Sì, ma Baccarach per tutti i britannici è come Morricone per noi, secondo me. È qualcosa di imprescindibile. Tim Wheeler, abbiamo detto, leader della band, personaggio che mi ricordo in un'intervista, lui aveva 24 anni all'epoca, ma aveva già diversi album attivo.
1: Era già attivo a 10 anni.
0: E il giornalista ha scritto una cosa bellissima: stiamo intervistando il veterano più giovane d'Inghilterra. Cioè, aveva 24 anni, ormai già una carriera. Questo periodo del pezzo di Candy corrisponde a quel periodo in cui nella band entrò anche una chitarrista a rinforzare, esatto.
1: No, Charlotte o Caroline, non mi ricordo bene.
0: Credo Charlotte.
1: Sì, una bruna. È uscita comunque.
0: E poi è uscita comunque.
1: Sì, però c'è stato un periodo che c'era anche, esatto, anche lei, in effetti. Nome Ash, aneddoto che diciamo da quando chiaramente facciamo sentire ai nostri gentilissimi, non ho ancora detto, radioascoltatori.
0: E radioascoltatrici,
1: soprattutto radioascoltatrici. Tim Wheeler che prende il dizionario, non sapevano come chiamare il loro gruppo. Tim Wheeler prende il dizionario in inglese, cerca la prima parola che gli capita, chiaramente inizia con la A, trova Ash e vai con Ash.
0: Quindi... Meno male che non ha iniziato dalla fine, esatto. Sei dall'ultima parola che è zuzzurellone.
1: Zuzzurellone. Come zuzzurellone in inglese?
0: Zuzzurellone.
1: Zuzzurellone.
0: Dai, che non se ne pensi, Tim? No, I don't feel. No, Ash sì, si presta bene.
1: Sì, Ash sì,
0: è molto bello.
1: È un po' il discorso di Troisi, no? Nome Ugo,
0: sì,
1: Pier Francesco.
0: Sì, vero. Se ridi, sai che veramente trovo, come dire, delle...
1: Anche perché non a caso, se vogliamo parlare
0: di nomi?
1: Del tuo erede, ha un nome direi
0: di tre lettere.
1: Secchissimo.
0: Non l'ho chiamato per Francesco Giacomelli,
1: che avresti voluto.
0: Avrei voluto, ma anche il tuo comunque hai due sillabe.
1: Sì, alla fine sì.
0: Allora,
1: ci spostiamo verso la seconda città più importante, diciamo, della Nord Irlanda.
0: Sbarrellare noi non sa nessuno.
1: Beh dai, oggi abbiamo tenuto inspiegabilmente una sorta di filo conduttore.
0: La seconda città più importante
1: dopo Belfast.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Sei sicuro di quello che dici?
1: Ti
0: metto in difficoltà.
1: No, sì.
0: Eh sì, comunque fra le 4-5 più importanti.
1: Che non si sa se dire Derry o Londonderry, a seconda, giusto?
0: Ah, difficilissima questa situazione. E lì poi, piano piano, dopo il pezzo, andremo ad affrontare, come ti devo dire, la situazione che i nostri gentilissimi e gentilissime radioascoltatrici conoscono,
1: certo.
0: Ma che noi, per i giovanissimi che ci seguono, e ce ne sono 3, 4, 5, non lo so, andremo ad esplicare.
1: Potremmo arrivare anche a 7.
0: Potremmo arrivarci.
1: Il gruppo di Londonderry, che poi non è proprio Londonderry, è di Bellaghy, che è una cittadina nei pressi di Londonderry, hanno un nome molto strano che lì per lì, appena lo senti, pensi che sia il nome di un graduato dell'esercito, no?
0: Ok.
1: General Fiasco, in realtà è un modo di dire britannico, okay, di flop generale, capito?
0: Sì, del fiasco,
1: esatto.
0: È una parola che hanno attinto dalla nostra lingua.
1: General Fiasco.

0: Belli, belli, belli, devo dire la verità, mi sono piaciuti. Molto, molto, molto, molto.
1: Biffy Clyro?
0: Sì, ci sta. Sai perché? Allora, perché vabbè, Nord Irlanda e Scozia in qualche maniera sono un po' nazioni cugine, no?
1: Sì, sì.
0: Anche perché furono soprattutto scozzesi quelli che andarono a colonizzare il Nord Irlanda, per cui trovi dei Mac, appunto MacGregor, McCoy.
1: Poi dopo di questa commistione Scozia-Nord Irlanda ne parleremo, anche perché ci sono dei punti di collegamento. Ma adesso io voglio sapere un'altra cosa, siccome tu sei anche aggiornatissimo per quanto riguarda la situazione nordirlandese attuale
0: di questi giorni, dici?
1: Di questi giorni, che è tornato una sorta di
0: un altro Troubles che viene a verificarsi, solo che la situazione è talmente particolare, ma la facciamo breve perché seguite tutte le notizie, la rivolta. E sappiamo che i nordirlandesi non sono biondi, no. Addirittura quelli di Dublino dicono di quelli di Belfast nel Nord Irlanda che sono eccessivamente secchi e diretti, cioè hanno meno senso dell'umorismo, sono meno guasconi e piacevoli, magari capaci che ti spaccano una bottiglia in testa, però dopo sono anche molto amichevoli, dunque somigliano in qualche maniera
1: agli scozzesi anche qui.
0: Sì, anche agli scozzesi, e ricordiamoci che furono proprio gli scozzesi appunto che andarono a colonizzare per volontà di della corona inglese il nord dell'Irlanda, per cui questo dualismo che c'è stato per tutti gli anni 70, perché il 69 praticamente iniziano i problemi che ci furono, la divisione della città, ma ne parleremo più in seguito, se no il discorso diventa palloso, lealisti, unionisti, il famoso Bloody Sunday e tutte queste cose qua fanno sì che la realtà identitaria di Belfast è stranissima. Vero. Sai che se tu nasci adesso a Belfast, proprio per cercare di placare gli animi, tu puoi scegliere di avere la cittadinanza Belfast, Nord Irlanda, puoi avere la cittadinanza irlandese, inglese nello stesso momento se vuoi, o scegliere una delle due. Cioè tu hai il diritto di essere inglese, dunque fuori dalla comunità, ma hai il diritto anche di essere irlandese. Dunque hanno cercato di agevolare un sacco di persone che hanno sofferto per anni, specialmente poi le frange cattoliche, che insomma erano quelle che subivano di più, certo, generalmente. Ma
1: allora, per collegarmi
0: l'ira,
1: esatto, no, per collegarmi proprio a questo, allora adesso ci andiamo ad ascoltare un gruppo che esce un po' dal genere che noi normalmente proponiamo.
0: Ma neanche tanto, neanche tanto,
1: neanche tanto. Stiamo parlando di un trio hip hop rock di Belfast che si chiama Kneehap, che tra l'altro il nome viene da Kneecapping, che è la pratica paramilitare dell'ira, appunto, per collegarmi a quello che dici tu.
0: Mica scherzano.
1: Non scherzano per niente, ma infatti sono matti, sono di Belfast, okay, ovviamente, e sovente li si vede con dei passamontagna, cioè, alcuni il volto non lo fanno vedere.
0: È molto provocatorio sta cosa, specialmente per una band che arriva da una città che ne ha visti di tutti i colori, no?
1: E vabbè, ce ne andiamo ad ascoltare. Kneecap.
0: Che, ricordiamoci, arrivano da un punto del mondo cattivo, cattivo, cattivo.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
4: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
3: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammi di Tante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: Oh, hai finito?

0: Potremmo dire che non è un basso timido questo, bello,
1: no, no,
0: bello pieno, flangerato, con le corde colpite, bello, bello, bello. Deve...
2: Questo, allora, intanto stiamo parlando degli Snow Patrol, Snow Patrol. Gruppo, questo è il primo album.
0: Song from the Polar Bear, sono in tema, come dire, neve.
2: Freddo neve. Loro è il discorso che facevamo prima, perché loro... come band, loro gli Snow Patrol come band sono formati a Dundee in Scozia, ma in realtà, allora, è chiaro che anche lì c'è una certa, perché anche gli U2 non sono tutti di Dublino, tu sapevi che due sono inglesi, due sono, quindi poi alla fine
0: il dualismo,
2: vengono rappresentati come gruppo, ma in realtà sono di, per intenderci.
0: No, perché generalmente quando leggi una recensione Snow Patrol vengono associati ad un gruppo scozzese, ma non è precisamente così,
2: no,
0: perché poi loro sono appunto in parte, o perlomeno per la metà, due nordirlandesi.
2: Sì, da Bangor, vicino a Belfast. Oh, poi Gary Lakebody, che è appunto one man show, perché comunque è lui che scrive,
0: il leader, il frontman,
2: ma direi proprio...
0: Ok.
2: Cioè, mi viene da pensare, perché sono cambiati tantissimo, sono una delle classiche band dove, diciamo, c'è il cantante e il resto cambia continuamente, e lui appunto è nordirlandese, quindi
0: te
2: è chiaro,
0: lo spiego
2: che...
0: io perché cambia continuamente,
2: perché è un rompicoglioni.
0: Sì, perché fra l'altro ha sofferto tantissimo di una depressione, da cui ci ha messo anni a uscirne,
2: alcolismo,
0: vabbè, ma cioè tu devi sapere che in Nordirlanda, in Scozia e in tutti quei posti là non si parla di alcolismo, si parla di che cosa bevi,
2: vero,
0: come se io ti dicessi bevi,
2: sì, c'è un'altra
0: un'acqua
2: concezione.
0: Minerale è un'altra,
2: c'è un'altra concezione,
0: però sì, scadono spesso nell'alcolismo.
2: Poi sai, da molto giovane, perché lui non so se anche se aveva forse 30 anni quando ha cominciato a perché lui, allora ricordiamoci sempre che Song from the Polar Bear, lui era un bambino.
0: Beer.
2: Era un bambino lui,
0: sì,
2: quindi
0: un ragazzino.
2: La sua carriera è arrivata all'apice che lui era poco più di un trentenne,
0: sì,
2: quindi
0: forse anche prima avevano già inanellato alcune tournée abbastanza
2: di successo
0: all'epoca in cui si vendeva ancora qualche CD, loro sono riusciti a rientrare in quel filone in cui qualche milioncino di copie alla fine l'hanno fatto. Gli Snow Patrol non è una band sconosciuta,
2: no,
0: in Gran Bretagna,
2: basta pensare che quando sono state le Olimpiadi di Londra, loro sono stati chiamati all'evento del BT London Life a rappresentare il Nord Irlanda.
0: Dunque, per dire che l'appartenenza
2: per l'Inghilterra c'è Tony Blair, per intenderci.
0: Perfetto.
2: Chi vuoi chiamare?
0: È perfetto, ci sta.
2: Ci sta.
0: Veri londinesi.
2: Veri londinesi.
0: Non come i Gallagher, che sono gli emigrati irlandesi.
2: Sì, è vero, è vero.
0: Capisci?
2: Invece loro sono proprio.
0: Cioè, sono proprio inglesi.
2: Quasi, verrebbe da dire quasi snob. Quasi snob.
0: Come me.
2: Perché abbiamo avuto tutte e due la stessa?
0: Fastidioso, esatto.
2: Allora, ti porto alle Irne, che è il capoluogo del distretto omonimo.
0: Ok, adesso sai, cioè non è che sono così, come dire, esperto di Nord Irlanda, tal
2: no, perché questo fino al 1973 faceva parte dell'ex contea di Antrim.
0: Ok.
2: E ti porto lì perché
0: sei preparato?
2: Perché c'è questa band che ci andiamo ad ascoltare, mi ha rovinato
0: l'esistenza.
2: Non l'esistenza, però con questa copertina in cui lui si tira via il baffo mi ha sconvolto e tuttora questo pensiero.
0: Ecco, lì abbiamo il prototipo totale, assoluto, perfetto del nordirlandese. C'è uno che ti guarda negli occhi e ti mette anche un po' a disagio. E stiamo parlando dei grandissimi Therapy. No?
2: Therapy?
0: Ah sì, perché punto interrogativo. Lo fecero proprio per evitare che si confondesse il nome in ambiti psichiatrici. I Therapy dal Nord Irlanda, coi baffi che si staccano. Cattivi.

0: stories. Fanno parte di quella schiera di band i Therapy,
1: Therapy?
0: Punto interrogativo, che non hanno voluto mettere tanta politica nei loro pezzi, proprio perché, essendo nati e cresciuti proprio nel momento in cui i Troubles, ovvero le barricate fra cattolici e protestanti, prendevano delle dimensioni preoccupanti, tutti questi ragazzi che crescevano e che crescevano col mito del rock, uh-huh, specialmente poi lui che amava tantissimo la roba abbastanza potente, però preferiva parlare di storie personali, di sentimenti, di cose, ed era il primo rigetto che c'è stato da parte della gioventù del Nord Irlanda, proprio per lo schieramento. Sarebbe come se parlassimo a un basco e gli dicessimo: tu sei per la tua indipendenza,
1: certo.
0: O senti gli altri come invasori, e magari il giovane ti dice: guarda, io non ne voglio sentire più niente di queste cose,
1: sono rotto, sono cresciuto con questa cosa, non ne posso. È capibilissimo.
0: Poi fra l'altro
1: anche lei voglia di voltare pagina a un certo punto.
0: C'è un bellissimo romanzo che ho già più consigliato più volte, ma a me piace talmente tanto, che si chiama Eureka Street, in cui parla della amicizia fra una specie di buttafuori cattolico,
1: sì,
0: e un protestante che si arricchisce. E anche in questo libro, lì nel libro, ogni tanto lui dice: dalla finestra sento un'esplosione, boom. E loro sono abituati a vivere con questa cosa qui, eppure questa gente è talmente tosta, talmente risoluta, che va avanti nonostante tutto. Per cui alla fine la parola che tu adori, resilienza, sì, che è antipaticissima, sì, loro ce l'hanno. No, perché tu hai 6-7 parole che adori, cioè iconico,
1: resiliente, sì, questo lo uso anche quando non serve.
0: C'è un'altra cosa che usavi tantissimo quando voi Radical Chic negli anni 2000 amavate sorprenderci,
1: cioè
0: noi meridionali immigrati, sinergico.
1: Ma sempre. Cioè io ogni due parole c'è sinergico.
0: Sì. senti un po', tu hai visitato l'Irlanda del Sud, hai visitato, sì, Dublino, sì, quelli più solari, quelli più ricchi, anche perché c'erano più soldi.
1: Adesso, perché comunque allora non erano tanto ricchi quando ci sono andato io, non
0: erano, sì, erano ancora in pre-boom economico,
1: sì,
0: adesso
1: sì,
0: con
1: sì,
0: Google, sì, con Meta, c'è Pharma.
1: Sono arrivato fino al Donegal, quindi non lontano da,
0: non lontano
1: da, diciamo, l'Irlanda del Nord. Beh,
0: però
1: io sono rimasto chiaramente anche, sono rimasto flashato positivamente, anche perché gli irlandesi in questo caso sono veramente
0: un popolo,
1: una faccia, una razza, sì, perché
0: sì,
1: comunque intanto

0: anche cattivo se vuoi, però più capace di assorbire determinate cose.
1: Secondo me anche lui ti tira una testata.
0: Vabbè, quello me la tira, tutti me la tirano, questo è il problema.
1: Allora, gruppo che ci andiamo a ascoltare adesso, che è un gruppo di Londonderry, è perché è un gruppo che esiste dagli anni 70, sì, che sono lì, gli Undertones, si sono sciolti e ora sono tornati insieme, e mi è venuto in mente adesso che in questo gruppo faceva parte il leader, era Fergal Shankey.
0: Okay.
1: Te lo ricordi che ha avuto una carriera solista, sì, di tutto, sì, rispetto ai Good Heart? È un pezzo che non
0: è proprio il nome irlandese.
1: Sì, sì, sì, sì, assolutamente, assolutamente.
0: È il prototipo dell'irlandese, lo direi.
1: Ce l'abbiamo da ascoltare, però, quando lui faceva parte appunto ancora degli Undertones.
0: E loro sì che un pochettino di politica ce l'hanno messa.

0: Undertones.
1: Si respira.
0: Allora, il profumo di Londonderry.
1: Si respira quell'isola, quei 300 giorni
0: nervosi. Non felice.
1: Felice ma anche ferita, però sempre capace di rialzarsi.
0: A Londonderry voglio fare ancora professorino, che è adagiata sul fiume Foyle.
1: Professorino, quale tu sei? Sì, Foyle, ok.
0: E è una città molto suggestiva, così come i murales che si possono incontrare, sono famosissimi, no? I murales politici che puoi incontrare lungo la via. Adesso è chiaro che è diventata una città pseudoturistica, diciamo così.
1: Ma meglio comunque... così.
0: Sì, ma certo, meglio anche così. Perché queste cose è giusto raccontare. Come diceva Tom Selleck, cioè Magnum PI, che ci ha regalato per anni una sigla meravigliosa,
1: sì.
0: Quando parlava del Vietnam con gli amici, fa: è bello essere qua a raccontarlo.
1: Ah, ok.
0: Ok. E non essere morto.
1: Oddio, beh, chiaramente da quelle parti i morti erano quelli che andavano a schierarsi, però era qualcosa di, cioè non era una guerra vera e propria, però è stato qualcosa che è veramente marchiato a fuoco quei cittadini. Però adesso le città che magari sono un po' meno cartolinesche,
0: sì.
1: Consentimi il termine, no, sinergico.
0: Quello consento, il termine sinergico.
1: Hanno però col tempo riscoperto anche un lato forse un po' più rustico, un po' meno, un po' meno curato, però alla fine anche il nord dell'Irlanda. Fra l'altro loro adesso, non avendo il confine sostanzialmente, possono vivere da una parte e andare a lavorare da un'altra.
0: Certo.
1: Per cui realmente adesso ci si sta sentendo... in un certo senso irlandese, e gli scozzesi o i britannici che sono arrivati sull'isola si stanno in qualche maniera assimilando un pochettino, anche se poi hanno le loro, cioè gli inglesi hanno le marce militari, no? E gli scozzesi hanno le cornamuse, per
0: sì,
1: cui
0: è vero.
1: La differenza culturale
0: Non è poca, chiaramente.
1: È come fra me e te, cioè c'è una differenza culturale, però poi alla fine, fino a un certo punto, mettiamola così.
0: Ma
1: sì,
0: ma
1: no, cioè, beh, cioè è come se tu immagina, adesso sto dicendo una cosa seria, fai finta di immaginare che dei cittadini di che ne so, di Piumazzo avessero occupato Isernia, no?
0: Ok.
1: Perché,
0: tra tutti i posti, perché Piumazzo?
1: Perché se gli scozzesi arrivavano da paesini per occupare il nord Irlanda, no? La corona li mandava lì, ma erano dei coloni.
0: Ah, okay.
1: No? Dunque, immagina dei coloni che arrivano nel mio paese, sono più forti economicamente, più forti militarmente, mi occupano. E all'inizio ti vedo, poi specialmente quelli più mazzo, li vedo come degli invasori,
0: certo,
1: giusto?
0: Ma i più mazzo.
1: Poi vogliono mettere delle discoteche tipo kiwi dappertutto. E io sostenitore della rosticina gogo.
0: È una cartolina questa parola.
1: No, era per farti capire, sì, che quando arriva qualcuno da fuori, cioè io, non sono io che sono venuto a vivere da te, dunque mi devo amalgamare. Sei tu che vieni da me e mi imponi le tue cose, per cui è una convivenza difficile. Invece adesso i ragazzi si stanno.
0: Ma probabilmente la generazione dopo.
1: Ho detto una marea di fesserie.
0: No, non è vero, no, invece ha molto senso. Quello che va detto è che la generazione che viene alla fine ha qualcosa di tutti e due i posti,
1: sì,
0: quindi
1: bravo.
0: Capito?
1: Sì,
0: e allora sì che viene fuori una commistione, una sinergia.
1: È riuscito a metterla anche stavolta, è pazzesco, sono 22 anni che lo fa.
0: Allora, adesso parliamo di un gruppo di Port Down.
1: Città che non ho mai sentito nominare, Port Down.
0: Però neanche io, dire la verità.
1: Diciamoci la verità, sì, dobbiamo essere sinceri. La verità su tutto.
0: No, ma infatti, facendo queste
1: ricerche,
0: trasmissioni che parlo magari di un posto così, mi aiutano anche nella mia ignoranza a cercare anche posti che altrimenti. Ma la cosa che non ho detto è che con questo pezzo salutiamo i nostri gentilissimi e gentilissime radioascoltatrici e gli diamo un appuntamento al prossimo anno. Io sicuro, spero chiaramente sempre.
1: Ma sul serio?
0: Con il mio
1: non
0: socio,
1: ne farai neanche un'altra? Ma sì, che ne farai un'altra,
0: no,
1: prima,
0: no,
1: dell'estate.
0: La stagione finisce qui, poi dopo il prossimo anno si ripartirà, quindi con la settima. Attenzione che c'è la crisi del settimo anno, ma la nostra crisi è iniziata prima, nel sesto, quindi...
1: Non è iniziata anche nella seconda o nella terza.
0: Non è vero.
1: Sì.
0: Allora, mettiamola così, alla seconda e alla terza non eri cosciente. Guarda, perché eri sempre fresco, quindi non avevi...
1: te lo devo dire, non sopportavo più quegli abbigliamenti assurdi che mettevi in trasmissione quando ti sei preso per il nuovo Elton John della situazione.
0: Era elegantissimo con le mie zeppole.
1: Sì, a parte che eri 2,58 m, per cui non era inaffrontabile.
0: Allora, io però ho dovuto reggere l'urto di quando ti presentavi col cilindro, il mantello e il bastone.
1: Vabbè.
0: Anche tu hai avuto i tuoi momenti da gaga, eh?
1: Ah, ho capito, non però esageriamo. Insomma, bisognava controbilanciare. Vabbè, insomma,
0: eravamo due. Quando ci presentavamo in trasmissione qui in radio, ci vedevano e dicevano: oh, cavolo, però.
1: Però si notano.
0: Si notano.
1: Si notano.
0: Beh, ragazzi, allora ci diamo appuntamento al prossimo anno.
1: Ma che prossimo anno? Sarà lo stesso anno? Ragioni in termini scolastici.
0: No, prossima
1: stagione.
0: Prossima stagione, hai ragione. Vabbè. Prossimo anno è sbagliato.
1: Che parte fra una settimana?
0: No.
1: Io vi prometto che lui farà una trasmissione estiva. Ci sarà un pop fresh estivo.
0: Ma non promettere niente che tu possa fare.
1: Aia.
0: Perché questo qui promette, poi dopo sparisce.
1: Io prometto e sparisco.
0: Sì, sei un marinaio.
1: Ah, ho capito, ecco perché sono tutti quei fratelli che mi cercano.

Benvenuti a bordo, fratelli e sorelle. Eccoci qui di nuovo insieme. Sei pronto per iniziare questo nuovo episodio della New Wave Solo Io? Preparati perché stasera, più che la vera playlist per la opening, si è fatto più un viaggio. Cioè, se dico viaggio e poi lascio in sospeso viaggio, ci siamo intesi a che tipo di viaggio ti sto proponendo di intraprendere? No, non hai capito, ecco. Sei malizioso perché hai frainteso, come è successo a chi ascoltava il discorso sulle ginocchiere. Non era quello che intendevo. E più quel viaggio che facciamo ogni settimana, a partire dal trovarci qui, sulla soglia di questa puntata, e seguire poi il Bianconiglio, dentro i sentieri della sua tana, che altro non è che il mondo reale una volta disconnessi da Matrix. Perché, diciamoci, questa vita è uno schifo, così come ce la rappresenta la matrice. Molto meglio una pillola rossa per sentire quanto è profonda la tana del Bianconiglio. Ma ricorda, come sempre, ti sto offrendo solo la verità. Anche se poi, e anche questo è vero, è forse l'unica verità, è che la verità assoluta non esiste. Tuffiamoci dunque in questa vasca di deprivazione musicale. E anche se sembra più il boiler di un vecchio bagno della stazione centrale, cerchiamo di cambiare almeno un po' il nostro io spirituale. Quello fisico è meglio lasciarlo perdere, lasciarlo così com'è. Se non altro, per non ritrovarci con una scena di stati di allucinazione con Mason Parrish e il dottore Wiesenthal, mentre esaminano una radiografia fatta a denti. Mi sembra che l'architettura sia leggermente anormale. Un po'. Questo ragazzo è un maledetto gorilla.

Forse ho trovato la giusta dimensione del nostro viaggio per stasera. È più un loop che a lungo andare diventa come uno stato ipnotico, con il corpo che segue il ritmo della musica, mentre i 6 miliardi di anni dei nostri atomi riaffiorano così come ricordi che non si pensava di avere. E come potrebbe essere diversamente? Nessuno di noi ha 6 miliardi di anni per ricordare l'inizio di tutto. È una roba molto psichedelica, direi. Sì, molto colorata e oscura allo stesso tempo. Ecco, allora, psichedelia come attitudine al viaggio. Quel qualcosa che puoi sentire se ti predisponi nel modo giusto, ma non puoi ascoltare. E fidati, fratello, molto meglio così. Questa è la New Wave, sono io, il radio show del sabato sera e notte, perché come sempre arriveremo fino alle 23, ben oltre quindi il confine che separa il giorno dalla notte, in onda contemporanea su Radio Città Fujiko 103.1 e DAB per Emilia Romagna, Lombardia e Toscana e sulla rete internet di

Il criterio che ho seguito per questo nuovo episodio della New Wave sono io, non so come definirlo, è più legato ai sensi che alla testa, più all'energia che esprime il suono quando si organizza in note e canzoni che al significato dei testi, pure, intendiamoci, sono fondamentali, perché anche loro sono suoni, con la differenza che a volte, dico a volte, li comprendiamo nel significato. Sì, certo, a guardare quello che passano tutti i giorni le radiolone, quelle grosse, quelle importanti, sostenute magari da giornaloni e dalle TV su televisori mille pollici, meglio restare ignoranti. Molto meglio la bistecca finta al ristorante di Matrix nel tradimento di Cypher. Ma a quel punto è chiaro che hai scelto la pillola azzurra. E se questa è la tua scelta, fratello, non sai cosa ti perdi. Per esempio, adesso non potrai entrare nel loop dei sensi di Can't Get There di Minami Deutsch.

Nella puntata scorsa della New Wave Sono Io, quella che abbiamo dedicato a Pappa, si è parlato di assenze e ritorni, o almeno questa è la porta transmediale da cui siamo passati e che ho aperto nei diari di bordo della puntata. Hai visto come il Less is More, il concetto architettonico dell'architetto Van der Rohe, si possa traslare senza problemi alla nostra musica? Perché togliendo le sovrastrutture che appesantiscono spesso le canzoni, ecco che ti appare l'essenza del brano e scopri un sacco di cose che prima non vedevi. Poi il logbook della puntata ci ha portato in un mondo fatto di milioni di diversità, o unicità come si dice a volte, ma che se messe insieme formano una grande singolarità che vive il suo equilibrio perfetto. Si è parlato poi di come l'assenza non è mai tale, perché è così, si è diventata in noi, che è come se fosse sempre stata lì, come se fosse sempre presente. E poi si è detto un altro bel po' di cose psichedeliche una volta attraversata quella porta transmediale. C'è stato anche un momento che le mie ricerche per la playlist di questa sera cercava un aggancio a Wednesday, che mi ha portato al gruppo musicale, un gruppo musicale molto shoegaze, però non adatto a questa puntata. Tra l'altro non era quello che cercavo. Nel contesto di assenze e ritorni, io cercavo Mercoledì della famiglia Adams e del suo fantastico ballo sulle note di Google Match, visto che nelle prossime settimane poi rivedremo e sentiremo il ritorno dei Cramps, grazie proprio a quella serie TV Mercoledì e alla decisione di Poison Ivy, che era tempo di far riaffiorare il sedimento mai dimenticato del gruppo e di Lux Interior.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità.
5: Uh-huh.
6: E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
8: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
9: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambi di tante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
8: Oh, hai finito?

0: andare indietro con me.
1: Dove?
0: Indietro nel futuro.
2: Doc, ci vuole più rincorsa. Non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
0: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
3: La New Wave. Sono io con Massimo Siddi.

Nelle settimane scorse abbiamo scoperto che John DeLorean era un personaggio molto spregiudicato, ma che comunque ci ha regalato un'auto fantastica per i nostri salti nel futuro. Poi che l'auto abbia venduto poco o niente nel giro di un paio d'anni, sparì dalla produzione così come il suo costruttore, ma questa è un'altra questione che per il momento non ci riguarda. Interessante è comunque rivedere anche la vicenda che vide coinvolto John DeLorean in un traffico di droga. Incastrato dall'FBI, venne stabilito in una delle sue operazioni sotto copertura. Bene, questa vicenda è citata nei versi di White Lines di Grandmaster Melly Mel. E nel video appare un giovane Lawrence Fishburne, che negli anni diventerà il Morpheus di Matrix. Nostro mentore e guida per noi della New Wave sono io. Ok, ma questo cosa c'entra con il replacement? Beh, forse niente, ma era così, per fare un riassunto delle nostre puntate precedenti, come succede nelle migliori serie TV. Qui invece, in questa puntata, il flusso canalizzatore della DeLorean ci ha portato al giugno 1981 per il debutto in studio dei Replacement. E siamo a Minneapolis, quindi, la città che nello stesso periodo il gruppo divideva come scena con gli Husker Du. E poi c'era Prince, per dire ancora una volta di unicità e singolarità

Lo so, sorella, che adesso tu starai pensando quanto erano bravi e divertenti gli House Martin. Quasi un gruppo di cabaret, pensi, forse. E lo erano, e non c'è dubbio su questo. Un album poi stracolmo di tracce, una più bella dell'altra. Ma loro erano una band di quelle toste, dai contenuti belli forti. Erano definiti gli Smith con l'aggiunta del solo. Il brano scelto da quest'album sembra quasi fatto apposta, tra l'altro, per il dibattito politico nostrano di questi giorni. Ha un doppio senso, quello di alzarsi dalle ginocchia per un atto di dignità politica e sociale, inginocchiamento di cui abbiamo sentito, così come quello religioso dall'alzarsi dal gesto della preghiera. E ci sta tutto, visto che il gruppo fondava tutte le sue influenze e soul, come Marvin Gaye e Al Green, per una nuova stagione di Northern Soul.

giugno 1981, poi giugno 1986 con gli House Martin, ed ora la DeLorean ci ha portato in questo mese del 1991 con Devil Haircut, secondo singolo dell'album Overlight, un concentrato di diversità dentro una riuscitissima singolarità.

Smith's Big Mouth Strikes Again e Patti Smith con Gone Again, insieme, uno via l'altro. Ma stiamo parlando di due album che sono fondamentali per la storia della musica. The Queen is Dead, tra i più influenti dell'alternative rock. Gone Again segna il ritorno di Patti Smith dopo 8 anni di silenzio, attraversati da una serie di perdite che raramente si concentrano in un periodo così breve. Patti Smith perde il marito, Fred Sonic Smith, ex chitarrista degli MC5, morto nel novembre del 94 a 46 anni per un problema cardiaco. Poi il fratello, Todd Smith, morto poche settimane dopo, Robert Mapplethorpe, il fotografo e amico di una vita, Richard Soule, il pianista del suo gruppo storico, e sì, anche Kurt Cobain, verso cui nutriva ammirazione pur non avendolo mai conosciuto di persona. Cobain era profondamente legato alla musica di Fred Sonic Smith e degli MC5 ed era questo il filo che univa i due senza che si fossero mai incontrati.

Assenze, ritorni, lutti e cambiamenti, tutti insieme per introdurre Superstition, il decimo album di Siouxsie and the Banshees, arrivato questo dopo 3 anni di silenzio discografico. Album tra l'altro che vede anche una nuova configurazione della band di Siouxsie, già iniziato con Peep Show peraltro. È un approccio più pop e computerizzato, diciamo così, del suo produttore. Si disse per un mercato americano. Ho scelto Fear perché proprio è il singolo forse più lontano dal suono di Siouxsie, che in una versione remixata uscita solo in USA, tra l'altro, diventa a tutti gli effetti un pezzo house. Non ti racconto niente di nuovo se ti dico che la critica si divise tra chi lo vide come quasi un tradimento e chi trovava comunque invece un qualche segno di continuità. Si chiude qui il nostro viaggio a bordo della DeLorean, ma prima con Drive Driven di Yellow. A dopo con la Hitbox.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
7: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
7: Oh, hai finito?
8: Hi, my name is Alice. Come with me into the hitbox.
0: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

Così, in apertura, facciamo sfilare i pezzi grossi della Hitbox, lo scatolone delle novità che Alice del nostro Paese delle Meraviglie ci porta ogni volta qui. Per la New Wave sono io. Pezzi grossi perché è già iniziato il conto alla rovescia per il nuovo album di Interpol, che vedrà la luce il 28 agosto. Ma intanto ecco This Mirror Waits at Dawn, primo singolo dell'album omonimo, la title track si direbbe, insomma, ecco. Gli Interpol poi sono entrati in una fase che mi auguro li porterà sempre più in alto, pur rimanendo nel mondo indipendente con la nuova etichetta, con la loro nuova etichetta Partisan, la stessa di Geez, BJ Harvey, Idols, e poi con un produttore da pesi massimi, quel Andrew Wyatt, già con Rosalia e Charlie XCX. In chiusura poi di Hitbox, l'altro singolo dell'album si Outload, e a completare il quadro la data del 16 luglio al Sequoia Music Park di Bologna. Vedi di esserci.

Ostra dal secolo Cathy Stelmanis, la compositrice, produttrice canadese che ci ha sempre portato ad attraversare suoni che vanno dal synth pop alla dark wave alla musica elettronica. Siren Reprise è un remix di Siren Song del 2025 che sposta la versione originale verso quel dance pop tipico degli anni 80, pur mantenendo quell'ambientazione che era dell'originale. E in realtà la trasformazione a me sembra riuscita piuttosto bene. E arriva anche un'altra trasformazione, quella di Mick Harvey accompagnato da Amanda Acevedo, Perfect Storm.

Mick Harvey, per i più distratti dei fratelli della New Wave sono io, è il cofondatore di Birthday Party e del successivo Nick Cave and the Bad Seeds. Poi, sì, c'è la sua lunga, lunghissima carriera da solista per la Mute Records. E come senti, e qui c'è quella psicadelia a pacchi, sospesa, che ti prende e ti fa fare un viaggio. Viaggio, sono spiegato.

tracce della Hitbox che non si somigliano per niente, per dirla alla Johnny Stecchino, e non so neppure dirti perché sono insieme. Comunque, Nancy Boy nella versione Recreated di Placebo, che come saprai, Nancy Boy è un insulto omofobo rivolto a chi può guidare addirittura e va all'ospedale, pensa, lo curano anche. Ma che Molko ha ribaltato, trasformandolo in una vera e propria dichiarazione. Sono passati 30 anni da quel primo album. Nunzi, invece, è il progetto di un artista di Anversa dal cognome impronunciabile. E infatti mi astengo. È interessante però non solo perché il brano è godibile, ma anche perché è prodotto da Bullion, un'altra figura che abbiamo incrociato varie volte qui alla New Wave Sonore. Poi anche per Nunzi c'è l'ingresso in scuderia Play It Again Sam, che conserva la sua indipendenza pur essendo entrata nel giro delle major. Ok, siamo arrivati in fondo al secondo singolo di Interpol. Poi sarà solo Classic Room.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: Oh, hai finito?
7: Noi siamo convinti che il tempo sia qualcosa di lineare, qualcosa che procede in eterno e in maniera del tutto uniforme, qualcosa di infinito. In realtà, la distinzione fra passato, presente e futuro non è niente altro che un'illusione.
0: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

Ti dico subito che questa Classic Room, i miei interventi in voce, non ci starebbero a dire assolutamente niente. Saranno 4 tracce, belle tirate, con la sorpresa dei Television dopo The Rapture, ma nel contesto ci sta troppo bene. Poi finale da infarto. Noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre con la New Wave, sono io. Che altro?

0: Signori e signore, buonasera. Dalle frequenze di Radio Città Fujiko state per ascoltare The Boogeyman. Musiche di ieri, oggi e domani, selezionate e mixate da Black Mighty Wax. Ogni sabato dalle 23 all'1. Buon ascolto.
1: Benvenuti a una nuova puntata di The Boogeyman. Questa sera ho trovato questo brano poco conosciuto e poco sfruttato, e come al solito a me piace proporvelo subito. Loro si chiamavano Next, il titolo era Too Close, e poi Tafuri, un brano che amavo moltissimo. Prendete anche una carrettata di disco mix ai tempi, What I'm Gonna Do About Your Love, remixato da un certo Steve Sincari. E poi dalla Svezia arrivavano i Blackness All Star, che fecero un album riprendendo certi successi, fra cui questa Seventh Heaven, che è tutta dovuta al genio del duo Dunbar e Shakespeare. E poi D'Angelo con Spanish Joint, James Taylor Quartet, Love Will Keep Us Together, e questa è impossibile da dimenticare. Poi un inserimento che magari non c'entra molto, sembra, ma nell'ascolto va benissimo. Michael Franks, When Sky Calls, e poi XL con Take 5, e chiudo con qualcosa di Future House, Groove Motion, Free, e Soul Minority, Get Down. State lì, a dopo.

facili da conquistarti. Però questo set lo voglio cominciare con questo Joanne da Cool and the Gang. Poi divento subito di nuovo Blaxploitation con William Stuckey con Disco Fly Discorso. Poi Garfield Fleming, Don't Send Me Away. South Road Connection con South Road Fantation, 1980. Poi diciamo che un Gloria Covington, Express Yourself, è perfetto a seguire. Soul Train Gang, creati apposta per la famosa trasmissione americana celeberrima che purtroppo qua non ci hanno mai fatto vedere, Osha. E poi Brick con la loro funk Push Push. Mi abbandono alla voce di Donna Summer con la sua Winter Melody. E poi chiudo il secondo set con Osiris. Diciamo, andiamo verso la mezzanotte. Il titolo era Consistency, 1978. A dopo.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
5: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
4: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
6: Oh, hai finito?
7: It's midnight and you're with Cesare Cera.
8: E passiamo in tutt'altra dimensione musicale. Andiamo con cose recenti, house, garage, deep house. Parto con Cloud One, Disco Juice. E questa potrebbe lasciarvi intuire cosa ci aspetta. Tios con Insomnia. E qui andiamo, secondo me, sulla tech. Cubico, Moving On. E poi il bravissimo Gianfranco dall'Olanda ci propone questa Going On con MCDT. Ursula Miller di solito fa cose lounge, un po' indie, però in questo caso andiamo dichiaratamente in un territorio molto più tirato. Shaken or Stirred. Poi Pinto da New York City, Loving You, Azure Remix. Head con la doppia D propone Every Morning. Dan Laino, Follow Me. Ancora Gianfranco, si capisce che mi piace. Stunt Like This, Raz and Dafla, With Taya. E chiudo con M-A-N-T-R-A. Hi There, Mr. Kid. State lì. A dopo.

0: Don't be afraid of the dark. Cesare Cera plays the boogeyman.
1: Un po' di house che va verso quel deep giusto per un certo